0: Se recuperiamo, ripristiniamo appunto il collegamento con Dario Gallitelli, è impressionante, non ce n'è più di spazio.
1: Ma infatti
0: In
1: così era. Ti
0: 20
1: ho
0: minuti
1: detto che così era.
0: è così. Ma io ritengo, perché qualche immagine prima di Martino Vinci ce l'ho anche fatto vedere, che molta gente si sia proprio spostata lungo la ringhiera da Città Vecchia andando poi
1: Verso Piazza
0: verso.
1: Castello, quelle che stanno si fermano anche perché poi il ponte si apre. Quindi quelle
0: Quindi dici
1: magari
0: che
1: si
0: quelli non sono
1: aprono
0: fermati
1: e
0: necessariamente a
1: poi c'è
0: Piazza Castello, gli
1: l'afflusso
0: altri
1: del.
0: invece dalla città
1: Perché sanno,
0: arrivano.
1: infatti, sono le 20:31, quello è l'orario, quindi conoscono bene i nostri cittadini, gli
0: Le
1: orari.
0: conoscono bene le tradizioni cataldiane, i nostri concittadini, evidente, sì. Sì, hai ragione, quindi è un po' come se fosse divisa in due in questo momento la città, e
1: Ed è
0: così
1: bello questo
0: scegli da che
1: abbraccio, no?
0: parte, sì, da che parte stare, in un abbraccio, ecco, al santo, da un lato e dall'altro. Borgo Umbertino è mare, Città Vecchia dall'altra, insomma, mare da entrambi, però appunto da una parte il borgo e dall'altra la Città Vecchia, e in mezzo al nostro castello che scorgiamo anche nelle immagini. Devo dire che è veramente emozionante raccontare della processione a mare, cioè sono le immagini che parlano, poi che emozionano. E prima parlavamo del rapporto della città con il mare, siamo circondati dal mare, la promozione e la necessità anche, no, di valorizzare i mestieri del mare. Ci sono anche tante realtà che il mare ormai ce lo fanno vivere in un modo anche diverso, non lo so, mi viene in mente la Ionian Dolphin Conservation, no? Quello che si sta facendo con il santuario per i delfini, c'è in Città Vecchia, a proposito di quello che ci dicevamo, il museo del mare, Ketos, proprio messo in piedi da loro. Quindi ecco, talvolta, tornando al discorso dell'arcivescovo, cadiamo, no, nel lamento, ma poi andando a scovare, questa diretta ce lo sta anche un po' dimostrando, quante cose belle stanno venendo fuori.
2: Dobbiamo guardarla in positivo ed ecco perché noi dobbiamo districare il
0: Nel frattempo ci sono i fuochi, li guardiamo insieme. Dario Gallitelli, ce
1: cascata.
0: l'abbiamo. No, allora li guardiamo, ma nel frattempo commentiamo, insomma, quante cose belle, vediamo questa,
2: Dobbiamo
0: quanto è bella.
2: districare con uno sguardo positivo e dobbiamo migliorare la narrazione. È una narrazione, dobbiamo costruire, imparare a costruire una narrazione unica del territorio, trasversale, che sappia mettere insieme tutte le nostre eccellenze. Non abbiamo parlato di quelle enogastronomiche perché c'è una rinascita anche dell'attenzione esterna verso la mitilicoltura, la coltivazione delle cozze, che sono un altro tema, delle cozze in particolare, perché poi ci sono anche altro genere di forme di mitilicoltura che si stanno portando avanti. Noi siamo un unicum premiato dall'autenticità ancora sconosciuta al turismo di massa. Non credo che Taranto ambisca a diventare destinazione turistica di massa. Nello stesso tempo non credo che Taranto debba accontentarsi di qualche crociera che ci viene a visitare. Credo che noi possiamo ambire a
0: A
2: qualcosa
0: qualcosa
2: in
0: di più,
2: più.
0: dici?
2: Credo che
0: Sì.
2: noi
0: E
2: abbiamo bisogno di collegamenti
0: nel frattempo
2: migliori.
0: vediamo
1: La
0: pioggia,
1: cascata e
0: la
1: più fuochi.
0: cascata e poi fuochi pirotecnici. Prima ho parlato di fuochi, ma è concretamente la cascata. Ecco, sentiamo anche cascata e fuochi, mentre il santo attraversa appunto il canale navigabile e oltrepassa il ponte girevole
1: In
0: aperto
1: questo
0: per
1: momento noi non
0: l'occasione.
1: sentiamo, ma l'arcivescovo sta facendo la sua preghiera con la benedizione, perché non
0: Vediamo
1: si.
0: se riusciamo a ripristinare il collegamento. Purtroppo in mare è
1: No,
0: così,
1: infatti.
0: è sempre un rischio, è una scommessa. Vediamo se riusciamo a ripristinare a breve il collegamento con Maria Laura Paletto, magari a sentire anche quello che dice l'arcivescovo in questo momento. Nel frattempo ci godiamo i fuochi d'artificio dal castello aragonese dopo aver visto questa bella cascata dorata proprio sulle mura del castello. Adesso i fuochi, che sono un altro momento molto atteso dai tarantini. Passaggio del Santo sotto il ponte, i
1: Sì, poi
0: fuochi e poi si può andare a casa.
1: ci saranno i fuochi domenica, no, la sera di San Cataldo, il 10, al rientro della processione, verso le 23 di solito fanno i fuochi.
0: Che bello questo.

0: in questo momento. Tra l'altro, appunto, ricordiamo che alle 21 ci sarà comunque un concerto questa sera in Piazza Castello della Fanfara Dipartimentale di Marina Sud, mentre domani alle 20:45 è il concerto domani, scusate, domenica, quindi
1: Domenica.
0: giorno proprio della festa di San Cataldo, 10 di maggio, il concerto dei Terra Ross. Quindi c'è sempre. L'anno scorso ci fu Patrizia
1: Sì, a me
0: Conte
1: aveva
0: che
1: vinto,
0: aveva
1: no?
0: vinto Six Pack,
1: Giustamente,
0: non ricordo, no, The Voice Senior, sì,
1: The
0: The
1: Voice
0: Voice
1: Senior.
0: Senior, e quest'anno ci sono i Terra Rossa. Domani invece Cataldus d'Argento in serata, vedremo a chi verrà conferito questo riconoscimento che ormai è una storia, Don Ciro.
1: Eh sì, un'altra, proprio perché appunto a livello di narrazione, no? Come diceva prima Antonio, cioè si tratta di individuare persone che magari si sono distinte proprio per il bene, la promozione e quindi, no, della nostra città e quindi in un certo senso hanno a che fare con l'aspetto della testimonianza. Quindi non so,
0: Domani vedremo
1: vedremo domani sera.
0: a chi verrà assegnato. In realtà, di solito ci sono più categorie, quindi
1: Più
0: più
1: categorie.
0: assegnazioni. Vedremo a chi verranno assegnati domani. Appunto, i Cataldus d'Argento a partire dalle 20, se non erro, c'è proprio questa cerimonia di consegna. Mentre abbiamo ricordato poi domattina questo incontro dedicato al tema della parola, di disarmare la parola con Padre Ibrahim. Custode di Terra Santa, Gennaro
1: Giudetti,
0: Giudetti,
1: nostro carissimo Gennaro.
0: ci sarà poi anche il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Ferrarese, e, insomma, ovviamente l'arcivescovo, il direttore di ARPA Puglia Vito Bruno, e anche Massimiliano Padula, sociologo, insomma, di fama nazionale. Un bel parterre per parlare di questo tema. Un'altra idea nata quest'anno, insomma, in seno al programma dei festeggiamenti di San Cataldo, insieme a quell'importante evento, appunto, di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra diretta, che si è tenuto ieri, che ha visto insieme tutti i sindaci della provincia ionica, insieme al presidente della provincia Palmisano, in un momento di confronto in episcopio con il vescovo sul tema proprio del fare rete, che poi si è concluso dopo un breve corteo proprio in Basilica Cattedrale, quando c'è stato appunto questo momento simbolico di questa
1: Accensione, sì,
0: accensione
1: della lampada
0: della lampada. Sì.
1: con l'olio che è appunto.
0: Spiegava oggi il vescovo, no? L'olio che cosa rappresenta, che significato, no? La luce, e quindi la lampada, la luce. L'olio anche per la Chiesa
1: Beh,
0: Cattolica ha un
1: certo, l'olio, no, è un
0: significato.
1: altro aspetto, come dire, è fondamentale per l'olio. Noi abbiamo, intanto, vabbè, dal punto di vista del territorio, no, ci rappresenta perché abbiamo. No, i nostri uliveti secolari e quindi e poi soprattutto l'olio viene utilizzato per la consacrazione, no? Quindi
0: Certo.
1: già nell'Antico Testamento, per dire, i re di Israele venivano consacrati con l'olio, da cui poi è derivata l'uso della consacrazione anche, noi abbiamo l'olio del crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi. E quindi per dire, quando c'è una consacrazione di una nuova chiesa, il vescovo unge di olio di crisma tutta l'altare, no? Consacrandola, così come sia al battesimo, alla cresima e alle ordinazioni sacerdotali episcopali viene sempre utilizzato questo olio del crisma, che poi è un olio misto con balsamo profumato e indica appunto, no, la consacrazione. Poi Paolo dice: voi siete il profumo di Cristo, dice San Paolo, no? Quindi l'olio che consacra, questo elemento.
0: Quanta ritualità, no, c'è dietro poi ogni piccolo gesto della Chiesa. D'altronde un'istituzione millenaria porta veramente con sé un patrimonio. Vedi, guarda, già con l'olio
1: E abbiamo detto solo quello del
0: raccontato, e
1: crisma,
0: abbiamo detto
1: non
0: solo
1: abbiamo
0: quello del
1: detto quello dei
0: crisma,
1: catecumeni, quello degli
0: quello degli
1: infermi,
0: infermi,
1: che di solito viene
0: infatti, che è
1: ricordato solo
0: quello
1: per
0: che.
1: l'estrema unzione, ma non è
0: Esatto, non è
1: così,
0: solo
1: non è
0: quello,
1: solo
0: è vero, lo
1: quello.
0: associamo solo all'estrema unzione, invece no.
2: Dobbiamo guardare alla storia della Chiesa anche come alla capacità di un'istituzione, dell'istituzione più importante che noi custodiamo, come anche alla capacità di utilizzare la forma della narrazione migliore.

0: Cioè, ci sono molte ormai opere d'arte custodite dalle chiese o nelle chiese dove c'è scritto quel famoso cartello: se hai fede prega, se non hai fede ammira. Mi viene in mente il luogo dove è stato ritrovato il corpo di San Cataldo all'ingresso della cattedrale dove adesso c'è il
1: Dove c'è il
0: battistero.
1: battistero, sì.
0: Quando durante dei lavori di rifacimento venne ritrovato appunto il corpo di San Cataldo, man mano che rompevano questa parete, veniva fuori un odore, un profumo, che viene raccontato,
1: Questo è il
0: no, nella
1: racconto.
0: tradizione. Ecco, noi abbiamo solo che da imparare. Ci sono piccole ritualità, grandi ritualità.
1: È
0: Abbiamo visto
1: vero.
0: stasera il privilegio, che però è stato seguito da un atto formale, da una doppia firma in calce, che poi viene custodita negli annali dell'arcivescovado. Ecco, la Chiesa ha anche saputo formalizzare questa piccola ritualità, che noi, lo dice uno appassionato di libri, e quindi possiamo andare a cercare nei libri, a cercare nelle storie, a cercare attraverso lo studio. Ecco perché prima parlavamo, grazie a Don Ciro, della Biblioteca Arcivescovile, per esempio, che è un tesoro di storie, uno scrigno di storie, ma non solo, il MUDI, il Museo Diocesano. Bisogna andare a cercare le carte, è la ritualità che viene fuori dalle carte che la Chiesa preserva e custodisce.
1: Hai proprio ragione. A proposito di questo, visto che l'hai citato, era il 10 maggio del 1071 quando fu rinvenuto il corpo di San
0: San Cataldo, la
1: Cataldo, proprio
0: crocetta
1: nel
0: aurea
1: battistero, sì.
0: sul petto
1: Sì. Cataldus,
0: di San Cataldo, che viene ritrovata, e poi Cataldus.
1: sì. Poi il 10 di maggio, nella tarda mattinata, c'è questo
0: Inventio
1: momento,
0: corporis
1: esatto.
0: San Cataldi, sì. Praticamente da un po' di anni hanno rifatto intanto, no, la custodia delle ossa di San Cataldo, quindi è stata realizzata anche lì una barca d'argento dove all'interno ci sono le ossa di San Cataldo, quindi che vengono esposte alla venerazione di tutti i pellegrini. E quindi questo è iniziato dopo il Covid. Mi ricordo,
1: Sì, ma è una
0: eravamo a
1: tradizione.
0: 2021, eravamo alla fine del Covid, eravamo ancora
1: Una
0: con le
1: tradizione
0: mascherine. Mi
1: giovane,
0: ricordo che
1: giovanissima,
0: avevamo le
1: però
0: mascherine.
1: appunto pensata da Monsignor Ferro e che devo dire che sta avendo un bel seguito, è entrata ufficialmente nella tradizione, è entrato nella tradizione in questo momento.
0: No, io volevo ricordare anche uno degli elementi fondativi del culto cataldiano, che non è solo Tarantino. Taranto rappresenta la capofila dei luoghi perché è stata attraversata da San Cataldo, ma tutto il sud Italia, la Ciociaria, la Calabria, dei comuni molto belli anche, che poi ospitano la visita delle reliquie del santo o venerano San Cataldo come proprio
1: È
0: santo.
1: vero, insomma, in tutto il sud Italia ci sono tante tradizioni legate a San Cataldo e tante comunità che lo venerano. Andiamo da Dario Gallitelli, dovremmo aver ripristinato con lui il collegamento e vediamo, insomma, cosa accade nel borgo. Dario, ci sei? Forse ancora no, insomma, un momento un po' complesso per i collegamenti, ma va bene così, insomma, era previsto che potesse accadere,
0: Con tanta
1: soprattutto
0: gente pure.
1: sì, con la traversata in mare, insomma, poteva succedere, ma va bene, insomma, penso che il racconto che stiamo facendo anche da qui da studio, possa restituire anche ai nostri telespettatori qualche elemento in più anche, no, rispetto alla festa. È chiaro che le immagini vincono sempre, ma fra poco le ripristiniamo, quindi andiamo da Dario Galitelli. Ecco, 3, 2, 1, Dario, palesati, eccoti qua. Ti vediamo, ma non ti sentiamo. Ora vediamo se riusciamo a ripristinare anche l'audio. Niente da fare. Va bene, ma noi non ci abbattiamo, non ci demoralizziamo, ma ce la faremo. Ce la faremo.

0: Ripristinare il collegamento con Dario Galitelli e Maria Laura Palestra.
1: Io sono qui, abbiamo cambiato postazione, abbiamo lasciato il balcone dell'ammiragliato che ci ha fatto...
0: Segnale che va e viene, purtroppo abbiamo, sì, c'è un dato di fatto, ha ragione Dario, insomma, ormai era tempo di scendere tra la gente perché le immagini bellissime dal balcone dell'ammiragliato, che ringraziamo ancora insomma per averci ospitato, della processione prima del palio di Taranto, abbiamo visto anche trionfare la squadra di Tre Carrara e Battisti, e poi appunto il passaggio della motonave Keradi, insomma tutto quello che potevamo vedere da quel balcone l'abbiamo visto, quindi sì. Adesso appunto Dario è sceso e attendiamo di ripristinare con lui il collegamento per magari provare a sentire anche la gente che è tanta e si è assiepata come da tradizione. Dario, proviamo a vedere se riusciamo a sentirti, tu ci senti? Dacci un segnale. Niente, non lo sentiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare. Nel frattempo, forse, sì, torniamo da Maria Laura, perché forse abbiamo il collegamento con lei, sempre da nave, da motonave Keradi. Maria Laura, prego, a te.
2: Sì, eccoci. Allora, siamo con l'ingegner Francesco Iaia, Giuseppe Iaia, dell'Arsenale, che cura l'allestimento della motonave Keradi proprio per la processione di San Cataldo. È un'operazione piuttosto complessa.
3: Buonasera. È un'operazione complessa quanto basta, diciamo, è un'operazione che conduciamo ormai da diversi anni, è un allestimento, se vogliamo, maniacale che noi facciamo della nave per trasformarla per questo utilizzo. E quest'anno è stato un po' più difficile, nel senso che le condimeteo non ci hanno tanto accompagnato. Fino al primo pomeriggio su questa moquette ha praticamente piovuto ininterrottamente. Abbiamo rimosso i teli di protezione quando siamo salpati dall'Arsenale per andare verso Sant'Eligio e condotto le ultime operazioni di dettaglio proprio al molo Sant'Eligio. Però il risultato sembra buono, insomma. È difficile, sta diventando più difficile negli ultimi anni a causa della carenza di personale, a causa anche della carenza di ore a disposizione. Perché? Siamo pochi e ovviamente il nostro compito canonico è quello della manutenzione navale, noi facciamo la manutenzione navale alle navi della Marina Militare, poi mettiamo a disposizione i nostri professionisti che sono gli assistenti nautici, che sono gli elettrotecnici, che sono gli assistenti del suono per l'allestimento di questa nave. E quest'anno è stato particolarmente difficile, ma abbiamo voluto farlo perché siamo anche affezionati a questa festa e a questa tradizione. Io ritengo e riteniamo che questa tradizione debba rimanere e questo patto tra gli uomini della Marina e della società civile, che si è consolidato negli anni, debba rimanere vivo, debba rimanere valido.
2: E lei ha toccato un punto particolarmente importante, che è quello della carenza di personale all'interno dell'Arsenale, ma soprattutto di personale specializzato proprio in determinate azioni, diciamo.
3: Certo. Ed è proprio così, ma il personale può essere assunto anche giovane, ma poi va formato, quindi è necessario che venga assunto per tempo per potersi formare adeguatamente. Già abbiamo perso una gran parte di veterani, di esperti nelle varie professioni, forse facciamo ancora in tempo però a reperire nuovo personale per formarlo.
2: Fare un po' un trapasso, insomma, di nozioni che è necessario da questo punto di vista?
3: Che è necessario in questo caso per mantenere questa bellissima tradizione, ma dal punto di vista professionale, tecnico e industriale è necessario per mantenere quel know-how che l'Arsenale ha sempre avuto relativamente alla manutenzione navale.
2: Perfetto, e poi abbiamo notato anche un po' di difficoltà nelle operazioni di imbarco e di sbarco, diciamo che forse le parti più complesse sono anche quelle.
3: Beh, vabbè, oggi non abbiamo avuto difficoltà particolari, ovviamente c'era vento e la nave si muoveva un po', però le passerelle che abbiamo a disposizione sono dotate di apposite ruote e quindi seguono il movimento della nave. Sicuramente le condimeteo oggi non sono state il massimo. Speriamo di non avere problemi adesso che arriveremo al castello, però tutto sommato finora è tutto sotto.

0: controllo.
1: Perfetto, grazie all'ingegner Giuseppe Iaia dell'Arsenale che ha parlato insomma di un argomento particolarmente sentito e importante perché come vedete ha anche delle ripercussioni per le tradizioni della nostra città che è quello della carenza di personale specializzato all'interno appunto dell'Arsenale di Taranto. E noi in questo momento vi lasciamo con queste bellissime immagini perché stiamo nuovamente passando al di sotto del ponte girevole che nel frattempo è stato chiuso, potete vedere anche sul lungomare nei pressi della statua dei marinai e davanti all'ammiragliato quanti cittadini sono accorsi e stiamo ripassando proprio perché dopo l'esperienza dell'anno scorso lo sbarco ha più alla discesa di Pasto, bensì al Castello Aragonese, regalando è particolarmente complicato percorrere la scalinata di salita del Castello Aragonese con la statua di San Cataldo sulle spalle, però è anche un'operazione difficile ma nello stesso tempo suggestiva.
2: Sì, Maria Laura, grazie, ti restituiamo la linea a breve, tu ovviamente chiedici la linea quando vuoi. È bello anche vedere, appunto l'abbiamo visto nelle immagini di Martino Vinci, la gente che appena il ponte girevole è stato chiuso si è subito assiepata, insomma occupando anche quel lembo, quello era rimasto, il ponte girevole da occupare ed è stato anche quello occupato giustamente da chi voleva godersi lo spettacolo. Vediamo queste immagini meravigliose, il Palazzo del Governo che avevamo visto anche prima. La nostra città ci regala queste suggestioni, no? Per immagini, Antonio.
3: Sì, è una cartolina, una fotografia continua, di giorno, di notte. Questa è la Lega Navale sotto il Palazzo della Provincia. E sono immagini indimenticabili, soprattutto una cosa a cui noi non siamo abituati, o meno siamo abituati rispetto ad altre città, a vedere la città dal mare. E questa è proprio quella mancanza di legame, di legame attivo con la marittimità. A me questa, oggi questa è la parola che mi porto a casa, la marittimità.
2: La marittimità.
3: Noi dobbiamo educare i nostri ragazzi a vivere il mare a 360 gradi. Abbiamo avuto dei fattori ambientali limitanti, assolutamente. Oggi, prima tu citavi Ionian Dolphin, che sta facendo un lavoro pazzesco di ricollegamento del tessuto sociale con il sapere del mare e soprattutto con la biologia del mare, cioè esseri viventi, i delfini, i cetacei, la rada del mare di Taranto. Taranto è una delle poche rade benedette per gli sport velici e quindi nel futuro con un pochettino di sapienza diversa da quella che si è avuta nel passato, io credo che bisognerebbe puntare molto su questo tema per riscoprire la bellezza e anche perché noi abbiamo le dimensioni giuste per poter rientrare dentro dei circuiti, ma non solo, anche il turismo piccolo delle micro imbarcazioni, mi viene da dire, che possono popolare la nostra costa di Mar Grande da tanti punti di vista. E il primo turista deve essere il tarantino. Siamo noi a dover riscoprire la nostra città come luogo in cui spendere, sviluppare incentivare lo sviluppo economico. Lo dico toccando un nervo scoperto che mi riguarda particolarmente, il commercio di vicinato. Dobbiamo ritornare a spendere nei nostri quartieri, dobbiamo far vivere questo territorio a partire dal tenere noi stessi, ritorno al messaggio dell'Arcivescovo, al nostro territorio. Solo noi possiamo salvare noi stessi, solo noi facendoci comunità riusciamo a capire quanto è importante. E il commercio di vicinato, il commercio di prossimità vuol dire rimanere sul territorio, spendere quello che si può spendere sul nostro territorio, dove viviamo, e animando chi tiene una luce accesa sul territorio.
2: Torniamo in collegamento, vediamo appunto nel frattempo dovrebbe appunto esserci un collegamento sempre da Motonave Keradi con Maria Laura Paletta. Fra pochissimo vedremo anche le immagini, ecco vediamo l'immagine della statua di San Cataldo di spalle.
4: Io vi sento, non so

0: C'è Dario Gallitelli che su questa immagine del santo interviene con la sua voce, quindi Borgo. Dario, vediamo se riusciamo anche a vederti. Prima ti vedevamo ma non ti sentivamo, adesso ti sentiamo ma non ti vediamo, ma ce la faremo ad unire le due cose.
1: Eccomi, allora eccomi, noi abbiamo cambiato postazione rispetto
0: Ti sentiamo,
1: a
0: Dario, ma
1: quello
0: non
1: che
0: ti
1: era il nostro
0: vediamo.
1: balcone privilegiato nel primo
0: Ecco,
1: pomeriggio,
0: adesso
1: nel
0: sì.
1: tardo pomeriggio e poi successivamente nella prima serata dal balcone della mia casa abbiamo mostrato le immagini più suggestive, quelle del primo transito di nave che adesso sta compiendo l'ultimo giro, l'ultimo mezzo giro perché sta rientrando in questo momento esattamente sotto la nostra postazione nel canale navigabile per consentire lo sbarco non solo del simulacro, non solo della statua, ma anche dei partecipanti, dei presenti sulla stessa nave. Alle mie spalle, come vedete, a proposito di suggestione, che se vogliamo è stato il leitmotiv che ha condito la nostra serata, c'è un castello aragonese che indossa un abito forse il più bello
0: Il più
1: del
0: bello
1: suo armadio, ovvero quello che fa campeggiare sulle storiche pareti del Castello Aragonese i colori della nostra città, il rosso e il blu che simboleggiano appunto il territorio di Taranto, la storia di Taranto, i colori della nostra città. In questo momento la nave Kennedy sta lentamente raggiungendo la postazione che consentirà lo sbarco.

0: Eccoci, allora, purtroppo il collegamento con Dario Callitelli va e viene e quindi torniamo in studio. Io direi, se la regia mi dà l'ok, ci prendiamo qualche minuto di pausa, vediamo di ripristinare i collegamenti e poi torniamo qui insieme.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno. Per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Jonico.
8: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: Castalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo insieme. Allora, una motonave Keradi è attraccata, abbiamo visto, insomma, era previsto per le 21 l'attracco, che quindi i tempi sono stati rispettati. Si trova alla banchina del castello. Ci colleghiamo con Maria Laura Paletta, proviamo a vedere se
11: Che
0: ci
11: fate prima di
0: sente.
11: giornata?
0: Maria Laura, ci sei?
11: Sì, vi sento Marina, vi sento. In questo momento stiamo proprio per sbarcare al Castello Aragonese, okay. E non appena insomma la stampa potrà mettere piede a terra vi mostreremo poi anche le immagini dello sbarco della statua di San Cataldo. In questo momento siamo proprio attendendo che venga messa la passerella per potervi poi offrire le immagini dello sbarco della statua. Come vedete, tra l'altro, anche il Castello Aragonese è illuminato con i colori tipici di Taranto, rosso e blu, uno scorcio veramente suggestivo. Come suggestiva è sicuramente poi anche, come vi dicevamo prima, la salita per le scale del Castello Aragonese, seppure difficile. Come dicevi tu giustamente, l'orario è stato rispettato e i tempi sono abbastanza serrati qui, rispettati anche perché c'è insomma un'organizzazione ferrea dietro questo tipo di feste. Quindi, come vedete, in questo momento si sta anche organizzando lo sbarco secondo un ordine prestabilito per garantire ovviamente la sicurezza. Ci sarà.
0: Mi senti? Sì, dicevo, tu prima ci spiegavi la difficoltà della banchina, cioè del portare la statua su dalla banchina poi attraverso la scalinata fin su, che abbiamo visto l'anno scorso, credo forse per la prima volta, insomma comunque fino a qualche anno fa c'era la discesa Vasto come punto di approdo finale.
11: Sì, esattamente, fino a un paio d'anni fa c'era la discesa Vasto, però dall'anno scorso, complice anche il fatto che all'epoca c'erano ancora i lavori sul waterfront del Mar Piccolo, è stata scelta come location quella del Castello Aragonese, con un aumento diciamo del livello di difficoltà sicuramente, però anche del grado di suggestione. Adesso poi dopo lo sbarco di una parte della nave avrà luogo lo smontaggio, come parlavamo prima con l'ingegneriaia dell'arsenale, della struttura che rende sicura la statua di San Cataldo e ne permette l'ancoraggio al catafalco, nonostante il movimento della nave, che possiamo dire è stato abbastanza percepito da tutti noi perché il mare era comunque mosso, quindi la nave ha ondeggiato parecchio e la statua però è assicurata in maniera, come avete visto prima, vi abbiamo mostrato anche proprio le immagini del fissaggio, dell'ancoraggio, in maniera molto sicura. Come vedete,
0: Maria Laura, tu hai resistito, niente mal di mare.
11: No, niente mal di mare, noi amiamo, anzi, io e Martino amiamo particolarmente il movimento del mare.
0: Superata anche questa prova?
11: Assolutamente sì.
0: Bene, insomma, il mare mosso non si addice a tutti, eh?
12: Diciamo che è una delle insidie da
0: mettere in conto, soprattutto se c'è maltempo.
12: Ma noi siamo gente di mare, quindi dobbiamo imparare anche ad affrontare quello. Ce lo insegna San Cataldo, che con il

0: lancio dell'anello ha placato la tempesta. E,
1: certo.
0: E raccontiamo anche la nascita del citro, perché poi da là nasce il citro anello di San Cataldo, che è uno dei nostri, delle nostre peculiarità che chiudono il cerchio delle bellezze di Taranto, che non smettiamo mai di raccontare.
1: Stiamo guardando Don Ciro proprio da vicino, da vicinissimo direi, la statua. Guardavo quelle chiavi, quelle sono le chiavi della città.
2: Sì, sì, le chiavi della città. Il santo patrono porta le chiavi, quindi proprio perché rappresenta appunto, no, questa protezione nei confronti della città. E quindi poi c'è la stola che c'è sul braccio, il pastorale, quindi il pastorale che appunto indica, no, l'azione del vescovo. E come pastore, come Gesù buon pastore, veglia, no? L'episcopo è colui che veglia e vigila sulla vita della comunità. Infatti si intravede questa medaglia con...
1: Che bello, no? Con proprio...
2: Molto bella questa immagine.
1: Taranto,
2: sì.
1: Il simbolo, insomma, simbolo di Taranto. Il nostro galiardetto. È il termine giusto, Antonio?
0: Sì, assolutamente.
1: Riprendimi se
0: sbaglio.
1: No,
0: insomma, no, ma assolutamente è bellissimo, ma mi piacciono molto le chiavi che... ricordano anche un po' le chiavi, e mi corregga Don Ciro se sbaglio, però hanno un profumo quasi di Roma, queste chiavi viste da qua,
2: beh, San Piero,
0: che
2: no?
0: Poi ricordano anche l'immagine,
2: aprire,
0: no?
2: E chiudere, no? Questa
1: che belle queste immagini di Martino Vinci. Grazie Martino che stai andando sui dettagli. Tra l'altro questa stola che si muove, sembra quasi che il santo muova il braccio. E invece è semplicemente il vento, è suggestione.
2: È suggestione,
1: però è una bella suggestione, insomma. Sembra vivo e vegeto San Cataldo.
2: Il baculum et anulum, no? Si dice, sono i due simboli del vescovo, perché appunto San Cataldo, come vedete, è vestito non soltanto con abiti sacerdotali, ma soprattutto come vescovo, perché appunto c'ha il pastorale, no? Il baculum et anulum, l'anello. E quindi, no, che indica appunto questo legame con la Chiesa, come Gesù è sposo della Chiesa, il vescovo è chiamato a vivere, no, questo legame sponsale con la sua comunità ecclesiale. E dall'altra parte, no, il pastore, il bastone, che è appunto questo cerchio che è semplicemente utilizzato proprio per richiama appunto, no, l'immagine, la parabola di Gesù della pecorella smarrita. Quindi il bastone non sta tanto ad indicare, no, come dire, un simbolo di potenza, di forza, ma di cura, no? Il pastore che va alla ricerca della pecora smarrita e che, grazie, no, riesce a prenderla per il collo, diciamo. E quindi,
1: grazie appunto a questa forma.
2: A questa forma, no? Tonino Bello diceva, no? Non tanto no, i segni del potere, ma il potere dei segni. E quindi lui, che era molto bravo a utilizzare le parole, no, quando appunto parlava della dimensione ecclesiale, e quindi soprattutto lo faceva in riferimento al capitolo 13 di Giovanni, la lavanda dei piedi, no? Quindi una chiesa che manifesta non no, i segni del potere, ma il potere dei segni.
1: È decisamente un'altra prospettiva.
2: Assolutamente.
1: Decisamente. E noi attendiamo ovviamente che il simulacro di San Cataldo possa appunto raggiungere il castello aragonese attraverso la banchina e su queste scale, dove ora vediamo appunto che parte delle autorità sono scese, e fra poco a scendere, immagino per ultimo, sarà proprio San Cataldo con questa statua. Vedremo la difficoltà. L'anno scorso, ricordo, immagino che ricordi anche tu quelle immagini, sì, sì, appunto perché parliamo di una scalinata abbastanza ripida. Quindi è di una statua, come abbiamo detto, esatto, all'inizio, pesante. Quindi vedremo appunto questo momento emozionante che abbiamo riscoperto e ritrovato appunto dallo scorso anno, da quando appunto la statua del santo non scende più a discesa Vasto. È stata una lunga cavalcata quella di oggi, abbiamo toccato veramente tanti argomenti, penso che sia stato anche interessante, insomma, per chi ci ha seguito, anche scoprire degli aspetti di novità, anche elementi che ignoriamo grazie ovviamente alle tue conoscenze.

0: e a quelle di Antonio, quindi approfitto già per ringraziarvi prima ancora di concludere questa diretta per la vostra presenza qui con me e per aver dato lustro sicuramente con le vostre conoscenze a questa lunga maratona.
1: Eh sì, sono 4 ore già, no? No,
0: Credo
1: dobbiamo essere
0: forse anche
1: 17:30,
0: qualcosa in più di sì,
1: quindi.
0: 17:30, quindi sì, continuiamo a procedere. Antonio, per te era una prima volta. Don Ciro questa maratona l'aveva
2: La
0: già
2: conosceva
0: fatta
2: bene.
0: l'anno scorso e
1: Poi,
0: nonostante
1: con il
0: questo non si è
1: Papa.
0: tirato indietro. Vedremo che farà il buon Antonio l'anno prossimo. Perché su Don Ciro a questo punto posso scommettere che insomma ci potrebbe essere anche una terza edizione. Su Antonio, alla luce di tutte queste ore, non so,
2: No,
0: Antonio,
2: sarà un
0: ti è piaciuta
2: piacere.
0: questa
2: È stata
0: esperienza?
2: una bella esperienza. Ci ha consentito di vedere dentro i festeggiamenti del Santo Patrono e analizzare anche quegli aspetti piccoli, minuziosi, che però partono poi servono a riprendere le fila del racconto della città che noi viviamo tutti i giorni. E quindi, da questo punto di vista, sono io che ti ringrazio che vi ringrazio perché è stato per me arricchente. E sto imparando, sono come uno scolaro, sto imparando velocemente. E se mi rinvitate il prossimo anno, se però non riesco ad andare sulla Kera di San
0: Ah,
2: Catardo, che è il
0: ok,
2: desiderio
0: che è il desiderio che vorresti
2: però
0: realizzare.
2: possiamo organizzarci per un collegamento diretto da là. Se ci riesco.
0: Io spero che tu stia qui con noi, sano egoismo. Nel frattempo, appunto, le immagini ci riportano sempre a Mutonave Chera e alla statua di San Cataldo che fra pochissimo scenderà appunto dalla motonave e poi lungo la scalinata, la banchina e poi la scalinata risalirà. Poi c'è la seconda parte della processione, Don Ciro, che diciamo raccontiamo meno, succede sempre. Il lato B delle processioni si racconta
1: Ma
0: meno, perché?
1: perché poi dopo, di fatto il clou è qui, poi diciamo una volta salito San Catardo, no? Cioè, certamente anche lì è molto bello, ci sarà un sacco di gente, Piazza Castello, e poi diciamo un po' va a scemare la questione, no? Perché comunque sia la massima concentrazione ce l'avremo fra poco anche in Piazza Castello e poi la processione rientra
0: Prosegue.
1: facilmente, ma questo sarà anche domenica sera,
0: Dopo il
1: diciamo,
0: discorso del
1: bravissimo,
0: vescovo,
1: dopo il discorso del
0: tutti a
1: vescovo,
0: casa.
1: diciamo, si cammina anche
0: In realtà,
1: abbastanza
0: più che tutti a
1: speditamente.
0: casa, tutti verso il concerto, insomma, di
1: Vabbè,
0: solito si passa
1: noi
0: dal
1: a
0: sacro al
1: casa, perché
0: profano.
1: quest'anno, come dire, la festa di San Cataldo per noi sacerdoti coincide anche con la domenica, quindi significa la mattina ci abbiamo tutte le
0: Quindi
1: celebrazioni,
0: straordinari
1: beh, quindi
0: domenica.
1: ci sarà, no? Questo impegno maggiore, con piacere per carità, però
0: Beh, è
1: è
0: impegnativo
1: la
0: perché
1: giornata,
0: la mattina
1: perché,
0: messa, il
1: eh sì, abbiamo le prime
0: pomeriggio,
1: comunioni,
0: ovviamente,
1: battesimi, quindi
0: è vero, c'è
1: è
0: anche
1: un periodo
0: questo periodo
1: questo. Poi c'è la
0: denso.
1: festa della mamma domenica, quindi capita, no, con la seconda domenica di maggio, e quindi che è anche la festa della mamma, e quindi
0: Sarà una domenica veramente piena, intensa. E quindi insomma ora vedremo, poi una volta spiegavamo, una volta che il santo sarà sceso dalla nave, appunto ritornare verso casa, perché poi quello è, insomma, ritornare in Duomo, quindi attraverso Piazza Castello, poi costeggiare le colonne
1: E
0: doriche,
1: via
0: via
1: Duomo.
0: Duomo, tutta via Duomo, insomma, per lungo fino ad arrivare poi a Piazza Duomo e quindi alla Basilica, come dicevamo, insomma, un tratto che generalmente documentiamo meno perché, come spesso accade nelle processioni, la prima parte è sempre quella più seguita e poi si va un po' a scemare. Restano
1: In
0: solo
1: effetti
0: proprio i
1: potrebbe finire
0: feriti.
1: qui, no? Però bisogna riportare la statua del santo. Con la
0: Certo.
1: differenza che qui il tratto è più breve, domenica invece dal Carmine alla cattedrale è ancora più
0: È
1: lungo.
0: ancora più
1: Però,
0: lungo.
1: come dire, anche bello lì, come dire, l'impatto con la folla, con la gente.
0: Restano solo i seriamente motivati
1: Dobbiamo ritornare alla base.
2: Diciamo che il rientro di ogni rito processionale è per gli veri intenditori.
0: Esatto.
2: E noi tarantini che diciamo ci nutriamo tutto l'anno di questa ritualità, perché poi abbiamo parlato di San Cataldo, abbiamo parlato della settimana

0: Santa, però abbiamo visto anche dei volti che magari non sono noti ai più e che sono i volti che animano le principali confraternite della città vecchia, del territorio e che poi si dedicano anche diciamo, all'allestimento, al lavoro all'interno della confraternita di San Cataldo. Abbiamo tante belle storie dentro le storie che si raccontano e tante belle persone, prima ricordavamo Tonino Gigante, che prestano il loro servizio gratuitamente per amore della continuità della vita devozionale tutto l'anno. Penso a Santa Cecilia, penso all'Immacolata, penso a feste che magari nel calendario maggiore vengono considerate minori, ma
1: Certo.
0: che in una città come Taranto che vive questo movimento confraternale veramente in maniera autentica, e in questo movimento conosce una fortuna particolarmente frequentata anche dai giovani, e quindi abbiamo queste tradizioni che la festa di San Giuseppe, sono tutte piccole feste forse della nostra piccola comunità confraternale, che però si susseguono nel corso dell'anno e che poi trovano il loro culmine sia da una parte con San Cataldo, che è la festa maggiore, mi viene da dire, che poi con la Settimana Santa.
1: Ma a questo proposito, io quando ad esempio nei convegni ecclesiali ci incontriamo, no, con
2: Con gli
1: sacerdoti,
2: altri
1: per dire ad
2: sacerdoti.
1: esempio, i sacerdoti, i confratelli, i sacerdoti del nord guardano quasi con un po' di invidia queste nostre tradizioni, la grande pietà popolare che soprattutto è presente al centro-sud, perché appunto per dire anche la cosiddetta la processione del Corpus, perché noi stiamo parlando di processione, però ecco, dal punto di vista liturgico l'unica vera processione è quella del Corpus Domini, no? Perché
2: Sì.
1: portiamo appunto non una statua, ma
2: Il
1: portiamo il
2: corpo di
1: Santissimo
2: Cristo,
1: Sacramento, il
2: certo, il
1: corpo di Cristo.
2: Santissimo
1: E loro
2: Sacramento.
1: ci dicono appunto, no? Ad esempio ci sono alcune chiese del nord dove la processione del Corpus Domini si realizza all'interno della stessa cattedrale. Poi perché, avendo abbandonato le tradizioni popolari, eccetera, eccetera, si è perso, e quindi anche
2: Da
1: da
2: noi
1: questo
2: invece è
1: punto di
2: sentitissima la
1: da
2: processione del
1: questo,
2: Corpus Domini,
1: ancora,
2: nonostante
1: quindi
2: capiti sempre in un periodo in cui già c'è un
1: caldo,
2: bel caldo,
1: perché stiamo parlando
2: di
1: sempre
2: giugno.
1: dopo Pentecoste,
2: Sì.
1: però per dire, no, ecco, e qui, no, le tradizioni che diventano importanti per la tradizione, perché appunto noi dobbiamo fare, no, questa distinzione nella la tradizione e le tradizioni, cioè all'interno della dimensione pastorale la tradizione è importante, perché tradere significa trasmettere, no? Nella catechesi ad esempio c'è questo processo, questo dinamismo di traditio e redditio, si dice, no? Cioè io quello, no, lo prendiamo dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Quello che noi abbiamo ricevuto lo trasmettiamo a voi, no? E quindi così di generazione in generazione si trasmette quello che noi abbiamo ricevuto. Questo per quanto riguarda l'evangelizzazione. Le tradizioni sono tutti quegli aspetti culturali, folcloristici, gastronomici, musicali, eccetera, eccetera, che si sono sviluppati attorno, no, al santo, alla festa del santo, e che sono importanti perché appunto danno la possibilità di trasmettere anche ad esempio il presepe, no?
2: Sì.
1: Il valore e il significato del presepe. La stessa cosa, no? Quindi partiamo dal mistero dell'incarnazione di Gesù, però poi dopo, no, il presepe che è una tradizione popolare, voluta da San Francesco d'Assisi, eccetera, eccetera, che però ha preso piede e ci dà la possibilità di, no, di trasmettere, di tradere, no, ciò che di più prezioso noi abbiamo ricevuto. Quindi questa è una grande ricchezza. Quindi anche Papa Francesco, no, Papa Leone, no, insistono molto sulla pietà popolare, perché appunto è logico che va evangelizzata, no? Perché appunto
2: Certo.
1: abbiamo delle situazioni, no? Il famoso inchino e così via, no? Di alcune
2: Certo.
1: situazioni un po'. Però è uno strumento utilissimo e potentissimo per il Vangelo.
2: Nel frattempo vediamo che ci siamo, insomma. Non so se riusciamo a collegarci con Maria Laura Paletta, ma vediamo che abbiamo visto appunto un confratello portare lo
1: Io vi sento.
2: stendardo. Sì.

0: Ci senti Maria Laura?
1: Sì, allora abbiamo avuto qualche difficoltà, qualche momento di ritardo perché l'attracco è stato complicato appunto dal mare mosso come vi dicevamo prima, ma insomma alla fine poi dopo qualche minuto di

0: ne parlavamo
1: di dirlo,
0: prima,
1: Maria Laura.
0: Dando indicazioni.
1: No,
0: è il caso
1: no.
0: di dirlo, considerando anche il suo cognome.
1: Sì.
0: Esatto, esatto. E quindi adesso sono ovviamente scese anche le autorità civili e religiose e adesso si procederà alla discesa della statua.
1: Ci sono i confratelli,
0: insomma,
1: vediamo,
0: prima
1: della...
0: particolarmente delicata.
1: Certo, dicevo, ci sono i confratelli della confraternita di San Cataldo che vediamo tutti intorno alla statua. Uno di loro l'abbiamo già visto scendere con lo stendardo proprio della confraternita, la caratteristica, insomma, questa mozzetta rossa che li distingue da altri sodalizi. E quindi ecco qui che
2: eccolo.
1: Stanno prendendo
0: ecco il
1: in
0: momento,
1: spalla
0: sì.
1: sulle sdanghe. E questo appunto è il momento, sono tanti, eh?
3: È bella,
0: sì, come pesante. Vedete sono veramente tante persone pesante. Perché la statua è piuttosto pesante.
1: Eh sì. C'è chi li aiuta ovviamente, sempre chi fa parte della confraternita.
3: Per poter scendere si sono messi all'interno, invece che come normalmente succede all'esterno. Per poter attraversare la passerella che è molto stretta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, certo.
3: È un'operazione molto delicata.
1: È un'operazione delicatissima.
3: In cui bisogna prestare molta attenzione, c'è molto peso da sopportare, nonostante che ci siano 12 persone prestanti che stanno facendo questo lavoro e tanti ad aiutare intorno.
0: Sì, come vedete ci sono anche alcune persone che si mettono, diciamo, in direzione opposta per cercare un po' di frenare, perché la pendenza
1: certo.
0: ovviamente della passerella è notevole e poi, ripeto, il mare mosso non aiuta sicuramente.
4: Perché questo momento è davvero un momento molto bello, che è quello della discesa della statua con le sue luci. Diciamo che il passaggio della...
1: Un momento davvero...
3: Delicato.
1: Delicato, ma che rende anche l'idea, no? Quello che ci dicevamo prima, Don Ciro, il sacrificio e la devozione, no? Questi due aspetti che si uniscono, che vedere anche, no, questi volti un po' tesi, sofferenti, però al contempo anche la gioia, immagino, di prestarsi a questo momento, quindi di portare la statua di San Cataldo, ecco, ce l'abbiamo fatta, Maria Laura, quantomeno la passerella.
0: Sì, ce l'abbiamo fatta, avete notato lo sforzo proprio dei confratelli,
1: sì,
0: come dicevate
1: sì.
0: giustamente voi, il sacrificio e la devozione, ma anche lo sforzo, la cura di questi confratelli
1: certo.
0: nel tenere saldamente le sdanghe, insomma, della statua. Adesso poi seguirà un momento, diciamo, ancora più delicato, che include uno sforzo fisico e una cura notevole, che è quello appunto della salita della scalinata del Castello Aragonese, che adesso il mio collega Martino Vinci inquadrerà proprio per mostrarvi, insomma, la pendenza non facile da affrontare, soprattutto in salita.
1: Eccoci. Inquadriamo anche l'abito di rito, vediamo le scarpe nere, bello anche perché spesso ci soffermiamo sull'abito di rito, insomma, delle due confraternite principali, anche perché raccontando i riti, e invece questa occasione ci dà anche la possibilità di fare questo.
3: Abbiamo delle mozzette coloratissime
1: sì.
3: Nelle confraternite tarantine, la rossa di San Cataldo, la verde dei Santi Medici, che è bellissima,
1: è vero.
3: La viola di San Giuseppe. In particolare questa è l'abito di rito dei confratelli di San Cataldo, è caratterizzato poi anche da un cordone con delle nappe rosse che pendono e da scarpe nere e camice bianco. E volevo sottolineare in questa discesa, in questa risalita di questa scala così
1: sì.
3: ripida e faticosa, anche l'abbraccio della comunità confraternale, perché ci
1: è
3: sono c'è la cura, l'affetto, la devozione, la pietà popolare, come diceva in una parola sola bene Don Ciro, secondo me, che fanno questa fatica tutti insieme. Ci sono vecchie generazioni e nuove generazioni, ci sono dei ragazzi giovani che magari lo fanno per la prima volta, per la prima volta anche al rito della festa patronale di San Catalo.

0: Che nelle confraternite è sentitissima e c'è un grande desiderio di partecipare a questo rito, nonostante il peso, nonostante la fatica e
1: Vediamo,
0: nonostante
1: vedi come proprio
0: anche. Eh beh,
1: riescano,
0: sì.
1: si piegano per riuscire. Impressionante.
2: Mi viene in mente, no,
1: Anche per
2: quello.
1: riuscire a passare ovviamente
2: Eh
1: da...
2: sì, perché poi devono piegarsi.
1: Necessariamente. Per evitare che la statua tocchi,
0: È un lavoro
1: insomma.
0: di gruppo e di. Però solo con tanta buona volontà si riesce a fare, solo con tanta unità di intenti. Ecco, questo è simbolico di quello che dicevamo prima.
1: Infatti, è davvero un lavoro di squadra. Ma vedi quanta gente si sta unendo, tra l'altro, perché aumentano le
2: Eh sì,
1: persone.
2: perché quelli che
1: Anche
2: vanno
1: non
2: avanti
1: in abito,
2: si
1: insomma, di rito,
2: abbassano.
1: quindi che danno una mano. Bello, veramente
0: Che
1: bello, veramente
0: spingono
1: bella questa immagine.
0: dalla parte sottostante, che poi dove si concentra il peso, poi con una pendenza così forte.
2: Nell'epistolario paolino, no, si parla della perseveranza e della pazienza, e viene utilizzato un termine, la iupomonè, che sarebbe la capacità di rimanere fermi sotto il peso. Ecco, guardando loro mi viene in mente appunto,
1: Proprio
2: no, proprio
1: questo.
2: questa, no, la iupomonè, proprio, no, questa perseveranza, questa pazienza. Cioè io sotto il peso posso rimanere se ci sono gli altri con me. Ecco, questo è molto
1: Questo è
2: importante.
1: l'insegnamento che San Cataldo forse dà anche alla nostra città questa sera, no? Tutti insieme a portare il peso di tante fatiche che questa
2: Ed è
1: città
2: importante lasciare
1: ha.
2: fuori l'orgoglio. No, ho visto il cortometraggio, ho fatto un bellissimo cortometraggio, no, un documentario sulla canzone We Are the World, no? Che è
1: Sì.
2: dove hanno cantato tutti questi grandi.
1: Artisti insieme.
2: Praticamente colui che l'ha messo insieme, non ricordo il nome, aveva messo un cartello: lascia fuori il tuo orgoglio. Il
1: Quante
2: tuo ego, anzi,
1: volte
2: il tuo
1: il tuo
2: ego,
1: ego, quante
2: no?
1: volte insomma sarebbe
2: Ecco, e
1: necessario
2: penso che
1: farlo
2: appunto
1: per
2: portare
1: raggiungere il
2: la statua,
1: risultato,
2: ecco,
1: come in questo caso.
2: portare la statua
1: Maria
2: insieme
1: Laura, ci
2: significa questo.
1: sei? Non la sentiamo più, però insomma il compito è stato portato a termine da questi confratelli, veramente
0: Ammirevole.
1: bravi e ammirevoli, giusta parola, parola giusta, ammirevoli. Antonio, hai proprio trovato quello che andava detto, in una parola,
0: Sì,
1: ammirevole.
0: i riti appartengono chiaramente alla tradizione ecclesiastica, ma anche ai confratelli che li portano avanti, che li animano con i loro corpi, con le loro intenzioni. E Taranto ha tantissimi esempi veramente belli all'interno delle proprie confraternite, ricordando che poi questi enti laicali sono nati per promuovere la beneficenza, per promuovere l'assistenza, la mutua assistenza in un tempo in cui il welfare non esisteva,
1: Certo.
0: esistevano le confraternite. E il fatto che questo movimento sia così vivo in una città come Taranto è ancora una volta un esempio bello di quanto noi possiamo contribuire a dare alla riscoperta della questione mediterranea e meridionale, alla riscoperta di una questione culturale legata alla città e alla scoperta di quanto anche questo che viviamo oggi, che vediamo oggi o durante la Settimana Santa o durante l'anno, questo movimento confraternale sia parte di quel patrimonio culturale che noi dobbiamo coltivare, incentivare. Ma soprattutto proteggere.
1: Maria Laura, riusciamo ad avere il collegamento con Maria Laura? Chiedo alla regia, ci sente?
3: Sì, ci siamo, ci siamo.
1: Maria Laura, ce l'hanno fatta, adesso che cosa accade?
3: Allora, in questo momento i confratelli ovviamente dopo lo sforzo si stanno un
1: Certo,
3: attimo riposando
1: vediamo, insomma,
3: e
1: bottigliette
3: hanno portato anche
1: d'acqua.
3: dell'acqua, delle bottigliette d'acqua, sì. Perché come avete visto, insomma, dalle immagini che sono state anche piuttosto esplicative, lo sforzo è stato notevole. Quindi c'è un momento di riposo all'interno dell'atrio, insomma, del cortile interno del Castello Aragonese, dopodiché la statua uscirà appunto dal castello, nella piazza è già accolta da tutte le alte uniformi, appunto su indicazione di Don Emanuele Ferro, e poi ci sarà il momento di ritorno, sempre in processione, fino al Duomo.
1: Che è quello che ci dicevamo prima, Don Ciro, insomma. Che bella questa immagine. San Cataldo benedicente, come ci spiegavi prima, con queste tre dita che rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. e dall'altra parte invece queste due dita a chiudere che sono l'umanità la natura, e la divinità di Gesù. Ho studiato, hai visto? Bravo. Ho ascoltato e imparato. Adesso non lo dimentico più, mi è piaciuta questa.
2: L'iconografia per dire, no, greca, no? Abbiamo tante di queste icone, a volte magari hanno anche le dita proprio non unite, ma lo vediamo anche nella benedizione, gli ortodossi quando danno la benedizione mettono proprio non le dita in questo modo, quindi uniscono le ultime due e con il pollice, quindi fanno al contrario, diciamo.
1: Anche se era anche consuetudine, vi strapperò un sorriso dei professori vecchio stampo, dire agli alunni più discoli, ti metto tre come San Cataldo.
0: Te lo dice uno discolo che non ha brillato per risultati scolastici, o anche dire solo San Cataldo.
1: Ah, solo San Cataldo, senza ti metto tre, ti metto San Cataldo. San Cataldo. Povero San Cataldo, insomma, questo è impiegato in questo caso.
0: Diciamo anche quella è una forma di benedizione.
1: Sì, diciamo.
0: Un augurio per migliorare nel proprio percorso di studi, partendo da una evidente però, sconfitta.
1: Quando parliamo di consuetudini e tradizioni, ci sono anche queste. Sì, evidentemente, se tutti e tre lo ricordiamo, evidentemente era nell'immaginario scolastico e non solo nell'immaginario, questa espressione veniva utilizzata appunto dai professori di qualche tempo fa.
0: Assolutamente sì.
1: Vediamo che i confratelli nel frattempo si preparano a portare la statua fuori, quindi dopo qualche minuto di stop per la fatica fatta riprendono il cammino. Maria Laura, ci sei?
3: Sì, sì, ora vi sentiamo.
1: Maria Laura, ci racconti l'atmosfera che c'è all'intorno? Vediamo ovviamente altri uniformi, ascoltare la statua, Don Emanuele che detta la linea.
3: Sì, esattamente, Don Emanuele è sempre presente, insomma, quasi a custodia, a guardia della statua di San Cataldo e insomma anche di conforto un po' ai confratelli che, come avevi detto giustamente tu, si stanno riposando. C'è grande soddisfazione, è un momento di soddisfazione e di serenità per aver portato a termine la processione nel migliore dei modi. Solo questa mattina c'era un po' di preoccupazione per via delle condizioni meteo, come avete ascoltato anche dalle parole dell'ingegner Iaia, che poi però si sono risolte nella maniera migliore. E, in questo momento, ecco, i confratelli hanno ripreso in spalla la statua e si avviano all'uscita del castello aragonese. All'interno, qui a pochi metri di distanza, c'è ancora il sindaco Piero Bitetti, che adesso sta raggiungendo fuori il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e le altre autorità civili e religiose che stanno aspettando proprio l'arrivo della statua di San Cataldo. Vedete questo momento con le immagini del mio collega in cammino. Passo ondeggiante, stanco insomma anche dei confratelli, ma nello stesso tempo misurato.
2: Una lazzicata non guasta mai.
1: Sì, una lazzicata più
3: ricevono
1: veloce
3: continuamente anche indicazioni.
1: Solito.
3: Sì, ricevono insomma indicazioni sull'accelerare un po' il ritmo, perché come vi abbiamo detto prima ci sono stati alcuni minuti di ritardo per le operazioni di attracco alla banchina del Castello Aragonese a causa del mare mosso. La statua in questo momento sta passando proprio tra due ali di istituzioni civili, c'è anche il prefetto, tutti insomma fino alla fine qui per seguire la conclusione di questa processione che tra le due, perché poi c'è anche quella a terra, è insomma particolarmente sentita, un momento a cui i tarantini tengono particolarmente, lo abbiamo potuto notare anche dai tanti commenti di questa nostra diretta, ci hanno salutato in tanti, ci hanno ringraziato in tanti, soprattutto coloro che non hanno potuto partecipare di persona a questo momento.

0: Ecco, l'accoglienza nella cappella, del Castello Aragonese della statua da parte dell'arcivescovo.
1: Sì, ora.
2: Io non mi sento.
1: Esatto, c'è un momento in cui stanno scattando, cerchiamo di raccontarvi un po' quello che accade dietro le
0: Sì,
1: quinte,
0: certo.
1: proprio perché la location è particolarmente suggestiva, stanno scattando alcune fotografie insieme anche all'ammiraglio. Adesso Don Emanuele Ferro sta ringraziando l'ammiraglio Petroni per l'ospitalità, insomma, non soltanto sulla motonave Cheradi, ma anche all'interno del Castello Aragonese.
0: Quindi il vescovo era
1: E
0: nella
1: quindi hanno voluto
0: cappella,
1: immortalare, insomma,
0: ovviamente è
1: con qualche
0: uscito.
1: fotografia il momento.
0: E quindi ovviamente quindi la statua non entra nella cappella,
1: No,
0: tira dritto
2: ma
0: verso
2: non penso che ce la
0: l'esterno.
2: farebbe
0: Ecco.
2: ad entrare.
0: Anche
2: Non
0: come
2: è molto
0: dimensioni non è
1: Sì,
0: molto
1: procediamo in
0: alto.
1: questo momento anche a passo piuttosto spedito.
0: Sì, si va verso Piazza Castello.
1: Esattamente, sì, in Piazza Castello potete vedere anche le luminarie che aspettano proprio davanti a Palazzo di Città e si sentono anche le note delle bande che attendono ovviamente di accogliere la statua di San Cataldo, insieme a una folla di cittadini che sono ancora qui.
0: Noi non commentiamo, ci vogliamo proprio godere questo momento, queste immagini insieme ai nostri telespettatori.
3: Usciamo tutti fuori e poi ci schieriamo. Dai, coraggio.
1: Don Emanuele, intanto non so se lo
0: Hai
1: potete
0: sentito?
1: ascoltare,
0: Dai
1: continua a dare
0: coraggio, Don
1: indicazioni,
0: Emanuele
1: insomma, sì.
0: porta avanti il morale delle truppe, come si suol dire. Dai coraggio.
4: Don Emanuele è abituato a distanze molto più lunghe e quindi con i
0: Beh,
4: suoi
0: certo,
4: e
0: sicuramente.
4: quindi con
0: Ovviamente facciamo riferimento
4: alla
0: alla
4: Settimana
0: Settimana
4: Santa.
0: Santa, la Settimana Santa, la processione della Dolorata. Quanta gente fuori, ad
1: Infatti,
0: attendere.
1: eccoci al di fuori, eccoci al di fuori, come vedete tante persone, veramente tantissime che stanno affollando Piazza Castello e insomma anche a perdita d'occhio dalla parte di Via Duomo, accompagneranno sicuramente il rientro della processione.
0: Altri fuochi.

0: Cataldo e domani appunto altri due appuntamenti salienti, domani mattina questo convegno in episcopio dal tema di fermare le parole e invece in serata il conferimento dei Cataldus d'argento a chi della nostra comunità si è distinto nel corso dell'anno per il suo apporto appunto nei vari ambiti, quindi scopriremo anche domani sera a chi verrà conferito il Cataldus. Nel frattempo io direi che possiamo salutare Maria Laura Paletta e Martino Vinci e ringraziarli per il lavoro fatto, veramente egregio. Grazie Maria Laura. Non ci sente, forse no. E, però insomma chiudiamo il collegamento con lei mentre vediamo appunto la banda che accompagna con le sue note ovviamente il simulacro di San Cataldo che procede lungo Via Duomo e torna a casa almeno per stasera per poi appunto ritornare in strada il 10. Grazie ancora a Maria Laura Paletta e a Martino Vinci per le sue belle immagini. Approfitto per ringraziare anche Dario Gallitelli e Carmen Valletta che invece ci hanno raccontato il palio di Taranto attraverso le suggestive immagini dal balcone dell'ammiragliato. Ringrazio alla regia Alessandro Labriola e Peppe Candeli, instancabili, senza di loro tutto questo non si poteva fare e quindi davvero grazie a loro. E poi ringrazio i miei ospiti, grazie a Don Ciro Alabrese per aver condiviso anche quest'anno con me questo bel momento che è la processione a mare di San Cataldo. Non c'era un papa neoeletto quest'anno, ma direi che è andata bene così.
1: Assolutamente, grazie a te, grazie a Studio 100 per tutto questo lavoro prezioso a favore di tutta la nostra città. E quindi arrivederci.
0: Arrivederci all'anno prossimo, magari anche prima. E grazie ad Antonio Mandese, una new entry in questa maratona di San Cataldo. Noi l'invito te l'abbiamo fatto, se l'anno prossimo non sei su nave Keradi, ti aspettiamo qui, va bene?
2: Grazie, grazie per l'invito e grazie per le riflessioni che sono state, io credo, arricchenti per tutti, in primis per me, e ci hanno dato la possibilità di riscoprire una nuova maniera di vedere la festività del nostro patrono.
0: Grazie soprattutto a voi tutti che ci avete seguito dalle 17:30 di oggi e abbiamo ampiamente sforato le 4 ore di diretta. Grazie davvero, ovviamente ritrovate questa diretta se vi siete persi qualcosa o se volete rivederla sui nostri canali YouTube e soprattutto su studio100.it. Passate una bella serata, godetevi la festa e grazie ancora da tutti noi. Buona serata.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bitella Piante e Giardini Vivai Bitella, Five Motors, BCC Banca Bari e Taranto, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Autoservice Delia.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Iorio.
7: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orezzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 squiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
8: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
8: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berna.
0: Dobbiamo riuscire, professore.

0: Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soli di fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri,
3: Puoi dire che uno si rovina per una donna. I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Mettiamo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith, capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Si vede come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarle.
3: Già, ma se ti pesca il capitano passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No.

0: Randy, su, decapitami.
1: Va bene, ti aiuterò.
0: Mi aiuterai? Oh, adesso non mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
1: Hai capito, luogo della spedizione su.
0: Molto bene. Sciucchi su. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
1: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
1: Oui, naturalement.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier?
1: Escoffier,
3: Che uomo quello, di genio.
1: No, no, di fanteria.
0: Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
1: E te lo lavori tu.
3: A te. Non ne vuoi?
2: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
4: Evviva la geografia!
0: Che va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
4: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
5: Ragazzi, adunata!
6: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se aguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Gli espelli. E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Allora,
2: lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io.

0: Donna, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
1: No. Lascialo!
2: No! Quando l'avrò strozzato!
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
4: L'avvelenatore.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via!
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo che lo uso, quell'uomo che viene dalla... Eh?
7: Ma teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucose logiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì. Sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
3: 43.
7: 43.
3: 53.
7: 53.
3: 73.
7: 73.
3: Tombola.
7: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
7: Aerofagia?
3: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio.
3: No. Fa male qua?
7: No.
3: Fermo? Fermo?
7: Ma c'è aria.
3: E va bene, un po' d'aria fa bene.
7: Scioccaccio.
3: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma, sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere, pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Aiuto! Aiuto!
1: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
1: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
1: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
2: Ha esalato.

Attimo, sono Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa,
1: sì. Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18.
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Dio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore, voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di oggi l'Italia com'era? Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta.
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco.
1: Ma che stanco è stanco? Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto. Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo. Vieni. Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
3: La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: Cielo, cielo.

0: il tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti.
2: Più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
2: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura.
1: La corda. Su, presto, salite, tenetevi bene la corda.

0: così abile? È stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Il mio vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.
0: Per carità! Non lasciate la corda!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Saldi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Lo capisco.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
0: Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bella.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
0: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: Nazionale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
0: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
3: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tutto.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: no, l'uomo.
1: Stai qui.
2: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
3: Se questo tipo vi infastidisce...
4: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
3: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
5: Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
4: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
6: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
7: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
4: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
7: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
4: Ti ho detto di no.
8: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
2: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
4: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
9: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
4: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni testi scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erics ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora...

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
2: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
2: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?

0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald

0: Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
2: Watson?
0: Affida a te il dottor Tobin, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
3: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
3: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
3: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
3: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
3: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dove è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
0: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
7: Arrivederci.
3: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Tobin se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobin, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobin?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, Holmes,
3: non puoi. Sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci.

0: Jimmy Severly.
1: Oh, arrivederci, Miss Severly.
2: Non capisco perché non posso venire con te.
3: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
3: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
3: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
3: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: Se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
1: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
2: E costerà altre 5 sterline.
1: Altre 5? Dagliele.
0: Io?
1: Muoviti. Forza, pagalo.
2: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
1: Ti dico che è vivo.
2: E io le dico che è morto da un pezzo.
1: Tu menti.
0: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
3: Buonasera, professor Moriarty.
0: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
3: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
3: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
3: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
3: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
3: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
3: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
3: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
4: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu ben da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
5: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
5: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palas Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
5: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
5: Uh-huh.
2: Eccola.
5: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
5: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
8: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
6: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: E andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora.
6: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management delle vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.

0: a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi

0: seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Colin Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi.

0: e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio delle. Un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?

0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
0: Grazie a voi.
1: vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL, Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quarto appuntamento con il nostro nuovo format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Come vedete alle mie spalle c'è il cantiere simbolo di questa kermesse, non ha bisogno di presentazioni, è quello dello stadio Erasmo Iacovone. Siamo tornati a distanza di qualche mese qui per relazionarvi su quello che è l'andamento dei lavori, un cantiere che cresce giorno dopo giorno, che non conosce sosta e che siamo curiosi di scoprire per filo e per segno. Restate con noi.

0: Ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui, alle nostre spalle c'era la struttura che stava prendendo vita, ovvero quella della Curva Nord, tempio del tifo tarantino, insieme al Geometra Bitetti e al Geometra Gatta. Vado in ordine, Geometra alle spalle, la Curva Nord ha preso vita, ma c'è una cover che ormai si sta adagiando e completando sul perimetro dello stadio, quasi nella propria interezza.
1: Sì, siamo nella fase di costruzione della cover a metà dell'opera, più della metà. Si spera in due giorni di completare la parte della Curva Nord e partire anche con la tribuna Ovest.
0: È uno stadio che cambia diametralmente una volta ricoperto, rivestito di questa cover, che comunque lascia trasparire, lascia immaginare quello che c'è al di là, ma è un rivestimento metallico che racchiude lo stadio in sé.
1: Certo, racchiude e dà forma a una visione moderna di uno stadio che si sta realizzando.
0: Adesso entriamo dentro, mi portate dentro?
1: Andiamo dentro.
0: Sì.

0: mentre qui siamo in un punto essenziale, insomma, per quella che è una struttura pubblica all'avanguardia. Questi saranno i bagni pubblici, i bagni relativi a servizio della Curva Nord.
1: Certo.
0: Sembrerà un'ovvietà, per tanti anni sono stati una delle pecche del vecchio stadio, invece qui vedo che posti pavimenti, ma non solo.

0: Abbiamo realizzato tutti i pavimenti sia della gradinata est e sia dei locali della curva nord e stiamo per realizzare i massetti autolivellanti in tribuna ovest, mentre le opere murarie si stanno completando anche in curva sud. Quindi pavimenti e rivestimenti, oltre chiaramente gli impianti già funzionanti, c'è da realizzare qualche piccolo dettaglio in alcune canaline di scolo per la pulizia dei locali. Si sta andando avanti.
1: Vi assicuro che la struttura, anche insomma, in questo segmento dello stadio, è abbastanza ampia.
0: Chiaramente mancano le porte, saranno l'ultima lavorazione prima di chiudere direttamente il locale.

0: Abbiamo fatto il nostro ingresso all'interno di quello che è il teatro vero e proprio, perché abbiamo visto lo stadio da fuori, abbiamo ammirato la cover. Invece alle nostre spalle prende vita il raccordo che va a unire la curva nord con la gradinata est, con la gradinata tanto per intenderci. Abbiamo qui Renato Gatta, tecnico. Renato, alle spalle si lavora.
1: Sì, si lavora sempre, incessantemente, e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord, e nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
0: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
1: Verrà tutto chiuso.
0: L'ultima posa invece credo sia quella direttamente.
1: Si seguirà poi in fase anti-orario verso il raccordo sud-ovest.
0: Per intenderci,
1: tra tribuna ovest e curva sud.
0: L'ultimo poi sarà
1: l'ultimo
0: curva sud e gradinato.
1: Sì.
0: Proprio qui saranno posizionati poi i maxi schermi, quindi in questi raccordi quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
1: Curva sud con la gradinata est.
0: Saranno quindi posizionati qui due maxi schermi.
1: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: Siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica dell'area hospitality. Chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata belvedere.
0: E di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
1: Lo spettacolo. Dipende anche chiaramente.
0: Eh sì, dalla questo partita. Chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo. Noi facciamo del nostro, dice Gemma. Certo. Quindi di qua la visuale sarà poi questa che vi mostreremo dalle nostre immagini a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
1: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.

0: Idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality, e questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
1: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedano nella zona VIP.
0: Ok, si potrà sostare qua?
1: Si potrà sostare.

0: stare.
1: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando, certo, la partita, certo, dalla, certo, dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare,
0: sì,
1: quindi all'aperto, Area Hospitality all'aperto in questo caso.
0: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che viene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco, è pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo in completamento di molte zone.

0: nel nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacopone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle 5 rampe per diversamente abili realizzate con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono 4 che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente al rettangolo di gioco in questo
1: posti,
0: modo.
1: Ai posti, certo.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: E questo è il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata.
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono 2 in gradinata est, 2 in tribuna ovest, 1 in settore ospiti e poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Maggiore per l'accesso dai tornelli dello stadio.
0: Struttura prima aveva un solo ascensore, quello nel settore di tribuna.
1: Sì.
0: Adesso?
1: Adesso ce ne sono 2. Uno esclusivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sediolini. Adesso mi porti a vedere i sediolini?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di una complicata incredibile, quindi tribuna est, per chi chiama da fuori Taranto, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi sediolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento.
1: A scacchiera, diciamo, a scacchiera. Più che altro è un effetto ottico,
0: okay,
1: che risalta alla luce di chi guarda,
0: sì,
1: dà quel
0: modo...
1: senso di riempimento più che altro.
0: E il modo in cui sono stati posizionati i sediolini a Napoli, piuttosto che negli altri stadi, delle... magari c'è,
1: sì,
0: una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso e va...
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo
0: okay,
1: così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto rimanere nella, diciamo, nel bicolore,
0: sì,
1: nel rosso-blu.
0: I colori sono diversi da quelli che vedemmo qualche mese fa.
1: È un rosso più acceso, che è quello tradizionale del Taranto, come
0: sì,
1: lo stesso d'altro canto quello blu. C'è stata una ricerca, diciamo un'analisi di mercato, per poterci avvicinare alla realtà di cui oggi siamo qui ad appurare la bellezza.
0: E che vi garantisco, in questo momento, visto di qua ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo. Non vediamo l'ora di vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'anello superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà composta nessuna scritta, vero?
1: No, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore, per tutta la lunghezza, ci sarà la scritta Taranto.
0: Soltanto nel settore
1: soltanto
0: di gradinata?
1: Nella tribuna est.
0: Settore di tribuna ovest, invece,
1: no.
0: Stesso gioco di colori. Nessuna scritta composta.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Mi devi far vedere però sopra,
1: sì,
0: perché mi devi portare sopra, perché vedo delle zone che sono interdette,
1: sì,
0: e che resteranno così.
1: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque di progettuale.
0: Sì.
1: Nasce così e verrà chiusa.
0: Che però non intaccano quella che è la capienza del
1: stadio. No, la capienza no, perché rimarrà nei 20.050 posti.
0: Ok, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
1: Certo, assolutamente sì.

0: Una delle polemiche, geometra, che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette il sollevamento dalla seduta
0: per salvaguardare l'incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza
0: ci sarebbero delle ripercussioni.
1: E chiaramente verrà sistemata e pulita, però non utilizzata, quindi verrà realizzato su questo primo gradone.
0: Sì. Qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente.
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: 1, 2, 3, 4 e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Era il vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi 4 e mezzo sono 5, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta aziendale, quindi.
0: Certo, no, è chiaro, assolutamente. Però diciamo non va a intaccare quella che è la capienza dello stadio. Beh, effettivamente, diciamo, lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione. E di qua invece guardiamo quella che è la visuale della gradinata e lo stadio che inizia a prendere forma più delle altre volte. E là c'è l'altra struttura che riguarda i giochi del Mediterraneo, che di qua è visibile, che è il Pala Ricciardi.
1: Pala Ricciardi.
0: È un quartiere che sta cambiando.
1: E lo guardiamo crescere anche noi.
0: Ma

0: Sempre in quell'ottica relativa ai lavori che non si vedono, perché esterni al rettangolo di gioco, alle nostre spalle c'è un escavatore che sta
1: facendo che?
2: Sta chiudendo lo scavo che abbiamo realizzato settimana scorsa della vasca per raccogliere le acque meteoriche che proverranno dalla parte alta della copertura, quindi tramite delle tubazioni che scenderanno in caduta e saranno dirottate in una canalina che sarà costruita sulla strada, che raccoglierà le acque piovane esterne e tutte convogliate questo è l'impianto numero uno dietro la tribuna ovest, e un altro sarà piazzato dietro la curva sud, quindi per smaltire e recuperare le acque per l'irrigazione.
0: Ah, quindi l'acqua viene in parte smaltita, in parte recuperata per l'irrigazione del rettangolo di gioco?
2: È chiaro che poi se ci dovesse essere una pioggia che non finisce mai,
0: tipo quella di questi mesi,
2: che ha dato molto fastidio, ci sarà una tubazione che porterà nel troppo pieno nella fogna bianca esistente della cittadinanza tarantina.

0: Esattamente sotto i gradoni della tribuna est.
1: Sì.
0: Faccio fatica però. Però ricordo, sì, qua ci sarà un bancone.
1: Sì.
0: Che delimiterà uno dei due bar, delle due aree ristoro, di questo settore qua.
1: Precisamente sì, questo diciamo chiamiamolo numero uno, più avanti verso la sud avremo l'altro. Lo stesso dicasi per la curva nord, dove ce ne avremo uno, stesso curva sud e due sulla tribuna ovest.
0: Quindi due, fammi parlare com'è, due in gradinata, due in tribuna,
1: uno sud
0: e uno nord,
1: sì.
0: Escluso però quello che è il servizio relativo all'area hospitality.
1: Assolutamente sì.
0: E quello è un servizio a parte?
1: Quello è un servizio a parte per, diciamo, la tribuna VIP.

0: Concluso il nostro tour tra spalti e cantiere vero e proprio, ma avete portato qua di nuovo quello che è il posto principe, il teatro vero e proprio, quello che sarà poi il rettangolo di gioco. Qui di pronto non c'è niente, però mi avete promesso che qualcosa ve la fate vedere dopo.
1: Certo.
0: Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.
0: Chiaro?
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che è lì nelle sue aree
0: di
1: proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: sul posto,
0: srotolati.
1: Srotolati e curati durante, sì, il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: E questo non può che farci piacere, perché le aziende del territorio sono presenti anche in questo maxi cantiere. Io vi ringrazio, anzi no, costo dell'opera?
1: Questi sono il costo dell'opera, posso parlare in termini di lavori,
0: sì,
1: totali 45 milioni di euro.
0: Di lavori?
1: Di lavori.
0: Chiaro, consegna dell'impianto?
1: Consegna dell'impianto prevista il 20 luglio.
0: 20 luglio, quindi ce la facciamo per questi benedettissimi giochi al Mediterraneo a vedere questo con impianto?
1: Ce la facciamo e dobbiamo farcela. Dobbiamo

0: Non è un viaggio nel tempo, ci siamo spostati solo di qualche metro perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene?
1: Per 1000 no, per 900.
0: Per 900 sì.
1: Insomma, questo è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco ed è la parte di erba che abbiamo estirpato dalla Plantec e portata qui in rotoli più piccoli, chiaramente.
0: Sì.
1: E l'abbiamo utilizzata come giardino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
0: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
1: Ci stavo pensando.
0: È vero.
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma, toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire in quello stadio lì, è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a seguirci attraverso le frequenze di Studio 100 e a rimanere incollati perché solo qui vi diamo le informazioni su quella che poi sarà la kermesse più importante che Taranto abbia mai visto sotto il punto di vista sportivo. Grazie e buon proseguo di giornata con Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Cani, gatti, conigli e volatili. Sempre più le nostre famiglie si arricchiscono della presenza di amici animali che ne diventano parte integrante. Per quanto possiamo amarli, però, una cosa è certa: purtroppo non parliamo la stessa lingua. Con Zampe in Salute, quindi, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, abbiamo voluto dar vita ad uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri pet, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi vi facciamo scoprire da dove parte il nostro viaggio. Nel 1994 due giovani veterinari decidono di costruire uno spazio dedicato alla medicina degli animali da compagnia, un progetto che nel tempo si è trasformato in una struttura associata, l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, un luogo dove la medicina interna, la diagnostica e la chirurgia convivono. Alla base di questa struttura ci sono due percorsi professionali diversi ma complementari. La dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario della struttura, si occupa prevalentemente di chirurgia, ortopedia, radiologia e della medicina interna e clinica del cane e del gatto, senza dimenticare la zoantropologia, disciplina che studia il rapporto tra l'uomo e il proprio animale.
1: Salve, io sono la dottoressa De Francesco. E si può dire che io sia la fondatrice dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile. Mi sono laureata nel 1992 in medicina veterinaria all'Università di Bari, successivamente ho svolto un dottorato di ricerca e ho aperto il mio ambulatorio. All'inizio ero da sola, con grandi difficoltà perché chiaramente per una donna giovane le difficoltà non erano poche, ma dopo brevissimo tempo ho trovato un socio che è il dottor Luca Gentile, un socio che chiaramente con il quale ho stretto una collaborazione che dura da più di 30 anni, quindi direi che è stata una società che è vincente da tutti i punti di vista.
0: Anche il dottor Luca Gentile inizia il suo percorso accademico all'Università degli Studi di Bari, specializzandosi in ostetricia e ginecologia degli animali.
2: Sono il dottor Gentile, e sono medico veterinario. Mi sono laureato in medicina veterinaria nel lontano 97, poi nel 2001 sono diventato socio in questa struttura con la dottoressa De Francesco. Con lei abbiamo fatto, diciamo, una cavalcata di quasi 30 anni. Comunque, negli anni ho avuto modo di approfondire alcune materie, tra queste la medicina comportamentale, mi occupo anche di medicina interna, mi occupo anche di dermatologia veterinaria, avendo approfondito questa ulteriore branca.
0: Medicina interna, comportamento, dermatologia, diagnostica, ambiti diversi ma strettamente collegati.
1: Il nostro ambulatorio ha sempre avuto una missione, innanzitutto quella che chiaramente è l'amore verso gli animali, ma molto spesso non basta soltanto amore nei confronti degli animali, ma anche tanto studio e tanto aggiornamento, tanta preparazione, e la nostra missione è sempre stata quella di prevenire, come negli esseri umani, di prevenire la malattia, di prevenire tutto ciò che può determinare una patologia nei nostri animali domestici.
0: Ogni giornata inizia così: visite, controlli, dubbi, domande, la medicina veterinaria e prima di tutto ascolto.
1: Qui siamo nella sala d'attesa dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, questo è il nostro logo da sempre. Adesso io vi porterò a fare un tour nelle varie sale. Noi abbiamo qui una piccola sala visita che utilizziamo solitamente per gli esotici, gli animali non convenzionali, o lì dove ovviamente è necessaria una stanza più piccola e più tranquilla, che solitamente appunto utilizziamo per questi animali. Poi adesso andiamo a vedere la sala visite, quella più grande, dove abbiamo la collega che sta terminando una visita ad un cagnolino, e qui abbiamo la nostra sala visita principale. Qui abbiamo l'impianto radiologico e la zona, diciamo, della diagnostica, quindi qui effettuiamo le radiografie, abbiamo un digitale, e poi venite con me, andiamo nella zona, diciamo, della sala operatoria. In particolare abbiamo qui la zona del piccolo laboratorio di analisi per le emergenze, Qui attualmente abbiamo gli animali che hanno appena, diciamo, effettuato un intervento, che stanno risvegliando. Qui la sala operatoria, adesso c'è in preparazione un animale che deve effettuare una laparoscopia e i colleghi stanno per iniziare a effettuare una sedazione e qui abbiamo tutto il gruppo dei monitor della sala operatoria.
0: Dalla chirurgia dei tessuti molli all'ortopedia fino alle procedure mini-invasive, la scelta della tecnica è sempre la conseguenza di una valutazione clinica accurata. Molti casi richiedono un lavoro di rete, oncologia, neurologia, animali esotici, consulenze cardiologiche avanzate. La medicina veterinaria moderna è sempre più un lavoro di squadra. La struttura infatti è affiliata al network CVIT, che collega centri veterinari privati su scala nazionale. Diagnostica di laboratorio, monitoraggi, controlli periodici, ma la medicina non è solo cura della malattia. La vera differenza si gioca sulla prevenzione e alimentazione corretta e riconoscere un segnale di stress e sapere quando intervenire per evitare che un problema diventi una patologia.
1: Lei è Gioia, oggi è venuta per fare un vaccino, ha un po' paura e adesso procediamo con la visita. Allora, innanzitutto andiamo ad ascoltare cuore e polmoni. Ok, va tutto bene. Gioia è un cane molto controllato. Adesso andiamo a vedere le orecchie di Gioia con l'otoscopio. Gioia, brava. Ok, vediamo l'altro orecchio. Ok, orecchie pulitissime. Adesso controlliamo, procediamo con la palpazione dell'addome. Si controlla sempre che tutto vada bene, che non ci siano dei noduli, delle neoformazioni. Controlliamo sempre le zampe posteriori, in questo caso anche la posizione della rotula, che in questi cani spesso e volentieri ci dà problemini. Controlliamo l'ano, controlliamo tutto quanto. Oh bello! I dentini, la bocca, tutto a posto. Molto bella Gioia. E poi in ultimo guardiamo gli occhietti. Brava Gioia. Ok. Ha fatto la faccia riccia. A posto. Ok. Adesso procediamo con la vaccinazione.
0: Nelle prossime puntate di Zampe in Salute qui su Studio 100 affronteremo il tema dell'adozione consapevole dei vaccini. Parleremo di alimentazione corretta e di come questa influisca sulla salute dei nostri animali. Approfondiremo la cura quotidiana, la sterilizzazione, le emergenze veterinarie e i rischi stagionali. Tratteremo poi anche le patologie dermatologiche e dedicheremo uno spazio agli animali esotici e non convenzionali, spesso adottati senza informazioni adeguate, perché la salute non è improvvisazione, ma attenzione e conoscenza.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo del sovraffollamento e carenza di personale nel carcere di Taranto, la denuncia del SAP. E poi ancora San Cataldo, ufficialmente chiusi i festeggiamenti, e Taranto supera il Canosa e vola in semifinale playoff. Ora la sfida con l'Apice. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: La situazione nel carcere di Taranto è sempre più critica. A fronte di 350 posti regolamentari, detenuti sono 830, risultano quasi introvabili letti e materassi e mancano circa 200 agenti della polizia penitenziaria.

denunciarlo è il Sappe. Tanta la partecipazione di cittadini e turisti durante i festeggiamenti di San Cataldo, patrono della città. Musica e spettacoli hanno animato le vie del borgo e della città vecchia tra tradizione religiosa e folklore. Il gran finale ieri in Piazza Castello con il concerto dei Terra Rossa.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, purtroppo, torniamo a parlare del tragico omicidio avvenuto nei giorni scorsi. Aveva lasciato il Mali per lavorare in Italia e aiutare la sua famiglia. All'alba del 9 maggio, la vita di Sacco Bakary, 35 anni, si è spezzata nel cuore della città vecchia di Taranto dopo una violenta aggressione da parte di una baby gang. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: All'alba del 9 maggio Taranto si è svegliata con una nuova ferita. In piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, Sacco Bakary, 35 anni, ha perso la vita dopo una violenta aggressione causata da una baby gang. Tre colpi sferrati, due al torace e uno all'addome. Una morte che interrompe il percorso di un uomo arrivato in Italia con un solo obiettivo, costruirsi un futuro migliore. Bakary viveva a Taranto dal 2022. Era arrivato dal Mali per raggiungere il fratello Suleiman, che successivamente si era trasferito in Spagna. Negli anni aveva fatto diversi lavori, prima cameriere, poi, nell'ultimo periodo, il bracciante agricolo a Massafra, una vita fatta di turni e sacrifici. Anche quella mattina era uscito presto per andare al lavoro. Come sempre avrebbe dovuto raggiungere la stazione, lasciare la bicicletta vicino alla fermata e prendere il pullman, ma prima si era fermato in piazza Fontana, forse per un caffè, forse per una breve pausa. È lì che la sua giornata si è spezzata. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Dietro il suo nome resta una famiglia distrutta dal dolore. Aveva una famiglia numerosa, tre fratelli e tre sorelle. In Mali vivevano anche le sue due mogli, entrambe in dolce attesa. Lo scorso 24 gennaio Bakary era tornato nel suo paese per riabbracciare i suoi cari, mantenendo vivo quel legame che non si è mai spezzato. «È un dolore che non dimenticherò mai. La mia famiglia ha il cuore spezzato», racconta il fratello Suleiman. Bakary divideva un appartamento con altri lavoratori e amici, una scelta necessaria per affrontare le spese quotidiane. Chi lo conosceva lo descrive come una persona silenziosa, rispettosa, lontana dai conflitti. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia accaduto quella mattina in piazza Fontana, resta il vuoto lasciato da una vita fragile e piena di speranze, una storia di lavoro, distanza e sacrifici, finita nel modo più violento.
0: E proprio questa mattina, nel corso di Buon Mattino, Marina Luzzi ha ricordato Bakary insieme a Caterina Conte Giacomo, volontaria mediterranea Saving Humans. Vediamo un estratto.
2: Che ragazzo era Bakary? Che carattere aveva?
3: Molto tranquillo, una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche. Negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
0: E sempre con Marina Luzzi siamo stati in Città Vecchia per chiedere ai residenti e lavoratori dell'isola se si sentono al sicuro o no. Vediamo.
4: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
5: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Sacco Bakary tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
4: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. Qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
6: Noi per quello che viviamo all'università è tutto tranquillo.
7: Lei ha detto da quanto tempo insegna?
6: 20 anni, quindi vengo da Bari tutti, insomma, sempre, quindi ho trovato una città anzi che si è accresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
8: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare, insomma, un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a

0: tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. Anzi, voglio proprio raccontare un caso. Una nostra carissima amica, nonché socia dell'associazione, non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di queste è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
1: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa Rinascita è in parte ancora da seminare. A dimostrazione di una Città Vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano Via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta, e quella delle postiere buie, dello spaccio, dove ci dicono i commercianti di souvenir, chi viene da fuori preferiamo non mandarlo, anche se è una zona bellissima.
2: Ha saputo quello che è successo sabato?
3: Tramite telegiornale abbiamo.
2: Beh, certo. Pensa, vedendo anche tanti ragazzi, magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle? Il razzismo?
3: Non penso proprio.
2: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano.
3: Come
4: no? Grazie a Dio, a cuore stiamo bene. Ringraziamo il
2: Lei da quanto tempo vive qua?
4: Signore. 44, una quarantina di anni.
5: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose, prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
6: Sempre più difficile la situazione nel carcere di Taranto, sono 830 i detenuti presenti a fronte di 350 posti e mancano 200 poliziotti. La denuncia arriva dal SAP, Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
7: Situazione sempre più critica nel carcere di Taranto, dove il sovraffollamento continua a far discutere. A denunciare l'emergenza è il SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria, che parla di una struttura ormai al limite della capienza. Secondo i dati diffusi dal sindacato, nell'istituto tarantino sarebbero presenti circa 830 detenuti a fronte di appena 350 posti disponibili. Una condizione che avrebbe portato all'esaurimento di letti, materassi e coperte, con il rischio concreto che alcuni detenuti possano essere costretti a dormire per terra. Il SAPPE denuncia inoltre una grave carenza di personale. Mancherebbero circa 200 agenti di polizia penitenziaria costretti, sottolinea il sindacato, a operare quotidianamente in condizioni estremamente difficili. Nella nota viene evidenziato come la situazione pugliese sia tra le più critiche d'Italia. Se il sovraffollamento nazionale si aggira intorno al 130%, in Puglia si supererebbe il 170%, con punte del 220 proprio per Taranto e Foggia. Secondo il sindacato, il mancato rispetto degli spazi minimi previsti per i detenuti potrebbe inoltre comportare pesanti risarcimenti economici a carico dello Stato tra sconti di pena e indennizzi giornalieri. Una situazione aggravata viene spiegato anche dalla presenza di detenuti considerati pericolosi e numerosi casi di disagio psichiatrico. Sull'emergenza è intervenuto anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il sovraffollamento delle carceri è una delle criticità più urgenti del sistema penitenziario italiano. Lo vive anche la struttura di Taranto, ma si tratta di un fenomeno diffuso in molte altre realtà del paese. È una situazione complessa che richiede attenzione e responsabilità istituzionale a tutti i livelli, ha dichiarato il primo cittadino. Il SAP punta infine il dito contro politica, associazioni e garante dei detenuti accusati di non intervenire con sufficiente decisione per affrontare l'emergenza, senza interventi urgenti, concludendo le sue parole con immagini dei momenti più significativi della festa. Anche quest'anno la ricorrenza patronale ha confermato il forte legame tra Taranto e il suo santo patrono, grazie a un programma che ha saputo unire celebrazioni religiose ed eventi civili, coinvolgendo un pubblico numeroso in ogni appuntamento. Tarantini, ma non solo, con le vie del borgo della Città Vecchia animate da una forte partecipazione di turisti legati non solo alla tradizione religiosa delle celebrazioni, ma anche incuriositi, attratti dal folklore e dall'atmosfera che tale avvenimento porta in dote. Gran finale in Piazza Castello con il concerto di musiche popolari dei Terra Ross, ultimo appuntamento prima dello spettacolo pirotecnico che ha chiuso ufficialmente la festa con uno show di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese capace di regalare ai presenti un finale suggestivo e carico di emozione.
6: Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani, vince la decima edizione del premio Alessandro Leo Grande dell'Associazione Presidi del Libro con Quando il mondo dorme, che si aggiudica anche il premio Raccontami il giornalismo. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: Diventa faticoso anche provare ad assorbire tanto dolore quando lo vedi in una maniera così assoluta dipanarsi davanti a sé. È anche difficile avvicinarsi con pudore a un

0: storie.
1: Le parole di Alessandro Leogrande hanno aperto la serata della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande al Teatro Fusco. Un inizio intenso, carico di memoria, che ha riportato al centro la voce, lo sguardo di uno scrittore, giornalista, ancora capace di interrogare il presente. A vincere il premio Alessandro Leogrande 2026 dell'Associazione Presidi del Libro è stato Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, che ha ricevuto anche il premio Raccontami il giornalismo, assegnato dagli studenti.
2: Il fatto di essere stata selezionata era già un motivo di orgoglio, visto che giornalista non sono, ma faccio comunque un lavoro che porta alla luce verità scomode, per quanto faccia male. Ho scoperchiato la pentola di quello che chiamo necrocapitalismo, cioè un capitalismo che non è normale, opera non solo al di sopra ma contro il diritto.
1: 10 anni di un premio che continua a intrecciare giornalismo, memoria e coinvolgendo anche le nuove generazioni. Sono stati premiati anche il Liceo Galileo Ferraris e l'Istituto Marco Polo.
3: Secondo lei il giovane di oggi rispetto al giovane di allora può avvicinarsi o appassionarsi al mestiere come giornalista?
4: Lo può fare in modo molto diverso rispetto a come lo facessimo noi ieri. Anche Alessandro è figlio del giornalismo del Novecento. Oggi i giovani hanno degli strumenti, figli dell'innovazione tecnologica, molto agili, molto versatili, e quindi credo che anche in ragione dell'uso di questi strumenti le generazioni più giovani abbiano la possibilità di fare giornalismo in modi molto diversi, ma sempre con la stessa passione e lo stesso impegno.
5: L'emozione di aver visto un premio crescere nel corso di 10 anni, l'emozione di ricordare un amico.
1: Presente anche la madre di Alessandro Leogrande, che ha raccontato con commozione l'emozione e l'orgoglio nel vedere ancora vivo attraverso il premio il percorso umano e professionale del figlio.
6: Oltre i 200 studenti dell'Istituto Volta guideranno i visitatori del Museo Marta tra reperti e attività multimediali, raccontando la storia del territorio in più lingue. Presentata questa mattina l'edizione 2026 di Archeo Bimbi, in programma il 15 e 16 maggio, ce lo racconta Dario Galitelli.
7: Torna al Museo Archeologico Nazionale di Taranto Archeo Bimbi, il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto, pronti a trasformarsi in archeoguide per 2 giornate, il 15 e il 16 maggio. Ragazze e ragazzi tra i 10 e i 12 anni accompagneranno i visitatori alla scoperta di oltre 200 secoli di storia tra reperti, laboratori e attività multimediali. Un'iniziativa che coinvolge 236 studenti e 33 docenti accompagnatori, con percorsi in più lingue e attività che spaziano dalle visite guidate ai laboratori artistici fino all'esperienza in realtà virtuale e alle esibizioni musicali degli studenti. Tale iniziativa rappresenta la forma di investimento più importante per un'istituzione culturale, ha sottolineato Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ha poi sottolineato come risulti fondamentale tutelare origini e identità. Un appuntamento che è solo il coronamento di un lavoro lungo un anno, ha invece dichiarato la dirigente scolastica dell'Istituto Volta Teresa Gargiulo, che ha evidenziato l'impegno e l'ampiezza delle competenze coinvolte tra archeologia, musica, arte e nuove tecnologie.
8: E quindi attraverso il racconto delle varie vetrine, con gli approfondimenti nelle varie tematiche che sono la musica, lo sport, i giochi dei bambini e la storia, ovviamente i miti, le leggende, diventa per loro il modo per poter conoscere realmente qual era la propria storia.
9: I protagonisti veri sono i ragazzi che verranno nelle sale del museo così numerose, con le loro famiglie, che animeranno la nostra collezione, racconteranno ai loro coetanei, alla città, ai visitatori che vengono da fuori, utilizzando tutte le lingue che studiano, il nostro patrimonio.
6: Dare una possibilità ai giovani tarantini che vogliono fare cinema, è questo l'obiettivo della prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, in programma il 12 e 13 maggio nel Palazzo della Provincia. Vediamo il servizio.
10: Gli studenti del territorio a scuola di cinema. Arriva a Taranto il 12 e 13 maggio la prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, organizzata da Allora Sesta Produzioni. Il progetto nasce dall'idea del produttore cinematografico Luigi Palmulli, che conta all'attivo film del calibro della Grande Bellezza, Malena o serie TV come Gomorra e Sei Donne.
11: L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani del territorio alla professione del cinema, questo è per poter portare e dare a loro una possibilità. Taranto, appunto, perché io me ne sono innamorato tanti anni fa e la visione che

0: hanno fuori da Taranto. È una visione che non condivido, insomma, sempre legata e solo all'Ilva. Insomma, io credo che qui ci sia veramente tanto da fare, da poter fare, e ci sono le potenzialità per farlo. È un progetto quinquennale che parte con questa prima edizione e sono certo che porterà altre cose. Siamo già, abbiamo preso già accordi per poter portare almeno altri due film tra il 26 e il 27 su Taranto, che sarebbero andati in altri luoghi.
1: Studenti e professionisti del settore si confronteranno tra workshop, testimonianze e attività pratiche, mentre in città partiranno anche le riprese del cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo.
0: Ovviamente la miccia è la coperta che abbiamo scritto raccontando Taranto e l'abbiamo presentata al Ministero e alcune Film Commission raccontando Taranto, le zone, le piazze, le vie, i vicoli. Ci porteremo 10-12 ragazzi con cui faremo l'alternanza scuola-lavoro in vari reparti, produzione, regia, scenografia, costumi e fotografia, e che gli varrà anche come primo curriculum. Ecco, la cosa che vogliamo fare sono i fatti. Spero che chi di dovere ci stia vicino in questo viaggio, in questa avventura, perché noi lo vogliamo fare a Taranto, punto.
1: E adesso la pagina sportiva.
2: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Loiodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni da Loiodice incerti. In difesa spazio a Guastamacche e Konaté. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu, Croce, a fianca di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Loiodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblù. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'11° il Taranto crea un'altra grande occasione. A Zosmanovic pennella un traversone teso, Lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25°, Croce serve di Benedetto al limite dell'area, il centrocampista calcia al volo sfiorando il pallo alla sinistra di Mastrangelo. 2 minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato della avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere. Al 36°, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Konaté svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo 2 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire il gioco, cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56° Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. 3 minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino la pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante, da posizione favorevole, colpisce di prima intenzione, mancando di pochissimo l'1-1. Al 70° il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera, che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80°, splendida combinazione tra Aguilera e Rosso, con quest'ultimo che serve perfettamente Lo Savio. L'attaccante si presenta a tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia, fermando il 2-0 rossoblù. 2 minuti dopo la gara si accende improvvisamente. Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma, lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante. Il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
3: Il Taranto si prende la semifinale playoff nazionale di eccellenza regolando 2-0 il Canosa, una vittoria convincente per i rossoblù che però non possono rilassarsi, mettendo nel mirino la sfida del 24 maggio quando allo Stadio Italia arriverà l'apice formazione campana che ha eliminato la Battipagliese, come confermato dalle parole del presidente Sebastiano Ladisa, del tecnico Danucci e del capitano Nicola Loiodice.

0: Quanto vi ripaga questa vittoria di tutti i sacrifici che avete fatto da quando avete iniziato questo progetto come famiglia e come gruppo?
1: Tanti sacrifici, io, la mia famiglia, mio fratello, abbiamo dedicato tanto tempo con tanta dedizione, cercando di recuperare il tempo perso, perché noi il 20 di agosto abbiamo iniziato, qualche giorno dopo avevamo poca esperienza. Ora secondo me abbiamo raggiunto la giusta convinzione, la giusta conoscenza, possiamo continuare in un percorso virtuoso.
2: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere. Quindi è una partita molto difficile, siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione.
0: Sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rosso-blu?
3: Non è facile, però in queste situazioni mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo due o tre uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
4: Il Martina conquista la finale playoff del girone H di Serie D battendo il Nardò al termine di una gara intensa e combattuta. Al tour si finisce 2-1 per i biancazzurri che domenica prossima affronteranno la Paganese nell'ultimo atto degli spareggi. Avvio di partita vivace con il Nardò, subito pericoloso grazie a Danna, ma Rossi risponde presente deviando in angolo. Il Martina replica con D'Arcangelo e trova il vantaggio pochi minuti dopo. Resuf serve al centro proprio l'attaccante che controlla e supera Galli con un preciso diagonale. La reazione del Nardò è immediata e porta al pareggio firmato da Calderoni, autore di una conclusione che sorprende Rossi dalla lunghissima distanza. Dopo alcune occasioni create da Silvestro e ancora da D'Arcangelo, arriva il nuovo vantaggio del Martina sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Silvestro. De Angelis trova la deviazione vincente per il 2-1. Prima dell'intervallo, episodio decisivo del match. Il Nardò resta in 10 uomini per l'espulsione diretta di Danna dopo un fallo su Zanelai. Nella ripresa il Martina controlla il vantaggio con ordine e personalità, sfiorando più volte il terzo gol ancora con uno scatenato D'Arcangelo. Nel finale i neretini provano a riaprire la gara, ma Rossi è decisivo con un'uscita tempestiva. Al triplice fischio esplode la festa del pubblico biancazzurro, il Martina vola così alla finale playoff, dove domenica prossima al tour si arriverà la Paganese.
5: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover.

0: Days hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su Nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture e Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Ionico.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho offerto 100%

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Bo Mattino in diretta dagli studi di Studio 100 in via Polibio. Vi raccontiamo anche oggi l'attualità, le notizie di giornata, ovviamente sempre partendo da un quadro nazionale e internazionale, ma con un focus ampio su quello che accade a casa nostra. E ieri è stato il giorno dei fermi disposti per l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne del Mali, ucciso. Abbiamo scoperto appunto attraverso questi fermi, c'è stata la conferma perché insomma gli investigatori lavoravano in questo senso, da una baby gang composta da ragazzini dai 15 ai 17 anni con un solo maggiorenne, e insomma vi racconteremo quello che è accaduto, ma soprattutto andremo ad approfondire le motivazioni dietro a questi gesti. Ne parleremo con il referente di Libera Taranto, l'avvocato Remo Pezzuto, ma anche con la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, Annarita Casula Milfa. Insomma, avremo vari ospiti per cercare di analizzare quello che poi è un fenomeno nazionale, purtroppo quello delle baby gang, che si va a innescare anche su un brodo purtroppo culturale che spinge verso idee razziste, verso futili motivi che portano appunto a uccisioni di persone innocenti, come in questo caso un uomo che semplicemente stava andando in bici sul suo posto di lavoro. Ma non parleremo solo di questo. Oggi, secondo giorno e seconda puntata di approfondimento di questo viaggio verso il TEF, il Taranto Eco Forum, che si terrà il 21 e il 22 di maggio. Appunto degli ospiti che ci racconteranno di questi 2 giorni che mette al centro, a livello nazionale e proprio a Taranto, i temi dell'innovazione, della sostenibilità, della transizione ecologica ed energetica. Ma come sempre vi ricordo, prima di iniziare la nostra carrellata di giornali, canale 98 se volete seguirci in chiaro, in provincia di Taranto, Bari, Batto Brindisi, oppure ancora più facile e veloce, scaricate gratuitamente la nostra app, così ci portate su tutti i vostri dispositivi elettronici. Siamo in diretta in questo momento su studio100.it, e allora iniziamo subito, come sempre nostra abitudine, a dare un'occhiata ad agenzie di stampa e giornali nazionali, e partiamo da ansa.it. L'Aundius è salpata per i Paesi Bassi, il Ministero quarantena di 6 settimane, 2 italiani in isolamento. Ovviamente parliamo di questo virus. Ieri rassicurazioni ulteriori da parte del Ministero della Salute, che dice il rischio resta basso, e nel frattempo Farmaindustria dice il vaccino è possibile, ma siamo fiduciosi che non servirà. Scusate, andiamo giù e vediamo cos'altro abbiamo. Muro contro muro USA-Iran, la tregua appesa a un filo, e l'Iran respinge il piano USA. Trump dice la situazione diplomatica con l'Iran, la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile. Ma come vedete, di spalla, dal lato opposto, trova spazio anche Taranto, con questa appunto notizia di cronaca nera con cui abbiamo aperto: bracciante ucciso a Taranto da un gruppo di minori per futili motivi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto con cosa apre il virus a tenere banco. La catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei crocieristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid. E poi ancora c'è l'approfondimento, la trasmissione e la diffusione, cosa sappiamo, ma anche altri temi, quelli appunto internazionali, l'Iran, la tregua vacilla, sanzioni dell'Unione Europea ai coloni, Israele dice inaccettabile, poi a Londra il primo ministro in bilico, Starmer nella bufera, oltre 60.

Deputati Labour chiedono le sue dimissioni. Al centro lo sport con il tennis. E, vediamo una foto di Sinner contro Pellegrino. Il derby diventa favola. Il numero uno sfida il connazionale, sorpresa a 29 anni. E poi la legge elettorale, la mossa della maggioranza. Giuli, un'ora da Meloni. Il vertice, apertura alle opposizioni. Trova spazio ancora la questione, la vicenda Garlasco, illegale dei Poggi, PM accaniti per sconfessare il verdetto Stasi all'audio di Sempio, insomma, continua a tenere banco questa storia. Andiamo su La Repubblica per vedere appunto come titola. Eccolo qui, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi. Altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del Ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti. E di spalla la cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni, ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, Proietti, io cacciata con una PEC. E al centro le prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani, 7 ottobre. Oggi Israele vara la pena capitale. E dall'altra parte una foto di Trump in Iran, la tregua appesa a un filo, USA riattiveremo il Project Freedom. Ci spostiamo ancora e da qui andiamo sulla stampa. Il quotidiano torinese titola Trump in Cina, la linea rossa di Xi, domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, il nodo Taiwan, il presidente USA, il cessate il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo, insomma Trump sempre, utilizza sempre queste metafore molto, per così dire, evocative, in questo caso appunto ha parlato di terapia intensiva. Al centro vedete una bella foto che ritrae Mattarella con tanti giovani. Sbagliando si impara, ha detto ieri il presidente ai ragazzi. Mattarella e Renzo Piano: ai ragazzi, createvi la vostra strada. E poi c'è l'approfondimento e l'analisi, dichiara Saraceno, l'elogio dell'errore chiave della crescita. Si parla anche qui del caso Garlasco, ma poi anche di lavoro con la crisi di Electrolux. In Italia 1.700 esuberi, sindacati al governo, allarme per tutta l'industria. Ci spostiamo ancora, andiamo su Avvenire, il giornale edito dalla CEI, titola in questo modo: tregua di carta, Trump, difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio e l'Europa sciogliere riserve, sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, protesta Israele. Poi al centro, ancora scendendo, si parla di Palestina, di occupazioni nei territori, così funziona la fabbrica. Poi c'è un'altra notizia, preghiera e pensiero, un monastero a Mind, l'annuncio di Delfini, la firma di Boeri a Milano, vedete anche l'immagine. E poi antivirus, quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso. Infine trovate sulla prima anche la notizia che riguarda appunto la vicenda di cronaca che riguarda la nostra città, il bracciante ucciso, Taranto piange Bacari, fermati quattro minori e dovrebbe essere stato fermato appunto anche il quinto, sono stati disposti fermi per cinque minori fino alla tarda serata di ieri. Erano quattro, ma dovrebbe appunto essere stato fermato anche il quinto. Ovviamente vi daremo ulteriori informazioni strada facendo. Da Avvenire ci spostiamo ancora, andiamo su vediamo allora qual è il Messaggero. Scusate, stavo pensando al giornale, invece partiamo dal Messaggero, anzi ripartiamo dal Messaggero. Quotidiano Romano, allora, cosa decide di mettere in prima? L'apertura è per il caso di Garlasco, che ormai domina TG e giornali, Sempio a Roma dagli psicologi, lo ripeto, sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta ogni cosa a tempo debito, l'indagato per la morte di Chiara Poggi è nella capitale con la sua avvocata per la perizia di parte, quindi c'è questa esclusiva del Messaggero su questo caso di cronaca.

0: a cui gli italiani si sono appassionati e che continuano a seguire, insomma, che sta diventando però un caso in cui si è persa un po' il senso della cronaca, permettetemi di dire, mentre insomma, si cerca di scavare quasi a livello voyeuristico su tutto quello che c'è dietro questa storia, dimenticando che c'è anche una ragazza morta 20 anni fa e che meriterebbe anche un po' più di rispetto. Ma torniamo a quello che dice il messaggero sulla sua prima, Tajani, l'Europa più reattiva, ora superare il diritto di veto, l'intervista al ministro degli esteri, sanzioni ai coloni israeliani violenti e poi ancora il volto di Trump, tregua sul filo, sospese le accise USA, Iran si rialza la tensione e greggio di nuovo su. Anche qui l'antivirus, rischio basso in Italia, ma serve cautela, la circolare della sanità, i casi salgono a 10. E poi l'editoriale In Cina vince chi non ha fretta, la firma di questo editoriale è di Filippo Fasulo, anche qui trova spazio il caso della cultura, lo trovate nel taglio basso, Meloni vede Giuli, sintonia e sostegno, ma resta la tensione. Andiamo ancora avanti, stavolta è il turno del giornale, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci rassicura, in Italia nessun pericolo, il salto di specie, pipistrelli, topi e scimmie, se la natura vuol farci fuori, è il pezzo di Massimiliano Parente. E poi al centro della prima, la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ, propaganda, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori, dall'altra parte. Trump valuta altri raid, ma tratta con Putin, parliamo della guerra in Iran, ovviamente anche qui Meloni che vede Giulia e parla di piena sintonia, legge elettorale, il governo apre. Ancora da il giornale andiamo sul Fatto Quotidiano, vediamo come titola, il procuratore generale pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del fatto, Interpol è rogatoria sulla massaggiatrice. E poi no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, il Consiglio dell'Unione Europea, gli europei scavalcati persino da Trump, doppio standard, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev, puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla. Dal Fatto Quotidiano a Il Sole 24 Ore, ecco qui la prima del quotidiano economico, violenza in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani, non passa però la proposta di dazi, dall'altra parte Trump, il cessate il fuoco in Iran è molto debole, l'1% di chance che possa tenere. Superbonus, altri 4,1 miliardi di frodi, lotta all'evasione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025. Il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. E poi al centro nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi. Si parla anche del piano casa, spazio a fondi e capitali privati. Chiudiamo con il quotidiano sportivo per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, tutti sul filo, Inferno Milan, Cardinale boccia mercato e risultati. L'ira del proprietario dopo il KO con l'Atalanta, Furlani, Tare, Moncada e Ibra a rischio, anche Allegri nel mirino da domani in ritiro. E poi scontro su Roma-Lazio, la Lega vuole le 12:30, ma il prefetto riflette, altre 4 gare in contemporanea. Si parla ancora di tennis, un derby per Sinner, cancella Popirin e oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino. Andiamo sul taglio basso, nuovo corso Juve, più poteri a Spalletti, in realtà siamo ancora al centro, scivolone Napoli, Champions rimandata al Maradona, il Bologna vince 3-2, mentre il taglio basso è dedicato ad un editoriale Pellegrino in prima classe a firma di Luigi Garlando con questa rubrica intitolata La Sveglia. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, il meteo, quando torniamo i giornali locali, a fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La situazione tende a cambiare e l'artefice di questo cambiamento è una discesa di aria più fredda, vedete, dal nord Europa, che tende a portare della nuvolosità e dei fenomeni delle piogge anche nel bacino centrale del Mediterraneo, quindi dalle nostre zone. Questo avverrà però con gradualità. Ancora per la giornata di oggi il tempo si mantiene tutto sommato buono, con delle temperature in linea con le medie del periodo, se non addirittura leggermente superiori, e con venti che si orientano da sud-ovest, anche abbastanza intensi, però l'ombrello lo possiamo ancora tranquillamente lasciare a casa. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per la giornata di oggi. Eccola, vedete c'è ancora il sole che è protagonista per quanto riguarda le nostre zone. Le nubi eventuali potranno essere stratiformi o comunque di scarsa entità e certamente non produrranno dei fenomeni nelle nostre zone. Circa il vento abbiamo già detto che si disporrà dai quadranti sud-occidentali, sarà piuttosto intenso, sarà piuttosto avvertito dalla popolazione, e tenete conto che il mare, che attualmente vedete scritto poco mosso, tenderà poi dopo successivamente ad un aumento progressivo del moto ondoso, giusto per queste correnti che diventeranno piuttosto insistenti col passare delle ore. Infatti vediamo quella che è la tendenza per la giornata di domani, quella di mercoledì 13 maggio. Ecco, vedete, compare il simbolo della pioggia, perché quell'area di instabilità che era presente sulle regioni centro-settentrionali italiane tenderà a raggiungere anche noi, e quindi prevediamo per quella giornata una nuvolosità abbastanza diffusa con possibilità di precipitazioni che saranno più intense nelle ore centrali del giorno, quando localmente potranno assumere anche il carattere di rovescio o di temporale. Circa la diminuzione della temperatura massima ne abbiamo già parlato, vedete già scende da 25 a 23 gradi, e il mare tenderà comunque, dopo un'iniziale fase di mare abbastanza mosso, tenderà a vedere una diminuzione del moto ondoso, proprio perché le correnti sud-occidentali tendono ad attenuarsi e pertanto non avremo una ventilazione particolarmente significativa sul nostro territorio. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Bentornati, allora ricominciamo a dare un'occhiata ai giornali, ma stavolta quelli locali e ripartiamo sempre da Ansa, ma da Ansa Puglia. Guardiamo appunto insieme l'apertura e ovviamente per l'omicidio a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortali. Questa è stata la notizia data ieri da Ansa nella tarda serata, 5 fermi disposti, scusate, per l'omicidio di Bakary Sako, 4 anno tra i 15 e i 16 anni e appunto si va ad approfondire proprio il fatto che sia stato uno dei ragazzi, appunto il 15enne, appunto a quanto riportanza ad aver sferrato i colpi poi mortali con un cacciavite o con un coltello. Ancora questo non è chiaro, l'arma del delitto non sarebbe stata ancora trovata. Ovviamente, trattandosi di cronaca, è sempre tutto in continuo aggiornamento, ma ormai il quadro sembra essere definito. Insomma, sono tutti accusati di omicidio aggravato, ovviamente dai futili motivi. E da Ansa ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno per vedere appunto come titola Lo Russo sospesa senza effetto. La regione aveva disposto lo stop al bando del quale ieri il nucleo ispettivo ha acquisito gli atti, nessuna notifica. L'imputata per voto di scambio regolarmente al lavoro al policlinico. E poi vediamo appunto la notizia appunto di cronaca, ucciso per futili motivi, omicidio del Maliano, fermata gang di ragazzini, un pezzo di Cesare Bechis, subito sotto, 18 arresti nel blitz contro la mafia garganica, peggio che in Sicilia. Al centro l'impresa di Pellegrino che ora trova Sinner, il papà non è un miracolo, il giocatore di Bisceglie agli ottavi al Foro Italico. E poi nel taglio basso l'ultimo miglio della tessera Fantasma, Turismo e Servizi, dopo 12 anni di annunci rilanciato il progetto della Guest Card. Si parla poi di bambini autistici che servono ai tavoli, infornano pizze, un progetto solidale a San Pancrazio Salentino. Ma torniamo velocemente su, soltanto per darvi notizia del Medimex che trova spazio a pagina 9 con Diodato che racconta proprio sopra il titolo di testata quello che sarà il suo Medimex con una mini rassegna all'interno appunto del Medimex stesso, promossa a partire dallo scorso anno, che porta le sonorità del Mediterraneo al centro, altri nomi appunto quest'anno scelti da Diodato, direttore artistico di questa parte del Medimex. Dal Corriere del Mezzogiorno ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco qui l'apertura: Pugliesi vessati. Arianna Meloni, tasse, sanità, colpa del campo largo. PD parla di propaganda. Il modello anti-sprechi in Piemonte. C'è una vignetta sul tema appunto sanità e sprechi di Nico Pilinini che racconta insomma bene la questione. C'è un burgo che mangia una mela. La mela è appunto quella della sanità. Ci sono una serie di focus sui temi nazionali di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra rassegna, e allora andiamo a vedere appunto nelle cronache. Taranto, 35enne ucciso, incastrata la baby gang, fermati in 5, 4 sono minori, il Maliano colpito con un coltello. E poi sotto, ricatti agli imprenditori, 18 arresti a Foggia, danni e minacce di morte anche ai poliziotti, blitz di DDA e procura, al centro addio treni su Roma dal 10 al 30 giugno, Puglia isolata per i lavori. Cantieri per i BRT e Baresi sotto assedio, blocchi e disagi nel Murattiano, l'assessore finiremo in autunno. E poi spazio allo sport, Pillon chiama alle armi, il Bari mostra personalità, l'ex tecnico in vista della gara 1 dei playout, dall'altra parte appunto il sogno di Pellegrino che si avvera negli ottavi, incrocia Sinner. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno ci spostiamo all'edicola. Eccola qui, l'apertura è per l'omicidio di Bakary Sako a Taranto, bracciante ucciso dal branco, scacco alla baby gang. Sottoposti a fermo quattro minori, due quindicenni e due sedicenni ed un maggiorenne, sono accusati dell'omicidio di Bakary Sako, 35enne maliano che lavorava nei campi. E poi al centro il bisceglese Pellegrino che sorpresa, oggi a Roma sfida Sua Maestà Sinner. I temi sono all'incirca gli stessi di cui vi abbiamo parlato finora, ma focus sulla cultura con Alessandro La Terza, lo vediamo nel taglio basso di spalla, racconta La Terza, il senso civile della rassegna I giorni di Bari, coprodotta da Libreria La Terza e Fondazione Feltrinelli, sviluppo e cultura alle radici della Bari moderna, dice, quindi insomma una bella intervista a lui. Dall'edicola ci spostiamo ancora. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, l'ultimo quotidiano a cui diamo un'occhiata questa mattina, appunto vedendo cosa inserisce in prima, anche qui spazio alla notizia di oggi, bracciante ucciso da un quindicenne, preso il branco, cinque fermi, Bakary ha tentato la fuga, poi tre colpi mortali, la vittima aspettava due figli, una baby gang anche a Lecce, nuova aggressione e quattro denunce, la movida e l'allarme. Poi Sanità Regioni rivolta sul governo fuoco amico, al centro un bimbo, due papà e una mamma e ora l'anagrafe a tre genitori in Puglia, primo caso in Italia, ok, della Corte d'Appello di Bari. Si parla anche di giochi, si accelera sugli impianti, pronte 40 proposte, chiuse le manifestazioni di interesse, ci sono anche Fidal, è un leader del settore. E poi spazio ad una notizia di cronaca, bagagli e soldi rubati ai turisti, due arresti e bottino recuperato, vittima appunto una coppia di argentini. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, una piccola pausa per noi, poi andiamo ad approfondire appunto il tema di oggi, ovviamente quello dell'uccisione di Bakary Sako, 35enne del Mali, senza colpa se non quella del colore della pelle e di voler andare al lavoro onestamente. Ne parliamo fra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è Cento Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, Cento Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e province della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Bentornati. Allora, lo abbiamo letto sulle prime pagine dei giornali di oggi, anche nazionali, il racconto della morte di Bakary Sako, 35 anni. Era un uomo del Mali, viveva a Taranto dal 2022. Sabato mattina andava a lavoro dopo diversi anni in cui aveva svolto l'attività di cameriere. Una volta chiuso questo ristorante, aveva deciso di continuare a darsi da fare in agricoltura in attesa di di un altro lavoro, di un'altra attività, e quindi da qualche tempo lavorava come bracciante in bici. Stava raggiungendo la stazione, è stato accerchiato in piazza Fontana da un gruppo di ragazzini, una baby gang, tra loro solo un maggiorenne o poco più, tutto il resto ragazzi dai 15 anni in poi, e sarebbe stato proprio un quindicenne a sferrare, non è chiaro se con un cacciavite o con un coltello, i tre colpi che tra addome e torace hanno portato Bakary Sako alla morte. E noi ovviamente vogliamo tenere i riflettori alti su questa vicenda, che parla di razzismo, che parla di disagio sociale. Le associazioni del territorio, Libera Mediterranea, Associazione Babele, l'Associazione della Comunità Africana di Taranto, ma non solo, perché man mano aumenta il numero dei partecipanti, hanno deciso di tenere un presidio giovedì alle 17:30 in Piazza Fontana. Ne parliamo con il referente provinciale del coordinamento di Libera Taranto, Remo Pizzuto. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Ancora prima che si chiarisse il quadro terribile di questa vicenda, come Libera in una nota avevate, insomma, mostrato e affermato quanto fosse grave il fatto in sé. Purtroppo, insomma, tutto quello che è emerso dopo dà conferma delle iniziali analisi degli investigatori: è stata proprio una baby gang. Come si fronteggia tutto questo, Pezzuto?
2: E come si fronteggia? Intanto, cioè, nel senso, ci lascia un amaro in bocca perché a compiere l'estremo gesto sono dei minorenni in una situazione sicuramente di disagio. E la cosa che mi lascia ancora più l'amaro in bocca è che nelle prime ore, subito dopo la morte di Sako Bakary, si era scatenato sui social, in realtà, quasi un compiacimento della morte di un migrante.

0: valesse di meno rispetto a quella di un nostro connazionale. E io credo che
1: Ti
0: il tema della
1: interrompo,
0: violenza.
1: interrompo solo per dire che le immagini che state vedendo sono quelle proprio del momento, dei fermi in Piazza Fontana nel tardo pomeriggio di ieri. Quindi, insomma, queste sono le immagini che raccontano quello che è avvenuto ieri. Prego.
0: Il tema della violenza, secondo me, è un tema che bisogna mantenere alto in ogni quartiere, non soltanto nella città vecchia, ma il tema della violenza non può essere discusso soltanto in termini di sicurezza, come quella che stiamo leggendo in questi giorni. Sicuramente la sicurezza è uno dei pezzi di come si mantiene l'ordine sociale all'interno dei paesi e del nostro quartiere, ma noi dobbiamo affrontare oggi, giovedì pomeriggio, è un tema molto più alto. Quello di garantire diritti e dignità per tutte e tutti affinché proprio nei quartieri difficili, proprio nelle situazioni difficili, si eviti di arrivare a estremi gesti, a una violenza che ormai sembra quasi normalizzata, soprattutto all'interno delle nuove generazioni. E sento una sottospecie di fallimento non soltanto per lo Stato che non è riuscito a fare quello che è il suo dovere, di accompagnare i giovani verso un'elevazione, sociale, ma è anche diciamo un fallimento del terzo settore, del volontariato, che proprio all'interno diciamo, dei quartieri difficili dovrebbe agire maggiormente. Io penso a quanto bene possa fare anche la parrocchia all'interno di Città Vecchia e penso anche alle parrocchie in realtà e penso a quanto questo possa generare dolore soprattutto nelle cittadine e dei cittadini dell'isola. Credo che sia sicuramente un episodio isolato, ma questo episodio isolato deve farci porre l'attenzione a tutte e tutti a mantenere una soglia alta di controllo.
1: A questo proposito, visto che ha citato la parrocchia, mi piace leggere insieme, molto breve, quindi lo faccio con piacere, un post che ieri su Facebook ha scritto il parroco della Cattedrale di San Cataldo, Don Emanuele Ferro, che molto sta facendo per i ragazzi dell'isola, non solo per la cattedrale, ma per le varie realtà che ci sono, appunto, le varie chiese che ci sono nell'isola, le varie realtà a partire dall'oratorio, centri diurni e così via. Scrive: "A noi la vergogna sul volto, direbbe la scrittura, è quello che provo in questo momento come parroco di Taranto Vecchia, un senso di profonda sconfitta, di impotenza. Muore due volte questa giovane vittima, la prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia." È un po' quello che ci dicevamo. Premesso che si tratta di un fenomeno purtroppo nazionale, che è quello appunto di questi ragazzi, queste baby gang che uccidono per nulla, cioè nel senso per futili motivi,
0: Assolutamente sì.
1: spesso in questo caso e spesso per motivi razziali, che forse non sono neanche ben compresi fino in fondo, cioè dietro non hanno forse neanche una forte motivazione tristemente ideologica. Ma davvero parliamo di futilità. Allo stesso tempo, probabilmente Don Emanuele intercetta quello che è il sentimento di impotenza di un'intera comunità.
0: Sì, servirebbero a mio parere, diciamo, una riforma strutturale, ma non soltanto in città, ma proprio nel paese, che accompagni lo Stato attraverso i servizi sociali all'interno delle case dove cresce il disagio, ma servono soprattutto scuole, soprattutto lavoro, perché sono queste le tematiche che permettono a tutti, di poter uscire da quella cultura, lo utilizzo tra virgolette, criminale che sta entrando all'interno delle giovani generazioni. E la domanda che ci dovremmo fare poi oggi è: che Taranto noi vogliamo dire per il futuro? Perché in una città che è un cantiere a cielo aperto, che sta portando avanti una nuova immagine di se stessa, soprattutto verso i giochi del Mediterraneo, verso anche una visione del futuro, accadono episodi come questi che in realtà ci fanno capire quanto un'arretratezza culturale all'interno delle nostre zone, all'interno dei nostri quartieri, e non è soltanto la Città Vecchia, secondo me nessuna zona è
1: Certo, esente. Ecco
0: Se,
1: che vediamo
0: certo,
1: dalla
0: esente
1: regia
0: da questa tempo.
1: Alessandro Labriola, insomma, mostra proprio quello che abbiamo appena letto, questo post di Don Emanuele Ferro, La vergogna sul volto, e appunto il

0: senso di impotenza di cui stiamo parlando. Questo è importante sottolinearlo perché la marginalità sociale, che si respira nella nostra città non è legata ad una zona in particolare, non è legata alla sola Città Vecchia, sarebbe molto semplicistico e invece no, non è così. Forse anche forse, mi azzardo a dire, più facile se fosse concentrato in un solo posto il problema.
1: Certo, invece in realtà è diffusissima, ma non soprattutto nei contesti di disagio, come libera, entriamo nelle scuole e rimaniamo sconcertati nel momento in cui anche figli di famiglie molto per bene e molto benestanti utilizzano un linguaggio violento nei confronti di chi proviene da situazioni di guerre e da chi scappa da povertà. E quindi io credo che ci sia un sentimento diffuso che noi dobbiamo cercare di contrastare in ogni dove, e i social purtroppo alimentano questo sentimento. Io, diciamo, provo vergogna per quello che è avvenuto, come dice giustamente Don Emanuele Ferro, ma provo anche vergogna per tutti quei commenti di miei concittadini che hanno scritto parole aberranti nel momento in cui si è venuta a sapere la notizia di un'uccisione di un migrante.
0: È verissimo, Remo. Io però voglio anche guardare, diciamo, con un po' di ottimismo rispetto ai commenti che ci sono stati dopo. Cioè, noi abbiamo pubblicato come Studio 100 molti servizi e molti approfondimenti su questo tema finora e devo dire che andando a leggere, a fronte di alcuni commenti veramente offensivi e inopportuni, alcuni li abbiamo ovviamente anche bannati, ce ne sono tanti altri di sostegno e indignazione per quello che è accaduto. E il fatto che ci sia una città che si indigna lo dimostra anche questo presidio che si farà giovedì alle 17:30. Come lo avete organizzato? Che momento sarà?
1: Allora, sarà un momento di microfono aperto, da parte delle associazioni, dei movimenti, delle cittadine e dei cittadini che vorranno intervenire, delle parrocchie, dei sindacati, del mondo del lavoro, del mondo del terzo settore, perché dovrà essere soprattutto un momento corale all'interno della Città Vecchia, un momento di ritrovata comunità, di una comunità che contrasta la violenza del razzismo, che contrasta la violenza della criminalità organizzata, che contrasta qualunque fenomeno che pone al di sopra praticamente della dignità umana una superiorità che permette anche di togliere le vite a braccianti che la mattina andavano al lavoro. È un presidio spontaneo. Ieri, in questi giorni, diciamo subito dopo la notizia, ci siamo interrogati su quale fosse la diciamo, modalità migliore per poter coinvolgere la cittadinanza. Lo faremo in punta di piedi, parteciperanno anche i familiari di Sacco Bacari, che sono arrivati ieri nella nostra città, e lo faremo diciamo in maniera orizzontale, senza che ci sia in realtà un cappello da parte delle nostre associazioni che si sono semplicemente fatte promotrici di organizzare un'iniziativa. Ma l'invito è rivolto a tutti, a un presidio che dovrà vedere tutte le partigiane della città, quelle partigiane che proprio citavi tu giustamente prima nei commenti poi successivi alla morte, che non solo si sono indignate, ma non sono rimaste indifferenti a questo fenomeno di razzismo giovanile che si è affacciato in città e che diciamo è stato un fulmine a ciel sereno per tante nostre, per tanti di noi.
0: Allora, insomma, rinnoviamo l'appuntamento giovedì alle 17:30, presidio in Piazza Fontana, organizzato da alcune associazioni del territorio, tra cui appunto Libera, Associazione Babele, Mediterranea Save Humans. Ieri abbiamo ascoltato Caterina Conte Giacomo che diciamo, ha seguito direttamente proprio la famiglia e gli amici anche nel dare la notizia. Ieri andava proprio in aeroporto per recuperare il fratello di Bakary Sacko, appunto, che come spiegava Pezzuto da ieri è qui, ha raggiunto dalla Spagna l'Italia, la nostra città, in attesa ovviamente che il corpo venga restituito alla famiglia dopo l'autopsia. Grazie per essere stato con noi, continueremo come abbiamo
1: Grazie a
0: detto
1: te, Marina.
0: all'inizio a tenere la guardia alta su questo tema da questo punto di vista e ne continueremo anche a parlare dopo il TG Politico, quindi rimanete qui con noi.
2: negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio.

0: del grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti, il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elly Schlein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
1: Bentornati, stiamo dedicando un ampio spazio della nostra puntata di Dibo Mattino oggi a parlare dell'omicidio di Sacco Bakary, 35 anni del Mali. È stato ucciso sabato mattina per futili motivi, fermati 5 ragazzi, 4 di loro minorenni e un maggiorenne ad aver sferrato i 3 colpi tra addome e torace che l'hanno ucciso, sarebbe stato proprio uno dei più piccoli, un quindicenne. Tutto questo è accaduto in Piazza Fontana, quindi nella nostra città vecchia. Ieri siamo stati tra gli abitanti dell'isola, ecco quello che ci hanno detto. Fra poco il servizio, ovviamente lo specifichiamo se necessario, giusto anche dirlo, un servizio che è stato fatto prima che i fermi ci fossero. I fermi sono arrivati nel tardo pomeriggio, serata di ieri, il servizio è andato in onda nell'edizione delle 14, ma il tema resta, che è quello della sicurezza rispetto a gruppi di ragazzini e baby gang. Vediamo.
2: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
3: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Sacco Bakary tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
2: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. Qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
4: Noi per quello che viviamo all'università è tutto tranquillo.
5: Lei ha detto da quanto tempo insegna?
4: 20 anni, quindi vengo da Bari tutti, insomma, sempre, quindi ho trovato una città anzi che si è accresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
6: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare, insomma, un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. particolare. Anzi, voglio proprio raccontare un

0: un caso. Una nostra carissima amica, nonché socia dell'associazione, non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di questa è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
1: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa Rinascita è in parte ancora da seminare. A dimostrazione di una Città Vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano Via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta, e quella delle postiere Buie, dello Spaccio, dove ci dicono i commercianti di souvenir: chi viene da fuori preferiamo non mandarlo, anche se è una zona bellissima.
2: Ha saputo quello che è successo sabato?
3: Tramite telegiornale abbiamo già.
2: Certo. Pensa, vedendo anche tanti ragazzi, magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle, il razzismo.
3: Non penso proprio.
2: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano.
3: Come
4: Grazie a Dio, qua stiamo bene. Ringraziamo il
2: no. Lei da quanto tempo vive qua?
4: Signore. 44, una quarantina di anni.
5: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose, prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
1: Colpisce anche questa sorta di rassegnazione. Succede, succede ovunque, succede anche qua. Nel frattempo, però, c'è un uomo che attendeva due figli che non li vedrà mai più. Andiamo da Annarita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia di Taranto. Ben trovata, buongiorno. Ha visto il servizio andato in onda proprio adesso, che racconta alcune delle voci che abbiamo raccolto ieri in Città Vecchia. Io nel servizio faccio riferimento a due volti e due realtà di Città Vecchia, due facce in qualche modo, una che va verso la riqualificazione, un'altra che ancora sembra essere lontana da questo. È ovviamente un parere, è una visione assolutamente esterna rispetto a chi vive la Città Vecchia. Quindi la mia domanda è proprio questa: è così oppure è una visione distorta la mia?
6: Buongiorno Marina, grazie per l'invito innanzitutto. È difficile dare una risposta univoca. Non credo ci siano mai state due Città Vecchia. La Città Vecchia è una, è contro questi atti vergognosi. La comunità è molto scossa per quello che è accaduto e c'è molta rabbia perché, come ha scritto Don Emanuele Ferro, è vergognoso quello che è successo, abbiamo perso tutti, è una sconfitta per tutti, no, non può esserci una doppia Città Vecchia. Questa è una sconfitta per tutti, per chi tutti i giorni si batte per dare un nuovo volto a questo quartiere.
1: Vi sentite sicuri in Città Vecchia?
6: Paradossalmente oggi no, molto meno rispetto, diciamo, ad anni passati in cui io tornavo anche da sola a casa la sera. Adesso non lo faccio più oggettivamente, ma non per una questione geografica. Il fenomeno delle baby gang, senza voler sminuire ovviamente quello che è accaduto, però è un fenomeno nazionale. Non è una
1: Certo.
6: questione di zona, come avete già detto ovviamente, perché ho ascoltato anche l'intervento precedente.
1: Sì, sicuramente è un fenomeno nazionale, quello però insomma, che ci ha colpito ieri, ci sono state anche tante persone che hanno parlato fuori dalle telecamere, che non volevano essere insomma, inquadrate, non volevano rilasciare dichiarazioni in TV, è che sì, quello che appunto percepivo ascoltando le loro testimonianze è questo senso di insicurezza legato appunto soprattutto a ragazzini un po' che fanno quel che vogliono, che appunto non significa che sia soltanto in Città Vecchia, però che sembra essere appunto il fenomeno più grave adesso che 2, 3, 4 anni fa.
6: Certo, l'anno scorso io personalmente, diciamo, ho vissuto una situazione, ho ripreso delle ragazzine che avevano buttato delle carte a terra e avevano il cassonetto, il cestino a 10 metri e mi è arrivata quasi in testa una lattina di Coca-Cola. È un fenomeno sul quale però ci vuole

0: vuole un'azione congiunta da parte di una serie di operatori.
1: Come comitato state pensando a qualche iniziativa o vi unirete all'iniziativa di giovedì in Piazza Fontana? Non c'è stato insomma ancora modo di fare un confronto?
0: Avevamo pensato di organizzare una fiaccolata, poi appreso questa notizia di questo presidio giovedì e quindi sicuramente ci uniremo al presidio.
1: Cosa vi aspettate adesso? Molti invocano maggiore controllo, quello può essere uno dei modi per arginare la questione?
0: Noi abbiamo chiesto un presidio già l'anno scorso, dopo un evento che si verificò in Piazza Castello. E in realtà insieme ai commercianti, perché io in quell'occasione sentì Claudia Lacitignola ed eravamo d'accordo sul fatto di chiedere al comune un maggiore controllo del territorio, ma la risposta è sempre la stessa, poi non ci sono soldi.
1: Allora, attendiamo di vedere anche se ci sarà a proposito del comune una presa di posizione, una dichiarazione da parte del sindaco, perché per il momento insomma, potrebbe essere sfuggito a me, ma sembra che non sia arrivato nessun comunicato, nessuna nota, nessuna dichiarazione da parte del primo cittadino per un fatto che è di una gravità estrema e che ci ha fatto arrivare sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali già da ieri, quindi insomma vedremo che accadrà oggi. Nel frattempo grazie per essere stata con noi e buona giornata.
0: Grazie a voi e volevo solo esprimere la vicinanza di questa comunità alla famiglia di Bakary. Ripeto, mi sento solo di chiedere scusa, ecco.
1: Grazie, buon lavoro e buona giornata.
0: Buon lavoro a voi e grazie.
1: Brevissima pausa per noi, poi cambiamo completamente argomento, parliamo del Taranto Eco Forum. A fra poco.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la

0: Primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati. Allora, questo spazio lo dedichiamo al viaggio che stiamo conducendo insieme, un viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti, quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento.
4: Buongiorno.
3: Poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of Joel, la scuola di Eni per l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, in realtà tutte diverse. Buongiorno. Sì. Buongiorno a voi tutti e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi, cioè sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema portale, ma c'è anche il mondo dell'impresa la scuola appunto di Eni per l'impresa, quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
4: Ma intanto buongiorno a tutti. Il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno. Io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo. Noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città e al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di due giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, cariche soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
3: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, Giorno?
4: Noi contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente, diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione ovviamente.
3: Non vada via, perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, Eni e main partner di questa manifestazione, e Joule, la scuola di Eni per l'impresa. Già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno, insomma, dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
5: Sì.

0: Intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo, perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
1: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea, andare poi sul concreto. Sappiamo che poi verranno svelati nel corso appunto di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
0: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi è un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
1: Allora, mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla blue economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
2: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu, fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
1: Questo è un tema molto, molto

0: Interessante, non vedo più, dico alla regia, ecco le, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini conoscono poco.
1: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo. Un po' perché il Mediterraneo forse e fino ad ora, fino a pochi anni a questa parte, è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
0: Alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca non solo in tema di blue economy, appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
2: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
0: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più. Infatti,
2: Ok,
0: allora
2: allora.
0: andiamo con. Eccolo qua. Io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento insomma, in questa
1: Purtroppo
0: situazione.
1: c'è la vita reale di figli che
0: Certo,
1: vanno
0: ha
1: portati a
0: ragione,
1: scuola.
0: ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, è la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste 2 giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
1: Sì, noi diciamo, abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto, molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasforma nel valore reale per l'economia.
0: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
1: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25, stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa, di fatto in pochi mesi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni.
3: Grazie.
0: Un ultimo giro di domande con gli altri due ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno, dicevamo quanto è importante.

0: importante per Taranto, che, non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
1: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto. Se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili, questo è obbligatorio. La transizione è un processo in essere, che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile. Quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto, quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
0: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtec Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Oricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia. Quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Insomma, il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
1: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi e
0: Sì.
1: devo correre via, quindi
0: Grazie per
1: grazie,
0: essere
1: aspetto
0: stato con
1: sempre
0: noi al vice
1: Marina.
0: sindaco di
1: Ciao Laura. Ciao
0: Taranto, Matteo Giorno. Buona
1: Mattia.
0: giornata e buon lavoro. Fra poco
1: Ciao. No,
0: libero anche Laura Cimaglia. Vi ho obbligato a
1: non è un
0: qualche minuto in
1: problema.
0: più di diretta.
1: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi. La domanda che mi hai fatto è molto importante perché spesso ce lo domandiamo anche noi, partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge in quelle 2 giornate e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico di cui mi pregio di far parte. Sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
0: Grazie per essere stata con noi a Laura Cimaglia,
1: Grazie a voi.
0: funzionaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, che oggi appunto è stata nostra ospite per parlare del Taranto Eco Forum. Allora, vi ricordo il 21 e 22 di maggio al Dipartimento Ionico, Università degli Studi di Bari, in Città Vecchia, 2 giornate che mettono al centro sostenibilità e innovazione con imprese e realtà istituzionali, nazionali e internazionali, tutte riunite a Taranto per parlare di questi temi. Noi siamo molto orgogliosi di

0: raccontarvi in questo viaggio cosa si sta facendo per arrivare poi a queste due giornate. Grazie a loro, insomma, ai nostri ospiti, noi chiudiamo qui questo appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che l'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani alle 7:30, mentre la nostra informazione torna alle 14 con il consueto appuntamento con il telegiornale. Buon inizio di giornata.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano? Ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano.

e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare. Semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato,

ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro, espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre

indietro, poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo lì, ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato, fletto dall'altro lato, io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più va benissimo, l'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo, prendo il bastone, impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide, inspirando porto su il bastone ed espirando vado giù. Naturalmente se c'è dolore alla spalla non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale vado su, espiro e giù, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti, inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù, se no altrimenti continuo, inspiro, espiro, inspiro e giù, inspiro, espiro, inspiro e giù, altri due. L'ultimo. E giù, marcio sul posto, rilasso le spalle, allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle, sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching.

Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo. Rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

benissimo. Poniamo il bastone dietro il tratto lombare. Allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto, inspiro, fuori l'aria, ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome, poi inspirando rilasso l'addome e espiro, inspiro e espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po'. Rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione. Sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero, portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino e seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro. Espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci. Mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni nelle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali, stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. Uno e un passo, due e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, il tratto lombare fermo, immobile.
5, 6, 7, 8, 9, 10, marcio un po' per recuperare, appena ho recuperato cambio con l'altra gamba, indietro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni, anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo, sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio, e disegno dei piccolissimi cerchi, sfruttando il bastone, sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro, come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero. Poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi. 2, 3, 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo. E poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio. E marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio, riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni. Allargo un po' le gambe. Con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo. Con il braccio sinistro lo riporto in avanti. Inspiro, braccio destro porta dietro il bastone. Espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle. Naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla, però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente lo eseguo. Importante che non creo grandi sforzi. E rilasso un po'. Posso sempre strecciare un po', rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Dieci respirazioni dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro, finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo del sovraffollamento e carenza di personale nel carcere di Taranto, la denuncia del SAP. E poi ancora San Cataldo, ufficialmente chiusi i festeggiamenti, e Taranto supera il Canosa e vola in semifinale playoff. Ora la sfida con l'Apice. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: La situazione nel carcere di Taranto è sempre più critica. A fronte di 350 posti regolamentari, detenuti sono 830, risultano quasi introvabili letti e materassi e mancano circa 200 agenti della polizia penitenziaria. A denunciarlo è il SAPPE. Tanta la partecipazione di cittadini e turisti durante i festeggiamenti di San Cataldo, patrono della città. Musica e spettacoli hanno animato le vie del borgo e della città vecchia tra tradizione religiosa e folklore. Il gran finale ieri in Piazza Castello con il concerto dei Terra Ross, seguito dallo spettacolo pirotecnico. Il Taranto batte il Canosa e si prende la semifinale nazionale dei play-off per accedere al campionato di Serie D. Prova convincente dei rossoblù in uno stadio Italia gremito in ogni ordine di posto. Domenica 24 la gara d'andata contro l'Apice in casa, ritorno il 31 in Campania. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, purtroppo, torniamo a parlare del tragico omicidio avvenuto nei giorni scorsi. Aveva lasciato il Mali per lavorare in Italia e aiutare la sua famiglia. All'alba del 9 maggio la vita di Sacco Bacari, 35 anni, si è spezzata nel cuore della città vecchia di Taranto dopo una violenta aggressione da parte di una baby gang. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
10: All'alba del 9 maggio Taranto si è svegliata con una nuova ferita. In piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, Sacco Bacari, 35 anni, ha perso la vita dopo una violenta aggressione causata da una baby gang. Tre colpi sferrati, due al torace e uno all'addome. Una morte che interrompe il percorso di un uomo arrivato in Italia con un solo obiettivo: costruirsi un futuro migliore. Bacari viveva a Taranto dal 2022. Era arrivato dal Mali per raggiungere il fratello Suleiman, che successivamente si era trasferito in Spagna. Negli anni aveva fatto diversi lavori, prima cameriere, poi, nell'ultimo periodo, il bracciante agricolo a Massafra, una vita fatta di turni e sacrifici. Anche quella mattina era uscito presto per andare al lavoro. Come sempre avrebbe dovuto raggiungere la stazione, lasciare la bicicletta vicino alla fermata e prendere il pullman, ma prima si era fermato in piazza Fontana, forse per un caffè, forse per una breve pausa. È lì che la sua giornata si è spezzata. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Dietro il suo nome resta una famiglia distrutta dal dolore. Aveva una famiglia numerosa, tre fratelli e tre sorelle. In Mali vivevano anche le sue due mogli, entrambe in dolce attesa. Lo scorso 24 gennaio Bacari era tornato nel suo paese per riabbracciare i suoi cari, mantenendo vivo quel legame che non si è mai spezzato. «È un dolore che non dimenticherò mai. La mia famiglia ha il cuore spezzato», racconta il fratello Suleiman. Bacari divideva un appartamento con altri lavoratori e amici, una scelta necessaria per affrontare le spese quotidiane. Chi lo conosceva lo descrive come una persona silenziosa, rispettosa, lontana dai conflitti. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia accaduto quella mattina in piazza Fontana, resta il vuoto lasciato da una vita fragile e piena di speranze, una storia di lavoro, distanza e sacrificio, finita nel modo più violento.
9: E proprio questa mattina, nel corso di Buon Mattino, Marina Luzzi ha ricordato Bacari insieme a Caterina Conte Giacomo, volontaria mediterranea Saving Humans. Vediamo un estratto.
11: Che ragazzo era Bacari? Che carattere aveva?
12: Molto tranquillo, una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche. Negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente e lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
9: E sempre con Marina Luzzi siamo stati in Città Vecchia per chiedere ai residenti e lavoratori dell'isola se si sentono al sicuro o no. Vediamo.
13: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
14: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Sacco Bacari tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
13: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. Qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
15: Noi per quello che viviamo all'università è tutto tranquillo.
16: Lei ha detto da quanto tempo insegna?
15: 20 anni. quindi vengo da Bari tutti, insomma, sempre, quindi ho trovato una città, anzi, che si è accresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
16: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare, insomma, un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. Anzi, voglio proprio raccontare un caso. Una nostra carissima amica, nonché socia dell'associazione, non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di questi è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
14: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa Rinascita è in parte ancora da seminare. A dimostrazione di una Città Vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta, e quella delle postierle buie, dello spaccio, dove ci dicono i commercianti di souvenir: chi viene da fuori preferiamo non mandarlo, anche se è una zona bellissima.
11: Ha saputo quello che è successo sabato?
17: Tramite telegiornale abbiamo detto.
11: Certo. Pensa, vedendo anche tanti ragazzi magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle? Il razzismo?
17: Non penso proprio.
11: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano.
17: Come no?
18: Grazie a Dio, a cuore stiamo bene. Ringraziamo il Signore.
11: Lei da quanto tempo vive qua?
18: 44, una quarantina di anni.
19: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose. Prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
9: Sempre più difficile la situazione nel carcere di Taranto, sono 830 i detenuti presenti a fronte di 350 posti e mancano 200 poliziotti. La denuncia arriva dal SAP, sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
20: Situazione sempre più critica nel carcere di Taranto, dove il sovraffollamento continua a far discutere. A denunciare l'emergenza è il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, che parla di una struttura ormai al limite della capienza. Secondo i dati diffusi dal sindacato, nell'istituto tarantino sarebbero presenti circa 830 detenuti a fronte di appena 350 posti disponibili, una condizione che avrebbe portato all'esaurimento di letti, materassi e coperte, con il rischio concreto che alcuni detenuti possano essere costretti a dormire per terra. Il SAP denuncia inoltre una grave carenza di personale, mancherebbero circa 200 agenti di polizia penitenziaria costretti, sottolinea il sindacato, a operare quotidianamente in condizioni estremamente difficili. Nella nota viene evidenziato come la situazione pugliese sia tra le più critiche d'Italia. Se il sovraffollamento nazionale si aggira intorno al 130%, in Puglia si supererebbe il 170%, con punte del 220% proprio per Taranto e Foggia. Secondo il sindacato, il mancato rispetto degli spazi minimi previsti per i detenuti potrebbe inoltre comportare pesanti risarcimenti economici a carichi dello Stato tra sconti di pena e indennizi giornalieri. Una situazione aggravata viene spiegato anche dalla presenza di detenuti considerati pericolosi e numerosi casi di disagio psicologico. Sull'emergenza è intervenuto anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il sovraffollamento delle carceri è una delle criticità più urgenti del sistema penitenziario italiano. Lo vive anche la struttura di Taranto, ma si tratta di un fenomeno diffuso in molte altre realtà del paese. È una situazione complessa che richiede attenzione e responsabilità istituzionale a tutti i livelli, ha dichiarato il primo cittadino. Il SAP punta infine il dito contro politica, associazioni e garante dei detenuti, accusati di non intervenire con sufficiente decisione per affrontare l'emergenza. Senza interventi urgenti, conclude il sindacato, il rischio è quello di un ulteriore peggioramento della situazione all'interno del carcere tarantino.
9: Ancora a cronaca, i domiciliari, un 19enne tarantino per resistenza pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un motociclo nel centro cittadino, avrebbe tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri accelerando improvvisamente alla vista della pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio. Dopo un breve inseguimento, durante il quale il ragazzo avrebbe effettuato manovre pericolose ad alta velocità, violando più volte il codice della strada, i militari sono riusciti a bloccarlo ed è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. E
0: E voltiamo pagina. La festa patronale di San Cataldo si è conclusa con grande partecipazione popolare tra musica e spettacoli. L'evento ha attirato cittadini e turisti nel borgo e nella città vecchia con il concerto finale dei Terra Rossa in piazza Castello prima dello spettacolo pirotecnico conclusivo. Ce ne parla Dario Galitelli.
20: Si è conclusa tra musica, spettacoli pirotecnici e una straordinaria partecipazione popolare l'edizione 2026 della festa patronale dedicata a San Cataldo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità tarantina. Per 3 giorni la città si è trasformata in un grande palcoscenico di fede e tradizione.

0: e aggregazione richiamando migliaia di cittadini fedeli e visitatori. A tracciare il bilancio della manifestazione è stato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che sui social ha condiviso un messaggio di ringraziamento e riflessione al termine delle celebrazioni. San Cataldo è fede, comunità, appartenenza. Sono stati 3 giorni indimenticabili tra luci, fuochi d'artificio e spiritualità. Da sindaco un'emozione indescrivibile, ha scritto il primo cittadino accompagnando le sue parole con immagini dei momenti più significativi della festa. Anche quest'anno la ricorrenza patronale ha confermato il forte legame tra Taranto e il suo santo patrono, grazie a un programma che ha saputo unire celebrazioni religiose ed eventi civili, coinvolgendo un pubblico numeroso in ogni appuntamento. Tarantini, ma non solo, con le vie del borgo e della città vecchia animate da una forte partecipazione di turisti, legati non solo alla tradizione religiosa delle celebrazioni, ma anche incuriositi, attratti dal folklore e dall'atmosfera che tale avvenimento porta in dote. Gran finale in Piazza Castello con il concerto di musiche popolari dei Terra Rossa, ultimo appuntamento prima dello spettacolo pirotecnico che ha chiuso ufficialmente la festa con uno show di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese, capace di regalare ai presenti un finale suggestivo e carico di emozione.
1: Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani, vince la 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande dell'Associazione Presidi del Libro con Quando il mondo dorme, che si aggiudica anche il premio Raccontami il giornalismo. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Diventa faticoso anche provare ad assorbire tanto dolore quando lo vedi in una maniera così assoluta dipanarsi davanti a sé. È anche difficile avvicinarsi con pudore a molte storie.
3: Le parole di Alessandro Leogrande hanno aperto la serata della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande al Teatro Fusco. Un inizio intenso, carico di memoria, che ha riportato al centro la voce, lo sguardo di uno scrittore, giornalista, ancora capace di interrogare il presente. A vincere il premio Alessandro Leogrande 2026 dell'Associazione Presidi del Libro è stato Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, che ha ricevuto anche il premio Raccontami il giornalismo, assegnato dagli studenti.
4: Il fatto di essere stata selezionata era già un motivo di orgoglio, visto che giornalista non sono, ma faccio comunque un lavoro che porta alla luce verità scomode, per quanto faccia male. Ho scoperchiato la pentola di quello che chiamo necrocapitalismo, cioè un capitalismo che non è normale, opera non solo al di sopra ma contro il diritto.
3: 10 anni di un premio che continua a intrecciare giornalismo, memoria e coinvolgendo anche le nuove generazioni. Sono stati premiati anche il Liceo Galileo Ferraris e l'Istituto Marco Polo.
5: Secondo lei il giovane di oggi rispetto al giovane di allora può avvicinarsi o appassionarsi al mestiere come giornalista?
6: Lo può fare in modo molto diverso rispetto a come lo facessimo noi ieri. Anche Alessandro è figlio del giornalismo del Novecento. Oggi i giovani hanno degli strumenti, figli dell'innovazione tecnologica, molto agili, molto versatili, e quindi credo che anche in ragione dell'uso di questi strumenti le generazioni più giovani abbiano la possibilità di fare giornalismo in modi molto diversi, ma sempre con la stessa passione e lo stesso impegno.
7: L'emozione di aver visto un premio crescere nel corso di 10 anni, l'emozione di ricordare un amico.
3: Presente anche la madre di Alessandro Leogrande, che ha raccontato con commozione l'emozione e l'orgoglio nel vedere ancora vivo attraverso il premio il percorso umano e professionale del figlio.
1: Oltre i 200 studenti dell'Istituto Volta guideranno i visitatori del Museo Marta tra reperti e attività multimediali, raccontando la storia del territorio in più lingue. Presentata questa mattina l'edizione 2026 di Archeo Bimbi, in programma il 15 e 16 maggio. Ce lo racconta Dario Galitelli.
0: Torna al Museo Archeologico Nazionale di Taranto Archeo Bimbi, il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto, pronti a trasformarsi in archeoguide per 2 giornate, il 15 e il 16 maggio. Ragazze e ragazzi tra i 10 e i 12 anni accompagneranno i visitatori alla scoperta di oltre 200 secoli di storia tra reperti, laboratori e attività multimediali. Un'iniziativa che coinvolge 236 studenti e 33 docenti accompagnatori, con percorsi in più lingue e attività che spaziano dalle visite guidate ai laboratori artistici fino all'esperienza in realtà virtuale e alle esibizioni musicali degli studenti. Tale iniziativa rappresenta la forma di investimento più importante per un'istituzione culturale, ha sottolineato Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ha poi sottolineato come risulti fondamentale tutelare origini e identità. Un appuntamento che è solo il coronamento di un lavoro lungo un anno, ha invece dichiarato la dirigente scolastica dell'Istituto Volta, Teresa Gargiulo, che

0: ha evidenziato l'impegno e l'ampiezza delle competenze coinvolte tra archeologia, musica, arte e nuove tecnologie.
1: E quindi attraverso il racconto delle varie vetrine, con gli approfondimenti nelle varie tematiche che sono la musica, lo sport, i giochi dei bambini e la storia, ovviamente i miti, le leggende, diventa per loro il modo per poter conoscere realmente qual era la propria storia.
2: I protagonisti veri sono i ragazzi che verranno nelle sale del museo così numerose con le loro famiglie, che animeranno la nostra collezione, racconteranno ai loro coetanei, alla città, ai visitatori che vengono da fuori, utilizzando tutte le lingue che studiano, il nostro patrimonio.
3: Dare una possibilità ai giovani tarantini che vogliono fare cinema è questo l'obiettivo della prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, in programma il 12 e 13 maggio nel Palazzo della Provincia. Vediamo il servizio.
4: Gli studenti del territorio a scuola di cinema. Arriva a Taranto il 12 e 13 maggio la prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, organizzata dall'Ora Sesta Produzioni. Il progetto nasce dall'idea del produttore cinematografico Luigi Palmulli, che conta all'attivo film del calibro della Grande Bellezza, Malena o serie TV come Gomorra e Sei Donne.
5: L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani del territorio alla professione del cinema, questo è per poter portare e dare a loro una possibilità. Taranto, appunto, perché io me ne sono innamorato tanti anni fa e la visione che hanno fuori da Taranto è una visione che non condivido, insomma, sempre legata solo all'Ilva, insomma, io credo che qui ci sia veramente tanto da fare, da poter fare, ci sono le potenzialità per farlo. È un progetto quinquennale che parte con questa prima edizione e sono certo che porterà altre cose. Abbiamo preso già accordi per poter portare almeno altri due film tra il 26 e il 27 su Taranto, che sarebbero andati in altri luoghi.
4: Studenti e professionisti del settore si confronteranno tra workshop, testimonianze e attività pratiche, mentre in città partiranno anche le riprese del cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo.
5: Ovviamente la miccia è La Coperta, che abbiamo scritto raccontando Taranto, e l'abbiamo presentato al Ministero e al Cure Film Commission raccontando Taranto, le zone, le piazze, le vie, i vicoli. Ci porteremo 10-12 ragazzi con cui faremo l'alternanza scuola-lavoro in vari reparti, produzione, regia, scenografia, costumi e fotografia, e che gli varrà anche come primo curriculum. Ecco, la cosa che vogliamo fare sono i fatti. Spero che chi di dovere ci stia vicino in questo viaggio, in questa avventura, perché noi lo vogliamo fare a Taranto, appunto.
3: E adesso la pagina sportiva.
6: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice Incerti. In difesa spazio a Guastamacche e Conatè. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu, Croce, a fianco di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, e calcio di rigore. Dal dischetto lo Iodice glaciale e spiazza Massari, firmando l'1-0 rossoblu. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'11° il Taranto crea un'altra grande occasione. A Zosmanovic pennella un traversone teso, Lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25°, Croce serve di Benedetto al limite dell'area, il centrocampista calcia al volo sfiorando il palo alla sinistra di Mastrangelo. 2 minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo primo tempo il Taranto torna a spingere al 36esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ate svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso

0: possesso e a costruire gioco, cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56esimo Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. 3 minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino la pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante, da posizione favorevole, colpisce di prima intenzione, mancando di pochissimo l'1-1. Al 70esimo il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera, che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80esimo, splendida combinazione tra Aguilera e Rosso, con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia fermando il 2-0 rossoblu. 2 minuti dopo la gara si accende improvvisamente. Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma, lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante. Il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Il Taranto si prende la semifinale playoff nazionale di eccellenza regolando 2-0 il Canosa, una vittoria convincente per i rossoblu che però non possono rilassarsi mettendo nel mirino la sfida del 24 maggio quando allo Stadio Italia arriverà l'apice formazione campana che ha eliminato la Battipagliese, come confermato dalle parole del presidente Sebastiano Ladisa, del tecnico Danucci e del capitano Nicola Loiodice.
2: Presidente, quanto vi ripaga questa vittoria di tutti i sacrifici che avete fatto da quando avete iniziato questo progetto come famiglia e come gruppo?
3: Tanti sacrifici, io, la mia famiglia, mio fratello, abbiamo dedicato tanto tempo con tanta dedizione, cercando di recuperare il tempo perso, perché noi il 20 di agosto abbiamo iniziato, qualche giorno dopo avevamo poca esperienza, ora secondo me abbiamo raggiunto la giusta convinzione, la giusta conoscenza, possiamo continuare in un percorso virtuoso.
4: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere. Quindi è una partita molto difficile, siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione.
2: Sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rosso-blu?
5: Non è facile, però mantengo in questa situazione mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo 2 o 3 uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
1: Il Martina conquista la finale playoff del girone H di Serie D battendo il Nardò al termine di una gara intensa e combattuta. Al Tour si finisce 2-1 per i biancazzurri che domenica prossima affronteranno la Paganese nell'ultimo atto degli spareggi. Avvio di partita vivace con il Nardò, subito pericoloso grazie a Danna, ma Rossi risponde presente deviando in angolo. Il Martina replica con D'Arcangelo e trova il vantaggio pochi minuti dopo. Resuf serve al centro proprio l'attaccante che controlla e supera Galli con un preciso diagonale. La reazione del Nardò è immediata e porta al pareggio firmato da Calderoni, autore di una conclusione che sorprende Rossi dalla lunghissima distanza. Dopo alcune occasioni create da Silvestro e ancora da D'Arcangelo, arriva il nuovo vantaggio del Martina sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Silvestro. De Angelis trova la deviazione vincente per il 2-1. Prima dell'intervallo, episodio decisivo del match, il Nardò resta in 10 uomini per l'espulsione diretta di Danna dopo un fallo su Zanelai. Nella ripresa il Martina controlla il vantaggio con ordine e personalità, sfiorando più volte il terzo gol ancora con uno scatenato D'Arcangelo. Nel finale i neretini provano a riaprire la gara, ma Rossi è decisivo con un'uscita tempestiva. Al triplice fischio esplode la festa del pubblico biancazzurro, il Martina vola così alla finale playoff, dove domenica prossima al Tour si arriverà la Paganese.
6: E per questa edizione è tutto.

L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vettore Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Ionico.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.

0: Per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita

al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio. E poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica, dopo la quarta giornata di ritorno, vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo allo Corotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44.

0: 4 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taruisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso, che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto, condannato a vincere, è privo di 4 titolari: Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto, spinto dall'incitamento del pubblico, dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7esimo il portiere Monaco atterra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e, nonostante l'inferiorità numerica, sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere

0: Era un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa, non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. il campionato si conclude con il campo

0: Basso, promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione in questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito, Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare

0: posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, e è una sensazione stupenda, eccezionale. Vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia. La prima partita si gioca allo Iacovone. Arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania. Formazione di C1 finisce 1-1. Due pareggi e due sconfitte è il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza.

0: Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Rigano che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Rigano, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Christian Rigano. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Rigano da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Rigano. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
0: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire.

0: Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La 10ª giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano, squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, 20enne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla

0: grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi, la partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Assolutamente sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio.

0: con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo. No? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Un conglomerato, esatto. In effetti, che dà tantissime opportunità, forse. In questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema,
1: è praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente, partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario. Per

0: gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta. Però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 sì. per chilometro sì. o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano sì. a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
2: Assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con esatto. un approccio appunto esatto. di buon senso e sì, tecnicamente valido esatto. sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello
2: Prego.
1: Che diceva Paolo
2: Prego.
1: Della storicità e unicità
2: Prego,
1: di questo
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale
1: non
2: Renna
1: sono
2: a questo
1: permesso
2: punto.
1: Di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai
1: a
0: nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, reindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 sì. m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente

0: competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare e a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così,
5: Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
7: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 chilometri di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare,

0: colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo c'è, cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i
6: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso.

0: E nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari?
0: Certo,
1: Insomma,
0: tantissimo.
1: andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da
0: Beh,
1: dire, da Tito?
0: come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Il paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
0: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto,
0: posteriore, quindi.
1: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
0: Veramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica
2: specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
3: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
2: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
3: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
2: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
3: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
2: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
3: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
2: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
3: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
3: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
2: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
3: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
2: Esatto.

0: E aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso e quindi insomma a me piace un
1: Sì,
0: sacco.
1: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata.
2: Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino in diretta dagli studi di Studio 100 in via Polibio. Vi raccontiamo anche oggi l'attualità, le notizie di giornata, ovviamente sempre partendo da un quadro nazionale e internazionale, ma con un

Accade a casa nostra e ieri è stato il giorno dei fermi disposti per l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne del Mali, ucciso. Abbiamo scoperto appunto attraverso questi fermi, c'è stata la conferma perché insomma gli investigatori lavoravano in questo senso, da una baby gang composta da ragazzini dai 15 ai 17 anni con un solo maggiorenne. E insomma, vi racconteremo quello che è accaduto, ma soprattutto andremo ad approfondire le motivazioni dietro a questi gesti. Ne parleremo con il referente di Libera Taranto, l'avvocato Remo Pezzuto, ma anche con la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, Annarita Casula Milfa. Insomma, avremo vari ospiti per cercare di analizzare quello che poi è un fenomeno nazionale, purtroppo quello delle baby gang, che si va a innescare anche su un brodo purtroppo culturale che spinge verso idee razziste, verso futili motivi che portano appunto a uccisioni di persone innocenti, come in questo caso un uomo che semplicemente stava andando in bici sul suo posto di lavoro. Ma non parleremo solo di questo. Oggi, secondo giorno e seconda puntata di approfondimento di questo viaggio verso il TEF, il Taranto Eco Forum, che si terrà il 21 e il 22 di maggio, appunto degli ospiti che ci racconteranno di questi 2 giorni che mette al centro a livello nazionale e proprio a Taranto i temi dell'innovazione, della sostenibilità, della transizione ecologica ed energetica. Ma come sempre vi ricordo, prima di iniziare la nostra carrellata di giornali, canale 98 se volete seguirci in chiaro, in provincia di Taranto, Bari, Batto Brindisi, oppure ancora più facile e veloce, scaricate gratuitamente la nostra app, così ci portate su tutti i vostri dispositivi elettronici. Siamo in diretta in questo momento su studio100.it e allora iniziamo subito, come sempre nostra abitudine, a dare un'occhiata ad agenzie di stampa e giornali nazionali e partiamo da ansa.it. L'Aundius è salpata per i Paesi Bassi, il Ministero quarantena di 6 settimane, 2 italiani in isolamento. Ovviamente parliamo di questo virus. Ieri rassicurazioni ulteriori da parte del Ministero della Salute, che dice il rischio resta basso e nel frattempo Farmaindustria dice il vaccino è possibile, ma siamo fiduciosi che non servirà. Scusate, andiamo giù. E vediamo cos'altro abbiamo. Muro contro muro USA-Iran, la tregua appesa a un filo e l'Iran respinge il piano USA. Trump dice la situazione diplomatica con l'Iran, la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile. Ma come vedete, di spalla, dal lato opposto, trova spazio anche Taranto con questa appunto notizia di cronaca nera con cui abbiamo aperto. Bracciante ucciso a Taranto da un gruppo di minori per futili motivi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto con cosa apre il virus a tenere banco. La catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid. E poi ancora c'è l'approfondimento, la trasmissione e la diffusione, cosa sappiamo, ma anche altri temi, quelli appunto internazionali, l'Iran, la tregua vacilla, sanzioni dell'Unione Europea ai coloni, Israele dice inaccettabile, poi a Londra il primo ministro in bilico, Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le sue dimissioni. Al centro lo sport con il tennis, e vediamo una foto di Sinner contro Pellegrino, il derby diventa favola, il numero uno sfida il connazionale, sorpresa a 29 anni. E poi la legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giulia un'ora da Meloni, il vertice apertura alle opposizioni. Trova spazio ancora la questione, la vicenda Garlasco, il legale dei Poggi, PM accaniti per sconfessare il verdetto Stasi, all'audio di Sempio. Insomma, continua a tenere banco questa storia. Andiamo su La Repubblica per vedere appunto come titola. Eccolo qui, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi. Altri 2 passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del Ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i

0: contatti stretti. Di spalla la cultura nel caos, processo a Giuli Meloni, ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti io cacciata con una PEC. Al centro le prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani, 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. E dall'altra parte una foto di Trump in Iran, la tregua appesa a un filo, USA riattiveremo il Project Freedom. Ci spostiamo ancora e da qui andiamo sulla stampa. Il quotidiano torinese titola Trump in Cina, la linea rossa di Xi, domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, il nodo Taiwan. Il presidente USA, il cessate il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo. Insomma, Trump sempre, utilizza sempre queste metafore molto, per così dire, evocative. In questo caso, appunto, ha parlato di terapia intensiva. Al centro vedete una bella foto che ritrae Mattarella con tanti giovani. Sbagliando si impara, ha detto ieri il presidente ai ragazzi. Mattarella e Renzo Piano: ai ragazzi, createvi la vostra strada. E poi c'è l'approfondimento e l'analisi di Chiara Saraceno: l'elogio dell'errore, chiave della crescita. Si parla anche qui del caso Garlasco, ma poi anche di lavoro con la crisi di Electrolux. In Italia 1.700 esuberi, sindacati al governo, allarme per tutta l'industria. Ci spostiamo ancora, andiamo su Avvenire, il giornale edito dalla CEI, titola in questo modo: tregua di carta, Trump difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio e l'Europa sciogliere riserve, sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, protesta Israele. Poi al centro, ancora scendendo, si parla di Palestina, di occupazioni nei territori, così funziona la fabbrica. Poi c'è un'altra notizia, preghiera e pensiero, un monastero a Mind, l'annuncio di Delfini, la firma di Boeri a Milano. Vedete anche l'immagine. E poi antivirus, quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso. Infine trovate sulla prima anche la notizia che riguarda appunto la vicenda di cronaca che riguarda la nostra città: il bracciante inciso, Taranto piange Bacari, fermati quattro minori, e dovrebbe essere stato fermato appunto anche il quinto. Sono stati disposti fermi per cinque minori fino alla tarda serata di ieri. Erano quattro, ma dovrebbe appunto essere stato fermato anche il quinto. Ovviamente vi daremo ulteriori informazioni strada facendo. Da Avvenire ci spostiamo ancora, andiamo su vediamo allora qual è il prossimo Il Messaggero. Scusate, stavo pensando al giornale, invece partiamo dal Messaggero, anzi ripartiamo dal Messaggero, quotidiano romano. Allora, cosa decide di mettere in prima? L'apertura è per il caso di Garlasco, che ormai domina TG e giornali, sempre a Roma dagli psicologi. Lo ripeto, sono innocente, faccio fatica a lavorare. L'inchiesta, ogni cosa a tempo debito. L'indagato per la morte di Chiara Poggi è nella capitale con la sua avvocata per la perizia di parte. Quindi c'è questa esclusiva del Messaggero su questo caso di cronaca a cui gli italiani si sono appassionati e che continuano a seguire. Insomma, che sta diventando però un caso in cui si è persa un po' il senso della cronaca, permettetemi di dire, mentre insomma si cerca di scavare quasi a livello voyeuristico su tutto quello che c'è dietro questa storia, dimenticando che c'è anche una ragazza morta 20 anni fa e che meriterebbe anche un po' più di rispetto. Ma torniamo a quello che dice il Messaggero sulla sua prima: Tajani, l'Europa più reattiva, ora superare il diritto di veto, l'intervista al ministro degli esteri, sanzioni ai coloni israeliani violenti. E poi ancora il volto di Trump, tregua sul filo, sospese le accise USA, Iran si rialza la tensione e greggio di nuovo su. Anche qui antivirus, rischio basso in Italia, ma serve cautela, la circolare della sanità, i casi salgono a 10. E poi l'editoriale In Cina vince chi non ha fretta, la firma di questo editoriale di Filippo Fasulo. Anche qui trova spazio il caso della cultura, lo trovate nel taglio basso, Meloni vede Giuli, sintonia e sostegno, ma resta la tensione. Andiamo ancora avanti, stavolta è il turno del giornale, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schilla ci rassicura, in Italia nessun pericolo, il salto di specie, pipistrelli, topi e scimmie, se la natura vuol farci fuori, è il pezzo di Massimiliano Parente. E poi al centro della prima, la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ, propaganda, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori, dall'altra parte Trump valuta altri raid ma tratta con Putin, parliamo della guerra in Iran, ovviamente anche qui Meloni che vede Giulia e parla di piena sintonia, legge elettorale, il governo apre. Ancora da il giornale andiamo sul Fatto Quotidiano. Vediamo come titola, il procuratore generale pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, lo scoop del fatto, Interpol è rogatoria sulla massaggiatrice. E poi no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, il Consiglio dell'Unione Europea, gli europei scavalcati persino da Trump, doppio standard, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev, puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla. Dal Fatto Quotidiano a Il Sole 24 Ore. Ecco qui la prima del quotidiano economico, violenza in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani, non passa però la proposta di dazi. Dall'altra parte Trump, il cessate il fuoco in Iran è molto debole, l'1% di chance che possa tenere. Super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi, lotta all'evasione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025. Il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. E poi al centro nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi. Si parla anche del piano casa, spazio a fondi e capitali privati. Chiudiamo con il quotidiano sportivo per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, tutti sul filo, Inferno Milan, Cardinale, boccia mercato e risultati. L'ira del proprietario dopo il KO con l'Atalanta, Furlani, Tare, Moncada e Ibra a rischio, anche Allegri nel mirino, da domani in ritiro. E poi scontro su Roma-Lazio, la Lega vuole le 12:30 ma il prefetto riflette, altre 4 gare in contemporanea. Si parla ancora di tennis, un derby per Sinner, cancella Popirin e oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino. Andiamo sul taglio basso, nuovo corso Juve, più poteri a Spalletti, in realtà siamo ancora al centro, scivolone Napoli, Champions rimandata al Maradona, il Bologna vince 3-2, mentre il taglio basso è dedicato ad un editoriale Pellegrino in prima classe a firma di Luigi Garlando con questa rubrica intitolata La Sveglia. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, il meteo, quando torniamo ai giornali locali, a fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La situazione tende a cambiare e l'artefice di questo cambiamento è una discesa di aria più fredda, vedete, dal nord Europa, che tende a portare della nuvolosità e dei fenomeni, delle piogge anche nel bacino centrale del Mediterraneo, quindi dalle nostre zone. Questo avverrà però con gradualità. Ancora per la giornata di oggi il tempo si mantiene tutto sommato buono e con delle temperature in linea con le medie del periodo, se non addirittura leggermente superiori, e con venti che si orientano da sud-ovest, anche abbastanza intensi, però l'ombrello lo possiamo ancora tranquillamente lasciare a casa. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per la giornata di oggi, eccola, vedete c'è ancora il sole che è protagonista per quanto riguarda le nostre zone, le nubi eventuali potranno essere stratiformi o comunque di scarsa entità e certamente non produrranno dei fenomeni nelle nostre zone. Circa il vento, abbiamo già detto che si disporrà dai quadranti sud-occidentali, sarà piuttosto intenso, sarà piuttosto avvertito dalla popolazione. Tenete conto che il mare, che attualmente vedete scritto poco mosso, tenderà poi dopo successivamente ad un aumento progressivo del motore.

giusto per queste correnti che diventeranno piuttosto insistenti col passare delle ore. Infatti, vediamo quella che è la tendenza per la giornata di domani, quella di mercoledì 13 maggio. Ecco, vedete, compare il simbolo della pioggia, perché quell'area di instabilità che era presente sulle regioni centro-settentrionali italiane tenderà a raggiungere anche noi, e quindi prevediamo per quella giornata una nuvolosità abbastanza diffusa, con possibilità di precipitazioni che saranno più intense nelle ore centrali del giorno, quando localmente potranno assumere anche il carattere di rovescio o di temporale. Circa la diminuzione della temperatura massima, ne abbiamo già parlato, vedete, già scende da 25 a 23 gradi, e il mare tenderà comunque, dopo un'iniziale fase di mare abbastanza mosso, tenderà a vedere una diminuzione del moto ondoso, proprio perché le correnti sudoccidentali tendono ad attenuarsi e pertanto non avremo una ventilazione particolarmente significativa sul nostro territorio. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Bentornati, allora ricominciamo a dare un'occhiata ai giornali, ma stavolta quelli locali e ripartiamo sempre da Ansa, ma da Ansa Puglia. E guardiamo appunto insieme l'apertura è ovviamente per l'omicidio a Taranto, un quindicenne ha sferrato i fendenti mortali. Questa è stata la notizia data ieri da Ansa nella tarda serata, 5 fermi disposti, scusate, per l'omicidio di Bakary Sako, 4 hanno tra i 15 e i 16 anni e appunto si va ad approfondire proprio il fatto che sia stato uno dei ragazzi, appunto il quindicenne, appunto a quanto riportanza ad aver sferrato i colpi poi mortali con un cacciavite o con un coltello. Ancora questo non è chiaro, l'arma del delitto non sarebbe stata ancora trovata. Ovviamente, trattandosi di cronaca, è sempre tutto in continuo aggiornamento, ma ormai il quadro sembra essere definito. Insomma, sono tutti accusati di omicidio aggravato, ovviamente dai futili motivi. E da Ansa ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno per vedere appunto come titola Lo Russo sospesa senza effetto. La regione aveva disposto lo stop al bando del quale ieri il nucleo ispettivo ha acquisito gli atti, nessuna notifica. L'imputata per voto di scambio regolarmente al lavoro al policlinico. E poi vediamo appunto la notizia appunto di cronaca, ucciso per futili motivi, omicidio del Maliano, fermata gang di ragazzini, un pezzo di Cesare Bechis, subito sotto, 18 arresti nel blitz contro la mafia garganica, peggio che in Sicilia. Al centro l'impresa di Pellegrino che ora trova Sinner, il papà non è un miracolo, il giocatore di Bisceglie agli ottavi al Foro Italico. E poi nel taglio basso l'ultimo miglio della tessera Fantasma, Turismo e Servizi, dopo 12 anni di annunci rilanciato il progetto della Guest Card. Si parla poi di bambini autistici che servono ai tavoli, infornano pizze, un progetto solidale a San Pancrazio Salentino. Ma torniamo velocemente su, soltanto per darvi notizia del Medimex che trova spazio a pagina 9 con Diodato che racconta proprio sopra il titolo di testata quello che sarà il suo Medimex con una mini rassegna all'interno appunto del Medimex stesso, promossa a partire dallo scorso anno, che porta le sonorità del Mediterraneo al centro, altri nomi appunto quest'anno scelti da Diodato, direttore artistico di questa parte del Medimex. Dal Corriere del Mezzogiorno ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco qui l'apertura: Pugliesi vessati. Arianna Meloni, tasse, sanità, colpa del campo largo. PD parla di propaganda, il modello anti-sprechi in Piemonte. C'è una vignetta sul tema appunto sanità e sprechi di Nico Pilinini che racconta insomma bene la questione. C'è un bruco che mangia una mela, la mela è appunto quella della sanità. Ci sono una serie di focus sui temi nazionali di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra rassegna e allora andiamo a vedere appunto nelle cronache. Taranto, 35enne ucciso, incastrata la baby gang, fermati in 5, 4 sono minori, il Maliano colpito con un coltello. E poi sotto ricatti agli imprenditori, 18 arresti a Foggia, danni e minacce di morte anche ai poliziotti, blitz di DDA e procura, al centro addio treni su Roma dal 10 al 30 giugno, Puglia isolata per i lavori. Cantieri per i BRT e Baresi sotto assedio, blocchi e disagi nel Murattiano, l'assessore, finiremo in autunno. E poi spazio allo sport, Pillon chiama alle armi, il Bari mostra personalità, l'ex tecnico in vista della gara 1 dei playout, dall'altra parte appunto il sogno di Pellegrino che si avvera negli ottavi, incrocia Sinner. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno ci spostiamo all'edicola. Eccola qui, l'apertura è per l'omicidio di Bakary Sako a Taranto, bracciante ucciso dal branco, scacco alla baby gang. Sottoposti a fermo 4 minori, 2 quindicenni e 2 sedicenni ed un maggiorenne, sono accusati dell'omicidio di Bakary Sako, 35enne Maliano, che lavorava nei campi. E poi al centro il bisceglese Pellegrino che sorpresa, oggi a Roma sfida Sua Maestà Sinner. I temi sono all'incirca gli stessi di cui vi abbiamo parlato finora, ma focus sulla cultura con Alessandro Laterza, lo vediamo nel taglio basso di spalla, racconta Laterza, il senso civile della rassegna I giorni di Bari, coprodotta da Libreria Laterza e Fondazione Feltrinelli, sviluppo e cultura alle radici della Bari moderna, dice, quindi insomma una bella intervista a lui. Dall'edicola ci spostiamo ancora. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, l'ultimo quotidiano a cui diamo un'occhiata questa mattina, appunto vedendo cosa inserisce in prima, anche qui spazio alla notizia di oggi, braccianti ucciso da un quindicenne, preso il branco, cinque fermi, Bacari ha tentato la fuga, poi tre colpi mortali, la vittima aspettava due figli, una baby gang anche a Lecce, nuova aggressione e quattro denunce, la movida e l'allarme. Poi Sanità Regioni rivolta sul governo fuoco amico, al centro un bimbo, due papà e una mamma e ora l'anagrafe a tre genitori in Puglia, primo caso in Italia, ok, della Corte d'Appello di Bari. Si parla anche di giochi, si accelera sugli impianti, pronte 40 proposte, chiuse le manifestazioni di interesse, ci sono anche Fidal, è un leader del settore. E poi spazio ad una notizia di cronaca, bagagli e soldi rubati ai turisti, due arresti e bottino recuperato, vittima appunto una coppia di argentini. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, una piccola pausa per noi, poi andiamo ad approfondire appunto il tema di oggi, ovviamente quello dell'uccisione di Bakary Sako, 35enne del Mali, senza colpa se non quella del colore della pelle e di voler andare al lavoro onestamente. Ne parliamo fra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è Cento Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, Cento Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Bentornati, allora lo abbiamo letto sulle prime pagine dei giornali di oggi, anche nazionali, il racconto della morte di Bakary Sako, 35 anni, era un uomo del Mali, viveva a Taranto dal 2022, sabato mattina andava a lavoro dopo diversi anni in cui aveva svolto l'attività di cameriere. Una volta chiuso questo ristorante aveva deciso di continuare a darsi da fare in agricoltura in attesa di di un altro lavoro, di un'altra attività, e quindi da qualche tempo lavorava come bracciante in bici, stava raggiungendo la stazione, è stato accerchiato in Piazza Fontana da un gruppo di ragazzini, una baby gang, tra loro solo un maggiorenne o poco più, tutto il resto ragazzi dai 15 anni in poi, e sarebbe stato proprio un quindicenne a sferrare, non è chiaro se con un cacciavite o con un coltello, i tre colpi che tra addome e torace hanno portato Bakary Sako alla morte. E noi ovviamente vogliamo tenere i riflettori alti su questa vicenda che parla di razzismo, che parla di disagio sociale. Le associazioni del territorio Libera Mediterranea, Associazione Babele, l'associazione della comunità africana di Taranto, ma non solo, perché man mano aumenta il numero dei partecipanti, hanno deciso di tenere un presidio giovedì alle 17:30 in Piazza Fontana. Ne parliamo con il referente provinciale del coordinamento di Libera Taranto, Remo Pizzuto. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Ancora prima che si chiarisse il quadro terribile di questa vicenda, come Libera in una nota avevate insomma mostrato e affermato quanto fosse grave il fatto in sé. Purtroppo insomma, tutto quello che è emerso dopo dà conferma delle iniziali analisi degli investigatori, è stata proprio una baby gang. Come si fronteggia tutto questo, Pezzuto?
2: E come si fronteggia? Intanto, cioè, nel senso, ci lascia un amaro in bocca perché a compiere l'estremo gesto sono dei minorenni, in una situazione sicuramente di disagio. E la cosa che mi lascia ancora più l'amaro in bocca è che nelle prime ore, subito dopo la morte di Sako Bakary, si era scatenato sui social, in realtà. Quasi un compiacimento della morte di un migrante nel territorio, prima ancora che si sapesse che a ucciderlo fossero stati italiani, prima ancora che si sapesse che a ucciderlo fossero stati addirittura dei minori, come se la vita di un migrante valesse di meno rispetto a quella di un nostro connazionale. E io credo che
1: Ti
2: il tema della violenza.
1: interrompo solo per dire che le immagini che state vedendo sono quelle proprio del momento dei fermi in Piazza Fontana nel tardo pomeriggio di ieri. Quindi, insomma, queste sono le immagini che raccontano quello che è avvenuto ieri. Prego.
2: Il tema della violenza, secondo me, è un tema che bisogna mantenere alto in ogni quartiere, non soltanto nella città vecchia, ma il tema della violenza non può essere discusso soltanto in termini di sicurezza, come quella che stiamo leggendo in questi giorni. Sicuramente la sicurezza è uno dei pezzi di come si mantiene l'ordine sociale all'interno dei paesi e del nostro quartiere, ma che noi dobbiamo affrontare oggi, giovedì pomeriggio, è un tema molto più alto, quello di garantire diritti e dignità, per tutte e tutti affinché proprio nei quartieri difficili, proprio nelle situazioni difficili, si eviti di arrivare a estremi gesti, a una violenza che ormai sembra quasi normalizzata, soprattutto all'interno delle nuove generazioni. E sento una sottospecie di fallimento non soltanto per lo Stato, che non è riuscito a fare quello che è il suo dovere, di accompagnare i giovani verso un'elevazione sociale, ma è anche un fallimento del terzo settore, del volontariato, che proprio all'interno dei quartieri difficili dovrebbe agire maggiormente. Io penso a quanto bene possa fare anche la parrocchia all'interno della Città Vecchia, e penso anche alle parrocchie in realtà, e penso a quanto questo possa generare dolore soprattutto nelle cittadine e dei cittadini dell'isola. E credo che sia sicuramente un episodio isolato, ma questo episodio isolato deve farci porre l'attenzione a tutte e tutti a mantenere una soglia alta di controllo.
1: A questo proposito, visto che ha citato la parrocchia, mi piace leggere insieme, molto breve, quindi...

0: Lo faccio con piacere. Un post che ieri su Facebook ha scritto il parroco della cattedrale di San Cataldo, Don Emanuele Ferro, che molto sta facendo per i ragazzi dell'isola, non solo per la cattedrale, ma per le varie realtà che ci sono, appunto, le varie chiese che ci sono nell'isola, le varie realtà a partire dall'oratorio, centri diurni e così via. Scrive: a noi la vergogna sul volto, direbbe la scrittura, è quello che provo in questo momento come parroco di Taranto Vecchia, un senso di profonda sconfitta, di impotenza. Muore due volte questa giovane vittima, la prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia. È un po' quello che ci dicevamo. Premesso che si tratta di un fenomeno purtroppo nazionale, che è quello appunto di questi ragazzi, queste baby gang che uccidono per nulla, cioè nel senso per futili motivi,
1: Assolutamente sì.
0: spesso in questo caso e spesso per motivi razziali che forse non sono neanche ben compresi fino in fondo, cioè dietro non hanno forse neanche una forte motivazione tristemente ideologica. Ma davvero parliamo di futilità. Allo stesso tempo, probabilmente Don Emanuele intercetta quello che è il sentimento di impotenza di un'intera comunità.
1: Sì, servirebbero a mio parere, diciamo, una riforma strutturale, ma non soltanto in città, ma proprio nel paese, che accompagni lo Stato attraverso i servizi sociali all'interno delle case dove cresce il disagio, ma servono soprattutto scuole, soprattutto lavoro, perché sono queste le tematiche che permettono a tutti, di poter uscire da quella cultura, lo utilizzo tra virgolette, criminale che sta penetrando all'interno delle giovani generazioni. E la domanda che ci dovremmo fare poi oggi è: che Taranto noi vogliamo dire per il futuro? Perché in una città che è un cantiere a cielo aperto, che sta portando avanti una nuova immagine di se stessa, soprattutto verso i giochi del Mediterraneo, verso anche una visione del futuro, accadono episodi come questi che in realtà ci fanno capire quanto un'arretratezza culturale all'interno delle nostre delle zone, all'interno dei nostri quartieri, e non è soltanto la città vecchia, secondo me nessuna zona è
0: Certo, esente. Ecco
1: se,
0: che vediamo
1: certo,
0: dalla
1: esente
0: regia
1: da questa.
0: Alessandro Labriola, insomma, mostra proprio quello che abbiamo appena letto, questo post di Don Emanuele Ferro, la vergogna sul volto e appunto il senso di impotenza di cui stiamo parlando. Questo è importante sottolinearlo perché la marginalità sociale, che si respira nella nostra città non è legata ad una zona in particolare, non è legata alla sola città vecchia, sarebbe molto semplicistico e invece no, non è così. Forse forse, mi azzardo a dire, è più facile se fosse concentrato in un solo posto il problema.
1: Certo, invece in realtà è diffusissima, ma non soprattutto nei contesti di disagio, come Libera entriamo nelle scuole e rimaniamo sconcertati nel momento in cui anche figli di famiglie molto per bene e molto benestanti utilizzano un linguaggio violento nei confronti di chi proviene da situazioni di guerre e da chi scappa da povertà. E quindi io credo che ci sia un sentimento diffuso che noi dobbiamo cercare di contrastare in ogni dove, e i social purtroppo alimentano questo sentimento. Io, diciamo, provo vergogna per quello che è avvenuto, come dice giustamente Don Emanuele Ferro, ma provo anche vergogna per tutti quei commenti di miei concittadini che hanno scritto parole aberranti nel momento in cui si è venuta a sapere la notizia di un'uccisione di un migrante.
0: È verissimo, Remo. Io però voglio anche guardare, diciamo, con un po' di ottimismo rispetto ai commenti che ci sono stati dopo. Cioè, noi abbiamo pubblicato come Studio 100 molti servizi e molti approfondimenti su questo tema finora e devo dire che andando a leggere, a fronte di alcuni commenti veramente offensivi e inopportuni, alcuni li abbiamo ovviamente anche bannati, ce ne sono tanti altri di sostegno e indignazione per quello che è accaduto. E il fatto che ci sia una città che si indigna lo dimostra anche questo presidio che si farà giovedì alle 17:30. Come lo avete organizzato? Che momento sarà?
1: Allora, sarà un momento di microfono aperto, da parte delle associazioni, dei movimenti, delle cittadine e dei cittadini che vorranno intervenire, delle parrocchie, dei sindacati, del

0: mondo del lavoro, del mondo del terzo settore, perché dovrà essere soprattutto un momento corale all'interno della città vecchia, un momento di ritrovata comunità, di una comunità che contrasta la violenza del razzismo, che contrasta la violenza della criminalità organizzata, che contrasta qualunque fenomeno che pone al di sopra praticamente della dignità umana una superiorità che permette anche di togliere le vite a braccianti che la mattina andavano al lavoro. È un presidio spontaneo. Ieri, in questi giorni, diciamo subito dopo la notizia, ci siamo interrogati su quale fosse la diciamo, modalità migliore per poter coinvolgere la cittadinanza. Lo faremo in punta di piedi, parteciperanno anche i familiari di Saco Bakari, che sono arrivati ieri nella nostra città, e lo faremo diciamo in maniera orizzontale, senza che ci sia in realtà un cappello da parte delle nostre associazioni che si sono semplicemente fatte promotrici di organizzare un'iniziativa. Ma l'invito è rivolto a tutti, a un presidio che dovrà vedere tutte le partisane della città, quelle partisane che proprio citavi tu giustamente prima nei commenti poi successivi alla morte, che non solo si sono indignate, ma non sono rimaste indifferenti a questo fenomeno di razzismo giovanile che si è affacciato in città e che diciamo è stato un fulmine a ciel sereno per tante nostre, per tanti di noi.
1: Allora, insomma, rinnoviamo l'appuntamento giovedì alle 17:30, presidio in Piazza Fontana, organizzato da alcune associazioni del territorio, tra cui appunto Libera, Associazione Babele, Mediterranea Save Humans. Ieri abbiamo ascoltato Caterina Conte Giacomo che diciamo, ha seguito direttamente proprio la famiglia e gli amici anche nel dare la notizia. Ieri andava proprio in aeroporto per recuperare il fratello di Bakary Saco, appunto, che da, come spiegava Pezzuto da ieri è qui, ha raggiunto dalla Spagna l'Italia, la nostra città, in attesa ovviamente che il corpo venga restituito alla famiglia dopo l'autopsia. Grazie per essere stato con noi, continueremo come abbiamo
0: Grazie a
1: detto
0: te, Marina.
1: all'inizio a tenere la guardia alta su questo tema da questo punto di vista e ne continueremo anche a parlare dopo il TG Politico, quindi rimanete qui con noi.
2: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca Premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elly Schlein, che annuncia barricate contro il testo.

0: Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
1: Bentornati, stiamo dedicando un ampio spazio della nostra puntata di Dibo Mattino oggi a parlare dell'omicidio di Sacco Bakary, 35 anni, del Mali. È stato ucciso sabato mattina per futili motivi, fermati 5 ragazzi, 4 di loro minorenni e un maggiorenne ad aver sferrato i 3 colpi tra addome e torace che l'hanno ucciso, sarebbe stato proprio uno dei più piccoli, un quindicenne, e tutto questo è accaduto in piazza Fontana, quindi nella nostra città vecchia. Ieri siamo stati tra gli abitanti dell'isola, ecco quello che ci hanno detto. Fra poco il servizio, ovviamente lo specifichiamo, se necessario, giusto anche dirlo, un servizio che è stato fatto prima che i fermi ci fossero. I fermi sono arrivati nel tardo pomeriggio, serata di ieri, il servizio è andato in onda nell'edizione delle 14, ma il tema resta, che è quello della sicurezza rispetto a gruppi di ragazzini e baby gang. Vediamo.
2: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
3: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Sacco Bakary tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
2: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. Qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
4: Noi per quello che viviamo all'università è tutto tranquillo.
1: Lei ha detto che da quanto tempo insegna?
4: 20 anni, quindi vengo da Bari, tutti, insomma, sempre, quindi ho trovato una città anzi che si è accresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
5: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare, insomma, un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. Anzi, voglio proprio raccontare un caso. Una nostra carissima amica, nonché socia dell'associazione, non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di questa è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
3: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa Rinascita è in parte ancora da seminare. A dimostrazione di una Città Vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta, e quella delle postiere buie, dello spaccio, dove ci dicono i commercianti di souvenir, chi viene da fuori preferiamo non mandarlo, anche se è una zona bellissima.
1: Ha saputo quello che è successo sabato?
6: Tramite telegiornale abbiamo detto.
1: Certo. Pensa, vedendo anche tanti ragazzi magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle? Il razzismo?
6: Non penso proprio.
1: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano.
6: Come no?
7: Grazie a Dio, a cuore stiamo bene. Ringraziamo il Signore.
1: Lei da quanto tempo vive qua?
7: 44, una quarantina di anni.
8: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose. Prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
1: Colpisce anche questa sorta di rassegnazione, succede ovunque, succede anche qua. Nel frattempo però c'è un uomo che attendeva 2 figli che non li vedrà mai più. Andiamo da Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia di Taranto. Ben trovata, buongiorno. Ha visto il servizio andato in onda proprio adesso, che racconta alcune delle voci che abbiamo raccolto ieri in Città Vecchia. Io nel servizio faccio riferimento a 2 volti e 2 realtà di Città Vecchia, due facce in qualche modo, una che va verso la riqualificazione e un'altra che

0: ancora sembra essere lontana da questo. È ovviamente un parere, è una visione assolutamente esterna rispetto a chi vive la città vecchia, quindi la mia domanda è proprio questa, è così oppure è una visione distorta la mia?
1: Buongiorno Marina, grazie per l'invito innanzitutto. È difficile dare una risposta univoca. Non credo ci siano mai state due città vecchie. La città vecchia è una, è contro questi atti vergognosi. La comunità è molto scossa per quello che è accaduto e c'è molta rabbia. Perché, come ha scritto Don Emanuele Ferro, è vergognoso quello che è successo, abbiamo perso tutti, è una sconfitta per tutti, no, non può esserci una doppia città vecchia. Questa è una sconfitta per tutti, per chi tutti i giorni si batte per dare un nuovo volto a questo quartiere.
0: Vi sentite sicuri in Città Vecchia?
1: Paradossalmente oggi no, molto meno rispetto, diciamo, ad anni passati in cui io tornavo anche da sola a casa la sera. Adesso non lo faccio più oggettivamente, ma non per una questione geografica. Il fenomeno delle baby gang, senza voler sminuire ovviamente quello che è accaduto, però è un fenomeno nazionale. Non è una
0: Certo.
1: questione di zona, come avete già detto ovviamente, perché ho ascoltato anche l'intervento precedente.
0: Sì, sicuramente è un fenomeno nazionale, quello però insomma, che ci ha colpito ieri, ci sono state anche tante persone che hanno parlato fuori dalle telecamere, che non volevano essere insomma, inquadrate, non volevano rilasciare dichiarazioni in TV, è che sì, quello che appunto percepivo ascoltando le loro testimonianze è questo senso di insicurezza legato appunto soprattutto a ragazzini un po' che fanno quel che vogliono, che appunto non significa che sia soltanto in Città Vecchia, però che sembra essere appunto il fenomeno più grave adesso che 2, 3, 4 anni fa.
1: Certo, l'anno scorso io personalmente, diciamo, ho vissuto una situazione, ho ripreso delle ragazzine che avevano buttato delle carte a terra e avevano il cassonetto, il cestino a 10 metri e mi è arrivata quasi in testa una lattina di Coca-Cola. È un fenomeno sul quale però ci vuole un'azione congiunta da parte di una serie di operatori.
0: Come comitato state pensando a qualche iniziativa o vi unirete all'iniziativa di giovedì in Piazza Fontana? Non c'è stato insomma ancora modo di fare un confronto?
1: Avevamo pensato di organizzare una fiaccolata, poi diciamo, ho appreso questa notizia di questo presidio giovedì e quindi sicuramente ci uniremo al presidio.
0: Cosa vi aspettate adesso? Molti invocano maggiore controllo, quello può essere uno dei modi per arginare la questione.
1: Noi abbiamo chiesto un presidio già l'anno scorso, dopo un evento che si verificò in Piazza Castello. In realtà, insieme ai commercianti, perché io, diciamo, in quell'occasione sentii Claudia La Cittignola. Ed eravamo d'accordo sul fatto di chiedere al comune, diciamo, un maggiore controllo del territorio, ma la risposta è sempre la stessa, poi non ci sono soldi.
0: Allora, attendiamo di vedere anche se ci sarà a proposito del comune una presa di posizione, una dichiarazione da parte del sindaco, perché per il momento, insomma, potrebbe essere sfuggito a me, ma sembra che non sia arrivato nessun comunicato, nessuna nota, nessuna dichiarazione da parte del primo cittadino per un fatto che è di una gravità estrema e che ci ha
1: Assoluta.
0: fatto arrivare sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali già da ieri, quindi insomma vedremo che accadrà oggi. Nel frattempo grazie per essere stata con noi e buona giornata.
1: Grazie a voi e volevo solo esprimere, diciamo, la vicinanza di questa comunità alla famiglia di Bakari. Ripeto, mi sento solo di chiedere scusa, ecco.
0: Grazie, buon lavoro e buona giornata.
1: Buon lavoro a voi e grazie.
0: Brevissima pausa per noi, poi cambiamo completamente.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati. Allora, questo spazio lo dedichiamo al viaggio che stiamo conducendo insieme, un viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti, quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento.
5: Buongiorno.
4: Poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di Eni per l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, in realtà tutte diverse. Buongiorno a voi tutti, e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi, cioè sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema l'autorità di sistema mortale, ma c'è anche il mondo dell'impresa e della la scuola appunto di Eni per l'impresa, quindi tre realtà di

0: Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il Comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: Ma intanto buongiorno a tutti. Il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno. Io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo. Noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città, al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, carichi soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
0: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, Giorno?
1: Noi contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente, diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione, ovviamente.
0: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, Eni e main partner di questa manifestazione e Jaul, la scuola di Eni per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
2: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
0: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma.

0: Per rendere l'idea, andare poi sul concreto, sappiamo che poi verranno svelati nel corso appunto di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
1: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione.

0: un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
1: Allora, mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla blue economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
2: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu, fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
1: Questo è un tema molto, molto interessante. Non vedo più, dico alla regia, ecco, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini, conoscono poco.
2: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino ad ora, fino a pochi anni a questa parte, è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione, diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare, e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
1: Oggi, alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca, non solo in tema di blue economy, appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
3: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
1: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più.
3: Ah,
1: Infatti,
3: ok,
1: allora
3: allora.
1: andiamo con. Eccolo qua. Io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento insomma, in questa
0: Purtroppo
1: situazione.
0: c'è la vita reale di figli che
1: Certo,
0: vanno
1: ha
0: portati a
1: ragione,
0: scuola.
1: ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, è la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il

0: fulcro, il centro per queste 2 giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
1: Sì, noi diciamo, abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto, molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi, come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasforma nel valore reale per l'economia.
0: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
1: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Fondazione Taranto 25 siamo stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa di fatto in pochi mesi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni. Un
1: Grazie.
0: ultimo giro di domande con gli altri 2 ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno. Dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
2: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere, che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile. Quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
0: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtec Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Uricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia. Quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Insomma, il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
2: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi e
0: Sì.
2: devo correre via, quindi
0: Grazie per
2: grazie a
0: essere
2: Studio
0: stato
2: Centro
0: con noi, vice
2: Marina.
0: sindaco di
2: Ciao Laura. Ciao
0: Taranto. Matteo Giorno, buona
1: Mattia.
0: giornata e buon lavoro. Fra poco
2: Ciao. No,
0: libero anche Laura Cimaglia. Vi ho obbligato a
1: non è un
0: qualche minuto in
1: problema.
0: più di diretta.
1: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi.
3: La domanda che mi hai fatto è molto importante perché spesso ce lo domandiamo anche noi. Partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge.

0: in quelle 2 giornate, e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico di cui mi pregio di far parte. Sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
1: Grazie per essere stata con noi a Laura Cimaglia,
0: Grazie a voi.
1: funzionaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, che oggi appunto è stata nostra ospite per parlare del Taranto Eco Forum. Allora vi ricordo il 21 e 22 di maggio al Dipartimento Ionico, Università degli Studi di Bari in Città Vecchia, 2 giornate che mettono al centro sostenibilità e innovazione con imprese e realtà istituzionali, nazionali e internazionali, tutte riunite a Taranto per parlare di questi temi. Noi siamo molto orgogliosi di raccontarvi in questo viaggio cosa si sta facendo per arrivare poi a queste 2 giornate. Grazie a loro, insomma ai nostri ospiti, e noi chiudiamo qui questo appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che l'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani alle 7:30, mentre la nostra informazione torna alle 14 con il consueto appuntamento con il telegiornale. Buon inizio di giornata.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per le regioni del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande

0: efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese. Non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che, so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera.

o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte e le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene.

con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano? Ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrata.

equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo, lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Così. Prendiamo anche l'altro, lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Tra pochissimo il nostro TG. Apriamo, come ovvio, con la cronaca, con le indagini sull'omicidio di Sacco Bacary che hanno portato a 5 fermi, 4 minorenni ed un maggiorenne. Secondo la procura ordinaria, secondo quella minorile, il gruppo avrebbe agito con particolare efferatezza, trasformando quella che era una aggressione verbale poi nell'omicidio che ha caratterizzato le ultime ore della nostra città. Poi giochi del Mediterraneo, con il comune che si appresta ad aprire un nuovo bando per l'affidamento delle strutture in fase di realizzazione. Spunta uno stakeholders internazionale, Global Legends, che avrebbe interesse a comprendere la fattibilità relativa a tutte le strutture. Poi parliamo di cinema con la Puglia, sempre più spesso set di produzioni cinematografiche. Se ne è parlato oggi negli Stati Generali del giovane cinema pugliese. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Cronaca, le indagini sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne originario del Mali, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo la procura ordinaria e quella minorile, supportate dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo avrebbe agito in branco, trasformando una lite in una violenta aggressione. Giochi del Mediterraneo, si entra in una fase decisiva per il futuro degli impianti. Il comune si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partenariati pubblico-privati. Intanto tra i nomi emersi c'è quello di Legends Global, gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi e grandi eventi. Cinema alla Puglia, sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via gli stati generali del giovane cinema pugliese.

0: Cronaca, le indagini sull'omicidio di Sacco Baccarì. Ci sono sviluppi con 5 fermi operati dalla Procura di Taranto, 4 minorenni ed un maggiorenne. Secondo gli inquirenti, il branco avrebbe agito con particolare efferatezza, trasformando quella che era un'aggressione nell'omicidio che poi ha caratterizzato le ultime ore della nostra città. Ascoltiamo di più nel nostro servizio. Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura a Taranto sull'omicidio di Sacco Baccarì, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un 20enne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 alle 5:26 del mattino. Baccarì arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida. Un caso che quindi non riguarda esclusivamente la nostra città, la nostra comunità, ma che ovviamente si allarga anche al di là dei confini nazionali e che riguarda anche il Mali. Proprio a margine della conferenza stampa, la nostra Giovanna Calabrese ha ascoltato le dichiarazioni di Mahmoud Idrissa Bouané, rappresentante della comunità, presidente della comunità del Mali in Italia, che ha definito questo episodio come un fallimento, questa morte è un fallimento per la nostra società.
1: E la famiglia in questo momento come sta?
2: Male, malissima. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi a 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. E veniamo purtroppo a sapere sabato mattina che è stato ammassato, ucciso il nostro connazionale, che non merita, nessuno merita una brutta fine. E soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il Mali, in famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
3: Qui ci sono i fratelli.
2: Da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Baccarì è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Baccarì si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammassare una zanzara.
3: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto? Cioè, hanno reagito...
2: Inizialmente io, come ho detto, ho sentito che volevano uccidere uno di colori, questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, sì. Persone che non sanno cosa vuol dire umanità, e questo purtroppo è un...
0: L'episodio, l'omicidio di Sacco Baccarì, scuote e indigna la città, la società civile e le associazioni che chiamano a raccolta la stessa popolazione di Taranto. D'altra parte però c'è chi attraverso i social esprime sostegno alla Baby Gang. Lo vediamo nel servizio di Marina Luzzi.
4: Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre

0: nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai quattro minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Isacco Bacari, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Isacco Bacari, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza. Quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in Piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio. Sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bacari a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere.
1: Nelle scorse ore è giunto anche il commento del primo cittadino di Taranto, il sindaco Piero Bitetti, ha sottolineato come sia difficile trovare le parole per commentare l'omicidio avvenuto in Città Vecchia, in cui ha perso la vita il cittadino originario del Mali. Alla sua famiglia va il mio più sentito cordoglio. È altrettanto complesso riflettere sul disagio, dice il sindaco, sociale che attraversa alcune aree della nostra città. Nei mesi scorsi avevo già scritto al ministro dell'interno Piantedosi per rappresentare le fragilità del territorio e chiedere un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e presidio. Oggi, alla luce dei fatti, ritengo urgente una sua visita a Taranto. Taranto non può arrendersi a episodi di questa natura. Serve uno sforzo comune per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza e prospettive ai quartieri più fragili attraverso il lavoro congiunto di istituzioni, scuola, sanità, chiesa e terzo settore. In questa direzione è stato richiesto un incontro con il Tribunale per i minorenni per rafforzare il coordinamento sulle azioni di prevenzione, soprattutto su dispersione scolastica e devianza giovanile. L'amministrazione ha già avviato e rafforzato percorsi di sostegno nelle aree più complesse, si legge, e sta lavorando anche grazie al Just Transition Fund e a un progetto per la Città Vecchia dedicato all'inclusione e al contrasto della marginalità. Un ringraziamento, conclude il sindaco Piero Bitetti, alle forze dell'ordine per il pronto intervento e a Don Emanuele Ferro, punto di riferimento per la comunità intera della Città Vecchia. E restiamo a Taranto, restiamo a parlare di forze dell'ordine e di cronaca, perché una breve pausa a caffè si è trasformato in un incubo per due cittadini argentini in transito da Taranto, oggetto di un furto all'interno della propria automobile.
2: Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto, poi risolto in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera refurtiva e arrestato due presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiatori provenienti da Buenos Aires e diretti a Brindisi avevano lasciato per pochi minuti la propria Mercedes parcheggiata, fermandosi in un bar. In quel breve lasso di tempo, ignoti hanno forzato il vano posteriore del veicolo, portando via bagagli, effetti personali, 2.900 euro in contanti e un orologio del valore di circa 3.000 euro. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, le volanti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in poco tempo a rintracciare due uomini tarantini di 75 e 50 anni, trovati in possesso del denaro sottratto suddiviso in parti uguali. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare anche il resto della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Per i due sospettati è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari.
1: E torniamo sulla vicenda con la quale abbiamo aperto il nostro TG, ovvero l'omicidio di Piazza Fontana, a margine della conferenza stampa. La nostra Giovanna Calabrese ha raccolto le dichiarazioni della dottoressa Daniela Putignano, procuratrice del Tribunale dei Minori di Taranto.
3: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta diciamo giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe diciamo ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, cioè non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
1: Lavoro e controlli, parliamo di carabinieri, perché proprio nelle scorse ore carabinieri di Taranto hanno effettuato diversi controlli relativi al contrasto alle violazioni sulla sicurezza del lavoro e contro lo spaccio di stupefacenti. A Taranto è stato denunciato un imprenditore 43enne, titolare di un locale pubblico per presunte violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, con un'ammenda di 6.000 euro. In provincia, alla Terza, invece, denunciati responsabili di due attività commerciali per irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di 3 lavoratori in nero su 6, disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. Torniamo a parlare della Fer Natuzzi. Quest'oggi i sindacati hanno chiesto in Parlamento l'intervento dello Stato per fermare la delocalizzazione dell'azienda. Ce ne parla nel servizio Lisa Duso.
4: Da poco conclusa in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati la audizione dei sindacati riguardante la crisi dell'impresa pugliese Natuzzi. L'azienda chiede infatti un aumento dal 45 all'80% della cassa integrazione per più di 1.700 lavoratori tra le regioni di Puglia e Basilicata, confermando però la rilocalizzazione delle attività in Romania. I sindacati hanno chiesto a gran voce un intervento deciso dello Stato perché venga invece promosso un rientro dell'attività in Italia. L'incontro è stato convocato dall'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha spiegato la posizione delle istituzioni.
5: Allora, oggi c'erano i sindacati appunto della Natuzzi che ci hanno raccontato quello che sta accadendo e che è veramente molto critico, perché nel momento in cui i sindacati mi dicono che a livello territoriale l'azienda quindi ha spostato le commesse ai terzisti e ancora maggiormente all'estero in Romania, e in contemporanea mi chiede che da 45% chiaramente la cassa integrazione passi all'80%, il loro piano è chiaro. E quindi, oltre a chiaramente ai sindacati, ho chiesto chiaramente che in audizione ci venga la proprietà e il ministro Urso, perché abbiamo il 27 questo tavolo di lavoro al ministero e vogliamo capire: c'è un piano industriale per 1.800-1.700 lavoratori e per 9.000 lavoratori dell'indotto fra la Puglia e la Basilicata? Quindi è un'altra bomba che sta scoppiando nelle nostre regioni del sud, lo Stato se ne deve fare carico.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché entra nel vivo la fase relativa agli affidamenti delle strutture in corso di costruzione. Il comune

0: Si prepara ad un nuovo bando, questa volta relativo ai partenariati pubblico-privati, e nel frattempo spunta un nome molto interessante per quello che è il futuro delle strutture stesse, ovvero quello di Legends Global nel servizio. Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo la chiusura lo scorso 21 aprile della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione delle strutture al termine dell'evento, il Comune di Taranto prepara ora un nuovo avviso pubblico dedicato ai partenariati pubblico-privati. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare soggetti in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti, possibilmente in forma integrata. A spiegarlo è il direttore generale del Comune, Marco Lesto, secondo cui la priorità resta quella di affidare a uno stesso operatore due o più strutture, creando sinergie nella gestione. Tra gli strumenti previsti c'è anche il project financing. Al momento l'unico progetto formalmente presentato riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, con la proposta avanzata dal Taranto Calcio. Il dossier è ora al vaglio degli uffici comunali, che stanno analizzando progetto, piano economico-finanziario e bozza di convenzione. Sono circa 40 le manifestazioni di interesse arrivate entro la scadenza di aprile, come riportato dal Quotidiano di Puglia. Molte provengono da realtà pugliesi, ma non manca l'interesse delle federazioni sportive nazionali. La FIDAL, ad esempio, ha manifestato attenzione per il Pala Ricciardi e il campo scuola. Resta aperto anche il capitolo centro nautico sul Mar Piccolo, per il quale proseguono contatti con la federazione canoa e canottaggio. L'impianto seguirà però un percorso amministrativo separato, essendo inserito in area demaniale marittima collegata all'autorità portuale del Mar Ionio. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Legends Global, quello del gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi, arene e grandi eventi, già attivo in strutture come il Santiago Bernabeu o l'Ovo Arena Wembley. Ma dal comune precisano che al momento non esiste alcuna candidatura ufficiale. La società avrebbe soltanto richiesto documentazione preliminare per valutare un eventuale interesse futuro. L'area relativa alla cosiddetta piscina degli alleati, trasformato in un campo da basket 3 contro 3, ma non solo, la riqualificazione dell'intera villa Peripato al centro del servizio della nostra Maria Laura Paletta.
1: Quasi terminati i nuovi campi da basket 3 contro 3 realizzati all'interno di Villa Peripato, inseriti tra gli interventi prioritari del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura è ormai ultimata, resta da completare solo il sistema di illuminazione, indispensabile per consentire lo svolgimento delle competizioni anche nelle ore serali, attraverso l'installazione dei fari già predisposti. Il programma di riqualificazione comprende anche il restyling dell'ingresso principale di Villa Peripato in Piazza Kennedy, con interventi che interesseranno anche i lampadari storici. Previsti inoltre il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra già oggetto di demolizione, la realizzazione di un ascensore per migliorare l'accessibilità dal livello stradale e la creazione di un infopoint dedicato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'area interessata, incluse le scalinate di accesso, è stata temporaneamente delimitata e chiusa al pubblico. L'investimento complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. I lavori sono stati affidati dal commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, al consorzio Stable Build, vincitore della procedura d'appalto. L'opera ha cambiato completamente il volto dell'area, che in passato ospitava la cosiddetta piscina degli alleati, costruita tra il 44 e il 45 dalle truppe anglo-americane e utilizzata per alcuni anni anche per manifestazioni sportive. Per molti anni quella zona della villa comunale ha rappresentato uno dei simboli dell'abbandono cittadino. Non sono mancati nel tempo tentativi di recupero da parte delle precedenti amministrazioni, compresa la trasformazione dell'area in un giardino acquatico. Un'esperienza però durata poco a causa dell'assenza di manutenzione e della conseguente ricaduta nel degrado. La vecchia struttura è stata demolita e successivamente riempita per lasciare spazio ai nuovi campi destinati al basket, un intervento considerato strategico non solo in vista dei giochi, ma anche per la crescita di uno sport che a Taranto sta conquistando sempre più spazio tra giovani e giovanissimi, diventando una disciplina molto praticata soprattutto negli spazi urbani e all'aperto. I nuovi campi da basket di Villa Peripato, insomma, puntano a diventare un punto di riferimento per l'attività sportiva, l'aggregazione e la socialità nel cuore della città.
0: Dallo sport passiamo al cinema, con la Puglia sempre più spesso set cinematografico, ma ancora luogo particolare, difficile per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Se ne è parlato negli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, ce ne parla nel servizio Teresa Picchierri.
2: Studenti di Taranto, Mottola e Pulsano a raccolta per conoscere da vicino l'ambiente cinematografico. Si è aperta oggi nel Salone di Rapporto

0: Presentanza della provincia, la prima giornata degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, inseriti nel progetto Giovani in Equilibrio di Province per Giovani.
1: Nel mondo del cinema, soprattutto in Puglia, quali sono le figure professionali maggiormente ricercate?
2: È proprio questo il motivo per cui facciamo questi due incontri, perché ce ne sono così poche e c'è una così grande richiesta. Abbiamo bisogno di costumisti, scenografi, direttori della fotografia, registi, aiuto regia, voglio dire, segretari di edizione. Dunque c'è veramente bisogno di tante, tante, tante professioni e abbiamo bisogno di giovani che possono fare anche il ricambio generazionale.
0: Al centro dell'evento l'incontro con registi, attori e professionisti del settore, tra mestieri del cinema, racconti dal set, esperienze personali e nuove opportunità per il futuro. In una regione che, nonostante sia molto ambita dalle produzioni, è ancora oggi territorio difficile.
3: Il cinema è uno strumento di conoscenza a 360 gradi ed è uno strumento importantissimo per lo sviluppo anche del turismo nelle località, soprattutto in Puglia e soprattutto a Taranto, che ha bisogno appunto di avere un'immagine anche nuova e rinnovata. La situazione del cinema in generale in Italia e in Puglia è abbastanza critica. Veniamo da 3 anni di crisi profonda del settore e ci troviamo in una situazione di stallo in Puglia abbastanza importante.
0: Filo conduttore il cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo, in lavorazione proprio a Taranto in questi giorni. Il cortometraggio parla appunto degli invisibili. Quanto è importante raccontare anche questo tipo di storie nel cinema italiano?
4: Ma secondo me è importante perché si fa poco, ma soprattutto si fa in un modo, diciamo che io non condivido, che è molto pietistico, cioè quando si parla dei marginali lo si fa sempre in termini drammatici, no? Quindi con uno sguardo che è il nostro sguardo, lo sguardo borghese che vede la condizione drammatica del marginale, ma spesso all'interno del mondo della vita dei marginali ci sono grandi elementi di comicità e comunque vite, seppur in un sistema diverso dal nostro, però molto più simile alle nostre di quanto noi possiamo immaginare.
5: E adesso la nostra pagina sportiva. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per uno degli appuntamenti più attesi del pugilato italiano del 2026. Il prossimo 15 maggio il Pala Angioni Caliendo di Maddaloni in provincia di Caserta ospiterà la sfida valida per il titolo italiano vacante dei pesi super welter tra il tarantino Francesco Magri e il casertano Francesco Aiello. L'incontro, organizzato da Promobox Italia di Mario Loreni, metterà di fronte due giovani talenti ancora imbattuti tra i professionisti, pronti a contendersi il tricolore al termine di 10 riprese che si preannunciano intense ed equilibrate. A rappresentare Taranto sarà il 28enne Francesco Magri, portacolori della Quero Chiloiro Taranto, palestra nella quale è cresciuto sin dall'età di 11 anni. Magri arriva all'appuntamento con un record professionistico di 8 vittorie, 4 delle quali per KO e un pareggio. Da dilettante ha conquistato 3 titoli italiani, il Guanto d'Oro del 2017 e diverse convocazioni in maglia azzurra tra Europei Youth e Giochi del Mediterraneo. Il pugile tarantino ha svolto una preparazione intensa insieme allo staff tecnico guidato dai maestri Cataldo Quero e Francesco D'Arcangelo, sostenendo numerose sessioni di sparring con altri professionisti della Quero Chiloiro. Dall'altra parte ci sarà il 26enne Francesco Aiello, anche lui imbattuto da prof con 11 vittorie e 5 KO. Già campione italiano dilettante nel 2015, Aiello si allena oggi con la Foglia Boxing Team dopo le esperienze con l'Excelsior Box Marcianise e le Fiamme Oro. Per Magri sarà una sfida difficile, fuori casa, ma con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo italiano e riportare il tricolore nella sua Taranto. Il Pallavolo di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in vista dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha verificato la risposta tecnico-operativa della struttura concentrandosi sulla gestione dei flussi e sugli accessi riservati ad atleti tecnici e pubblico. Importante anche il coinvolgimento dei volontari di Taranto 2026 impegnati nelle prime attività operative sul campo tra procedure organizzative e assistenza agli spettatori in un contesto di gara reale. A fare da banco di prova sono stati i campionati italiani Under 13 di lotta, manifestazione che ha assegnato i titoli nazionali di categoria e portato in pedana giovani atleti provenienti da tutta Italia. Presente una nutrita rappresentanza istituzionale, la delegazione del comitato organizzatore dei giochi era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta. Per la federazione, presenti tra gli altri Alessandro Saglietti, Salvatore Avanzato e Filippo Gargaglia.

Anche i vertici regionali della FISCAM. Puglia presente con il presidente Roberto D'Alessandro e i responsabili di settore Franco Quarto per la lotta e Nicola Rinaldi per il judo. Nei prossimi due mesi sono previsti altri test event per proseguire il percorso di avvicinamento a Taranto 2026. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna nell'edizione serale delle 19.30. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
14: Questo programma è offerto da...
15: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
16: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
17: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale, esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivano Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio
1: francesco. E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, hai suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e

0: di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
1: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
2: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
2: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
2: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
2: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
3: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
3: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
4: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo d'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi di Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000 e questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
15: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
16: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
17: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia

0: l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto.

quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo,

0: Il mitico Luca Bete, ciao
1: Mamma
0: Luca.
1: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0 Luca.
1: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
1: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
1: l'altro Luca
0: dall'altra parte del
1: mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
1: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
1: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da da da da da da. One, two, three, ho! Oh.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Cani, gatti, conigli e volatili. Sempre più le nostre famiglie si arricchiscono della presenza di amici animali che ne diventano parte integrante. Per quanto possiamo amarli, però, una cosa è certa: purtroppo non parliamo la stessa lingua. Con Zampe in Salute, quindi, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, abbiamo voluto dar vita ad uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri pet, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi vi facciamo scoprire da dove parte il nostro viaggio. Nel 1994 due giovani veterinari decidono di costruire uno spazio dedicato alla medicina degli animali da compagnia, un progetto che nel tempo si è trasformato in una struttura associata, l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, un luogo dove la medicina interna, la diagnostica e la chirurgia convivono. Alla base di questa struttura ci sono due percorsi professionali diversi ma complementari. La dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario della struttura, si occupa prevalentemente di chirurgia, ortopedia, radiologia e della medicina interna e clinica del cane e del gatto, senza dimenticare la zoantropologia, disciplina che studia il rapporto tra l'uomo e il proprio animale.
1: Salve, io sono la dottoressa De Francesco. E si può dire che io sia la fondatrice dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile. Mi sono laureata nel 1992 in medicina veterinaria all'Università di Bari, successivamente

0: le difficoltà non erano poche, ma dopo brevissimo tempo ho trovato un socio che è il dottor Luca Gentile. Un socio che chiaramente con il quale ho stretto una collaborazione che dura da più di 30 anni, quindi direi che è stata una società che è vincente da tutti i punti di vista.
1: Anche il dottor Luca Gentile inizia il suo percorso accademico all'Università degli Studi di Bari, specializzandosi in ostetricia e ginecologia degli animali.
2: Sono il dottor Gentile, e sono medico veterinario. Mi sono laureato in medicina veterinaria nel lontano 97, poi nel 2001 sono diventato socio in questa struttura con la dottoressa De Francesco. Con lei abbiamo fatto, diciamo, una cavalcata di quasi 30 anni. Comunque, negli anni ho avuto modo di approfondire alcune materie, tra queste la medicina comportamentale, mi occupo anche di medicina interna, mi occupo anche di dermatologia veterinaria, avendo approfondito questa ulteriore branca.
1: Medicina interna, comportamento, dermatologia, diagnostica, ambiti diversi ma strettamente collegati.
0: Il nostro ambulatorio ha sempre avuto una missione. Innanzitutto quella che chiaramente è l'amore verso gli animali, ma molto spesso non basta soltanto amore nei confronti degli animali, ma anche tanto studio e tanto aggiornamento, tanta preparazione, e la nostra missione è sempre stata quella di prevenire. Come negli esseri umani, di prevenire la malattia, di prevenire tutto ciò che può determinare una patologia nei nostri animali domestici.
1: Ogni giornata inizia così: visite, controlli, dubbi, domande. La medicina veterinaria è prima di tutto ascolto.
0: Qui siamo nella sala d'attesa dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile. Questo è il nostro logo da sempre. Adesso io vi porterò a fare un tour nelle varie sale. Noi abbiamo qui una piccola sala visita che utilizziamo solitamente per gli esotici, gli animali non convenzionali, o lì dove ovviamente è necessaria una stanza più piccola e più tranquilla che solitamente appunto utilizziamo per questi animali. Poi adesso andiamo a vedere la sala visite, quella più grande, dove abbiamo la collega che sta terminando una visita ad un cagnolino, e qui abbiamo la nostra sala visita principale. Qui abbiamo l'impianto radiologico e la zona, diciamo, della diagnostica, quindi qui effettuiamo le radiografie, abbiamo un digitale e poi venite con me, andiamo nella zona, diciamo, della sala operatoria. In particolare abbiamo qui la zona del piccolo laboratorio di analisi per le emergenze. Qui attualmente abbiamo gli animali che hanno appena, diciamo, effettuato un intervento che stanno risvegliando. Qui la sala operatoria, adesso c'è in preparazione un animale che deve effettuare una laparoscopia e i colleghi stanno per iniziare a effettuare una sedazione e qui abbiamo tutto il gruppo dei monitor della sala operatoria.
1: Dalla chirurgia dei tessuti molli all'ortopedia fino alle procedure mini-invasive, la scelta della tecnica è sempre la conseguenza di una valutazione clinica accurata. Molti casi richiedono un lavoro di rete, oncologia, neurologia, animali esotici, consulenze cardiologiche avanzate. La medicina veterinaria moderna è sempre più un lavoro di squadra. La struttura infatti è affiliata al network CVIT, che collega centri veterinari privati su scala nazionale. Diagnostica di laboratorio, monitoraggi, controlli periodici, ma la medicina non è solo cura della malattia. La vera differenza si gioca sulla prevenzione e alimentazione corretta e riconoscere un segnale di stress e sapere quando intervenire per evitare che un problema diventi una patologia.
0: Lei è Gioia, oggi è venuta per fare un vaccino, ha un po' paura e adesso procediamo con la visita. Allora, innanzitutto andiamo ad ascoltare cuore e polmoni. Ok, va tutto bene. Gioia è un cane molto controllato. Adesso andiamo a vedere le orecchie di Gioia con l'otoscopio. Gioia, brava. Ok.

0: Vediamo l'altro orecchio. Ok, orecchie pulitissime. Adesso controlliamo, procediamo con la palpazione dell'addome. Si controlla sempre che tutto vada bene, che non ci siano dei noduli, delle neoformazioni. Controlliamo sempre le zampe posteriori, in questo caso anche la posizione della rotula, che in questi cani spesso e volentieri ci dà problemini. Controlliamo l'ano, controlliamo tutto quanto. Oh bello! I dentini, la bocca, tutto a posto, molto bella Gioia. E poi in ultimo guardiamo gli occhietti. Brava Gioia!
1: Brava,
0: Ok, ha fatto la faccia riccia. A posto. Ok, adesso procediamo con la vaccinazione.
2: Nelle prossime puntate di Zampe in Salute qui su Studio 100 affronteremo il tema dell'adozione consapevole dei vaccini. Parleremo di alimentazione corretta e di come questa influisca sulla salute dei nostri animali. Approfondiremo la cura quotidiana, la sterilizzazione, le emergenze veterinarie e i rischi stagionali. Tratteremo poi anche le patologie dermatologiche e dedicheremo uno spazio agli animali esotici e non convenzionali, spesso adottati senza informazioni adeguate, perché la salute non è improvvisazione. Ma attenzione e conoscenza.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in Via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato.

0: step sono stati tanti. Si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette. Quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan.

0: Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività. Go, go.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata

0: tavera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale, se la tecnologia è andata in quella direzione perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare in sintesi FM e un Ondemar Tenor che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Ondemar Tenor era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato.
1: L'autotune è stato

0: da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher, famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, e a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop, come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve.

0: questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea, sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Posso?
1: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
2: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al

terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato

0: nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm, otomelara e due torrette

4070 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zefiro ha per motto Nitor in adversum.

Navette ne è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a Vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durande la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durande la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durande la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sulle

0: sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
0: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durande la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne.

0: funzionavano alla perfezione. Le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penn e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare Arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penn c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia: il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice: ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri, sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente. Uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'associazione.

0: Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, vai. Accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. È ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Grazie.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante.

0: Vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
1: Arrivederci.
0: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LEO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave De la Penne e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città. Quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LEO, di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po', un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate. Un commento appena
3: Grazie.
0: Messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto
0: Vi
3: normalmente.
0: siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, no, no, oggi è lunedì, quindi.
0: Il primo pensiero, appena messo terra, a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
4: Grazie.
5: Dietro, dietro.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni. Un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante.

da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16.

0: sacrifici che visse compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Cronaca, le indagini sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne originario del Mali, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo la procura ordinaria e quella minorile, supportate dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo avrebbe agito in branco, trasformando una lite in una violenta aggressione. Giochi del Mediterraneo, si entra in una fase decisiva per il futuro degli impianti. Il comune si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partenariati pubblico-privati. Intanto tra i nomi emersi c'è quello di Legends Global, gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi e grandi eventi. Cinema alla Puglia, sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via gli stati generali del giovane

0: cinema pugliese. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100, con il nostro TG 100 Notizie. Apriamo ovviamente con la cronaca, le indagini sull'omicidio di Sacko Bakary. Ci sono sviluppi con 5 fermi operati dalla Procura di Taranto, 4 minorenni ed un maggiorenne. Secondo gli inquirenti, il branco avrebbe agito con particolare efferatezza, trasformando quella che era un'aggressione nell'omicidio che poi è caratterizzato le ultime ore della nostra città. Ascoltiamo di più nel nostro servizio. Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto è emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura Taranto sull'omicidio di Sacko Bakary, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un 20enne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 e le 5:26 del mattino. Bakary arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida. Un caso che quindi non riguarda esclusivamente la nostra città, la nostra comunità, ma che ovviamente si allarga anche al di là dei confini nazionali e che riguarda anche il Mali. Proprio a margine della conferenza stampa la nostra Giovanna Calabrese ha ascoltato le dichiarazioni di Mahmoud Idrissa Bouané, rappresentante della comunità, presidente della comunità del Mali in Italia, che ha definito questo episodio come un fallimento, questa morte è un fallimento per la nostra società.
1: E la famiglia in questo momento come sta?
2: Male, malissima. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi a 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. E veniamo purtroppo a sapere sabato mattina che è stato ammassato, ucciso il nostro connazionale, che non merita, nessuno merita una brutta fine. E soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il Mali, la famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
3: Qui ci sono
2: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
4: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto?
2: Inizialmente io, come ho detto sul dire, che volevano uccidere uno di colori, questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, sì. Persone che non sanno cosa vuol dire umanità, e questo purtroppo è un.
0: L'episodio, l'omicidio di Sacco Bacari, scuote e indigna la città.

0: società civile e le associazioni che chiamano a raccolta la stessa popolazione di Taranto. D'altra parte però c'è chi attraverso i social esprime sostegno alla Baby Gang. Lo vediamo nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai quattro minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Isacco Bacari, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Isacco Bacari, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza, quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in Piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio, sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bacari Isacco a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere.
0: Nelle scorse ore è giunto anche il commento del primo cittadino di Taranto, il sindaco Piero Bitetti, ha sottolineato come sia difficile trovare le parole per commentare l'omicidio avvenuto in Città Vecchia in cui ha perso la vita il cittadino originario del Mali. Alla sua famiglia va il mio più sentito cordoglio. È altrettanto complesso riflettere sul disagio, dice il sindaco sociale, che attraversa alcune aree della nostra città. Nei mesi scorsi avevo già scritto al ministro dell'interno Piantedosi per rappresentare le fragilità del territorio e chiedere un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e presidio. Oggi, alla luce dei fatti, ritengo urgente una sua visita a Taranto. Taranto non può arrendersi a episodi di questa natura. Serve uno sforzo comune per ricostruire il tessuto sociale e restituire sicurezza e prospettive ai quartieri più fragili attraverso il lavoro congiunto di istituzioni, scuola, sanità, chiesa e terzo settore. In questa direzione è stato richiesto un incontro con il Tribunale per i minorenni per rafforzare il coordinamento sulle azioni di prevenzione, soprattutto su dispersione scolastica e devianza giovanile. L'amministrazione ha già avviato e rafforzato percorsi di sostegno nelle aree più complesse, si legge, e sta lavorando anche grazie al Just Transition Fund e a un progetto per la Città Vecchia dedicato all'inclusione e al contrasto della marginalità. Un ringraziamento, conclude il sindaco Piero Bitetti, alle forze dell'ordine per il pronto intervento e a Don Emanuele Ferro, punto di riferimento per la comunità intera della Città Vecchia. E restiamo a Taranto, restiamo a parlare di forze dell'ordine e di cronaca, perché una breve pausa a caffè si è trasformato in un incubo per due cittadini argentini in transito da Taranto, oggetto di un furto all'interno della propria automobile.
2: Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto, poi risolto in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera area furtiva e arrestato due presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiatori provenienti da Buenos Aires e diretti a Brindisi avevano lasciato per pochi minuti la propria Mercedes parcheggiata, fermandosi in un bar. In quel breve lasso di tempo, ignoti hanno forzato il vano posteriore del veicolo, portando via bagagli, effetti personali, 2.900 euro in contanti e un orologio del valore di circa 3.000 euro. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, le volanti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in poco tempo a rintracciare due uomini tarantini di 75 e 50 anni, trovati in possesso del denaro sottratto suddiviso in parti uguali.

0: successiva perquisizione ha consentito di recuperare anche il resto della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Per i due sospettati è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari. E torniamo sulla vicenda con la quale abbiamo aperto il nostro TG, ovvero l'omicidio di Piazza Fontana, a margine della conferenza stampa. La nostra Giovanna Calabrese ha raccolto le dichiarazioni della dottoressa Daniela Putignano, procuratrice del Tribunale dei Minori di Taranto.
1: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di una esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
0: Lavoro e controlli, parliamo di carabinieri, perché proprio nelle scorse ore carabinieri di Taranto hanno effettuato diversi controlli relativi al contrasto alle violazioni sulla sicurezza del lavoro e contro lo spaccio di stupefacenti. A Taranto è stato denunciato un imprenditore 43enne, titolare di un locale pubblico, per presunte violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, con un'ammenda di 6.000 euro. In provincia, la terza, invece, denunciati responsabili di due attività commerciali per irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di 3 lavoratori in nero su 6, disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. Torniamo a parlare della Fernatuzzi. Quest'oggi i sindacati hanno chiesto in Parlamento l'intervento dello Stato per fermare la delocalizzazione dell'azienda. Ce ne parla nel servizio Lisa D'Uso.
2: Da poco conclusa in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati la audizione dei sindacati riguardante la crisi dell'impresa pugliese Natuzzi. L'azienda chiede infatti un aumento dal 45 all'80% della cassa integrazione per più di 1.700 lavoratori tra le regioni di Puglia e Basilicata, confermando però la rilocalizzazione delle attività in Romania. I sindacati hanno chiesto a gran voce un intervento deciso dello Stato perché venga invece promosso un rientro dell'attività in Italia. L'incontro è stato convocato dall'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha spiegato la posizione delle istituzioni.
3: Allora, oggi c'erano i sindacati appunto della Natuzzi che ci hanno raccontato quello che sta accadendo e che è veramente molto critico, perché nel momento in cui i sindacati mi dicono che a livello territoriale l'azienda quindi ha spostato le commesse ai terzisti e ancora maggiormente all'estero in Romania, e in contemporanea mi chiede che da 45% chiaramente la cassa integrazione passi all'80%, il loro piano è chiaro. E quindi, oltre a chiaramente ai sindacati, ho chiesto chiaramente che in audizione ci venga la proprietà e il ministro Urso, perché abbiamo il 27 questo tavolo di lavoro al ministero e vogliamo capire: c'è un piano industriale per 1.800-1.700 lavoratori e per 9.000 lavoratori dell'indotto fra la Puglia e la Basilicata? Quindi è un'altra bomba che sta scoppiando.

0: Nelle nostre regioni del sud lo Stato se ne deve fare carico.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché entra nel vivo la fase relativa agli affidamenti delle strutture in corso di costruzione. Il Comune si prepara ad un nuovo bando, questa volta relativo ai partenariati pubblico-privati, e nel frattempo spunta un nome molto interessante per quello che è il futuro delle strutture stesse, ovvero quello di Legends Global nel servizio. Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo la chiusura lo scorso 21 aprile della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione delle strutture, al termine dell'evento il Comune di Taranto prepara ora un nuovo avviso pubblico dedicato ai partenariati pubblico-privati. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare soggetti in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti, possibilmente in forma integrata. A spiegarlo è il direttore generale del Comune, Marco Lesto, secondo cui la priorità resta quella di affidare a uno stesso operatore due o più strutture, creando sinergie nella gestione. Tra gli strumenti previsti c'è anche il project financing. Al momento l'unico progetto formalmente presentato riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, con la proposta avanzata dal Taranto Calcio. Il dossier è ora al vaglio degli uffici comunali, che stanno analizzando progetto, piano economico-finanziario e bozza di convenzione. Sono circa 40 le manifestazioni di interesse arrivate entro la scadenza di aprile, come riportato dal Quotidiano di Puglia. Molte provengono da realtà pugliesi, ma non manca l'interesse delle federazioni sportive nazionali. La FIDAL ad esempio ha manifestato attenzione per il Pala Ricciardi e il campo scuola. Resta aperto anche il capitolo centro nautico sul Mar Piccolo, per il quale proseguono contatti con la federazione canoa e canottaggio. L'impianto seguirà però un percorso amministrativo separato, essendo inserito in area demaniale marittima collegata all'autorità portuale del Mar Ionio. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Legends Global, quello del gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi, arene e grandi eventi, già attivo in strutture come il Santiago Bernabeu o l'Ovo Arena Wembley. Ma dal Comune precisano che al momento non esiste alcuna candidatura ufficiale. La società avrebbe soltanto richiesto documentazione preliminare per valutare un eventuale interesse futuro. L'area relativa alla cosiddetta piscina degli alleati, trasformato in un campo da basket 3 contro 3, ma non solo, la riqualificazione dell'intera villa Peripato al centro del servizio della nostra Maria Laura Paletta.
2: Quasi terminati i nuovi campi da basket 3 contro 3 realizzati all'interno di Villa Peripato, inseriti tra gli interventi prioritari del primo masterplan dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura è ormai ultimata, resta da completare solo il sistema di illuminazione, indispensabile per consentire lo svolgimento delle competizioni anche nelle ore serali, attraverso l'installazione dei fari già predisposti. Il programma di riqualificazione comprende anche il restyling dell'ingresso principale di Villa Peripato in Piazza Kennedy, con interventi che interesseranno anche i lampadari storici. Previsti inoltre il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra già oggetto di demolizione, la realizzazione di un ascensore per migliorare l'accessibilità dal livello stradale e la creazione di un infopoint dedicato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'area interessata, incluse le scalinate di accesso, è stata temporaneamente delimitata e chiusa al pubblico. L'investimento complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. I lavori sono stati affidati dal commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, al consorzio Stable Build, vincitore della procedura d'appalto. L'opera ha cambiato completamente il volto dell'area, che in passato ospitava la cosiddetta piscina degli alleati, costruita tra il 44 e il 45 dalle truppe anglo-americane e utilizzata per alcuni anni anche per manifestazioni sportive. Per molti anni quella zona della villa comunale ha rappresentato uno dei simboli dell'abbandono cittadino. Non sono mancati nel tempo tentativi di recupero da parte delle precedenti amministrazioni, compresa la trasformazione dell'area in un giardino acquatico. Un'esperienza però durata poco a causa dell'assenza di manutenzione e della conseguente ricaduta nel degrado. La vecchia struttura è stata demolita e successivamente riempita per lasciare spazio ai nuovi campi destinati al basket, un intervento considerato strategico non solo in vista dei giochi, ma anche per la crescita di uno sport che a Taranto sta conquistando sempre più spazio tra giovani e giovanissimi, diventando una disciplina molto praticata soprattutto negli spazi urbani e all'aperto. I nuovi campi da basket di Villa Peripato, insomma, puntano a diventare un punto di riferimento per l'attività sportiva, l'aggregazione e la socialità nel cuore della città.
1: Dallo sport passiamo al cinema con la Puglia sempre più spesso set cinematografico, ma ancora luogo particolare, difficile per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Se ne è parlato negli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, ce ne parla nel servizio Teresa Pichierri.
3: Studenti di Taranto, Mottola e Pulsano a raccolta per conoscere da vicino l'ambiente cinematografico. Si è aperta oggi nel Salone di Rappresentanza della Provincia la prima giornata degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, inseriti nel progetto Giovani in Equilibrio di Province per Giovani.
4: Nel mondo del cinema, soprattutto in Puglia, quali sono le figure professionali maggiormente ricercate?
5: Ed è proprio questo il motivo per cui facciamo questi due incontri, perché ce ne sono così poche e c'è una così grande richiesta. Abbiamo bisogno di costumisti, scenografi, direttore della fotografia, registi, aiuto regia, voglio dire segretario di edizione, dunque c'è veramente bisogno di tante professioni, e ci abbiamo bisogno di giovani che possono fare anche il ricambio generazionale.
3: Al centro dell'evento l'incontro con registi, attori e professionisti del settore, tra mestieri del cinema, racconti dal set, esperienze personali e nuove opportunità per il futuro. In una regione che, nonostante sia molto ambita dalle produzioni, è ancora oggi territorio difficile.
6: Il cinema è uno strumento di conoscenza a 360 gradi ed è uno strumento importantissimo per lo sviluppo anche del turismo nelle località, soprattutto in Puglia e soprattutto a Taranto, che ha bisogno appunto di avere un'immagine anche nuova e rinnovata. La situazione del cinema in generale in Italia e in Puglia è abbastanza critica. Veniamo da 3 anni di crisi profonda del settore e ci troviamo in una situazione di stallo in Puglia abbastanza importante.
3: Filo conduttore il cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo, in lavorazione proprio a Taranto in questi giorni. Il cortometraggio parla appunto degli invisibili. Quanto è importante raccontare anche questo tipo di storie nel cinema italiano?
7: Ma secondo me è importante perché si fa poco, ma soprattutto si fa in un modo, diciamo, che io non condivido, che è molto pietistico, cioè quando si parla dei marginali lo si fa sempre in termini drammatici, no? Quindi con uno sguardo che è il nostro sguardo, lo sguardo borghese, che vede la condizione drammatica del marginale, ma spesso all'interno del mondo della vita dei marginali ci sono grandi elementi di comicità e comunque vite, seppur in un sistema diverso dal nostro, però molto più simile alle nostre di quanto noi possiamo immaginare.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per uno degli appuntamenti più attesi del pugilato italiano del 2026. Il prossimo 15 maggio il Pala Angioni Caliendo di Maddaloni in provincia di Caserta ospiterà la sfida valida per il titolo italiano vacante dei pesi super welter tra il tarantino Francesco Magri e il casertano Francesco Aiello. L'incontro, organizzato da Promobox Italia di Mario Loreni, metterà di fronte due giovani talenti ancora imbattuti tra i professionisti, pronti a contendersi il tricolore al termine di 10 riprese che si preannunciano intense ed equilibrate. A rappresentare Taranto sarà il 28enne Francesco Magri, portacolori della Quero Chiloiro Taranto, palestra nella quale è cresciuto sin dall'età di 11 anni. Magri arriva all'appuntamento con un record professionistico di 8 vittorie, 4 delle quali per KO e un pareggio. Da dilettante ha conquistato 3 titoli italiani, il guanto d'oro del 2017 e diverse convocazioni in maglia azzurra tra europei youth e giochi del Mediterraneo. Il pugile tarantino ha svolto una preparazione intensa insieme allo staff tecnico guidato dai maestri Cataldo Quero e Francesco D'Arcangelo, sostenendo numerose sessioni di sparring con altri professionisti della Quero Chiloiro. Dall'altra parte ci sarà il 26enne Francesco Aiello, anche lui imbattuto da prof con 11 vittorie e 5 KO. Già campione italiano dilettante nel 2015, Aiello si allena oggi con la Foglia Boxing Team dopo le esperienze con l'Excelsior Box Marcianise e le Fiamme Oro. Per Magri sarà una sfida difficile, fuori casa, ma con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo italiano e riportare il tricolore nella sua Taranto. Il Pallabottiglia di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in vista dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha verificato la risposta tecnico-operativa della struttura concentrandosi sulla gestione dei flussi e sugli accessi riservati ad atleti tecnici e pubblico. Importante anche il coinvolgimento dei volontari di Taranto 2026 impegnati nelle prime attività operative sul campo tra procedure organizzative e assistenza agli spettatori in un contesto di gara reale. A fare da banco di prova sono stati i campionati italiani Under 13 di lotta, manifestazione che ha assegnato i titoli nazionali di categoria e portato in pedana giovani atleti provenienti da tutta Italia. Presente una nutrita rappresentanza istituzionale, la delegazione del comitato organizzatore dei giochi era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta. Per la federazione presenti tra gli altri Alessandro Saglietti, Salvatore Avanzato e Filippo Gargaglia. Presenti anche i vertici regionali della FISCAM. Puglia presente con il presidente Roberto D'Alessandro e i responsabili di settore Franco Quarto per la lotta e Nicola Rinaldi per il judo. Nei prossimi due mesi sono previsti altri test event per proseguire il percorso di avvicinamento a Taranto 2026. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna nell'edizione serale delle 19.30. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro

0: Passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: È un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui.
2: Ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
2: Poco meno
3: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti.

0: minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente,
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai anche il Mondiale Rally,
1: mi sono
2: a questo
1: permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai
1: a
0: nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere
2: insomma,
1: i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Mm-hmm. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, Il mese successivo

0: vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto,
1: Esatto,
0: non c'è più spazio dove potervi collocare.
1: almeno temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con tre SUV, quattro con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma concessionari, la rete, poi ricambi, insomma, no?
0: E
1: Che
0: futuri
1: lindo.
0: possibilmente anche miei clienti che
1: Sì.
0: stanno sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti che avremo.
1: circolante viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo, eh?
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma, saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: disse qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
0: Grazie
1: mille
0: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. SafeDrive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este. E dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo

si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza,

0: Nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linear Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per

0: tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic Eye Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami

0: Sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
1: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti tra.
2: Quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country.
3: Sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
4: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
3: Esatto. Ecco.
4: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
3: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
4: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
3: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
4: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
3: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
4: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
3: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
4: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
3: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
4: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo

0: meglio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco. Sì,
1: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico. E però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the is the leading.
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi.

sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto

0: in particular way. Why this?
1: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
2: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
3: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
4: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale.
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Cloghin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale che nuovamente accenna alla storia del patrono e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo

0: fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen, un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina.
1: Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
2: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House, una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
3: Ricordo bene questa visita a Taranto. 3 giorni, splendidissimi. Soprattutto la processione al mare. Al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
4: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
5: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici.

0: amici che abbiamo lasciato in Irlanda, l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
1: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
2: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave.

A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni.

con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa: fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo, lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare. Semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo, e perché no l'olio, perché come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva, ciao.

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari, 5 fermi, svolta nelle indagini sulla morte del 35enne in Città Vecchia. E poi ancora giochi del Mediterraneo 2026. Il comune punta ai partenariati, spunta l'ipotesi Legends Global per la gestione degli impianti. E ancora gli stati generali del giovane cinema pugliese, al via il confronto sul futuro dei giovani nel cinema in Puglia. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: stessa passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi

0: che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Di 35enne originario del Mali, ucciso il 9 maggio in città vecchia a Taranto, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo la procura ordinaria e quella minorile, supportate dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo avrebbe agito in branco, trasformando una lite in una violenta aggressione. Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partecipanti pubblico-privati. L'obiettivo è individuare operatori in grado di garantire una gestione sostenibile e possibilmente integrata degli impianti. Cinema, la Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via gli stati generali del giovane cinema pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione.

0: edizione serale del nostro telegiornale. Le indagini sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne originario del Mali, ucciso il 9 maggio in Città Vecchia a Taranto, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto è emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura Taranto sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un ventenne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 e le 5:26 del mattino. Bakary arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida.
0: E a margine della conferenza stampa di oggi in questura, queste le dichiarazioni di Daniela Putignano, procuratrice del Tribunale dei Minori di Taranto, raccolte da Giovanna Calabrese. Sentiamo.
2: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di una esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
0: Questa morte è un fallimento per la società, lo ha detto Mahmoud Idrissa, buon presidente della comunità del Mali in Italia, a margine della conferenza stampa sull'omicidio del suo connazionale. Queste le dichiarazioni raccolte sempre da Giovanna Calabrese.
3: E la famiglia in questo momento come sta?
4: Male, malissimo. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi in 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. Veniamo purtroppo sapere sabato mattina che è stato ammassato, ucciso il nostro connazionale, che non

0: merita, nessuno merita una brutta fine, e soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il male, la famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
1: Qui ci sono
0: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
2: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto? Cioè, hanno reagito...
0: Inizialmente io, come ho detto, su dire che volevano uccidere uno di colori. Questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, persone che non sanno cosa vuol dire umanità.
3: E il sindaco Piero Bitetti ha espresso cordoglio per l'omicidio di Sacco Bakary. Nel comunicato il sindaco ha richiamato l'attenzione sul disagio sociale che interessa alcune aree della città, ricordando di aver già chiesto nei mesi scorsi al ministro dell'Interno Piantedosi un rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza, sollecitando ora una visita urgente a Taranto. Bitetti ha sottolineato la necessità di un impegno comune tra istituzioni, scuola, sanità, chiesa e terzo settore per contrastare dispersione scolastica, devianza giovanile ed emarginazione, annunciando anche un confronto con il Tribunale per i minorenni. L'amministrazione comunale, ha aggiunto, sta già portando avanti interventi di inclusione sociale nella città vecchia anche attraverso i fondi del Just Transition Fund. Infine il ringraziamento alle forze dell'ordine e a Don Emanuele Ferro per il supporto alla comunità. L'omicidio di Bakary Sacco scuote le coscienze ed indigna la comunità tarantina. Le associazioni chiamano a raccolta la società civile giovedì pomeriggio in piazza Fontana, ma c'è anche chi sui social esprime solidarietà alla Baby Gang. Il servizio è di Marina Luzzi.
4: Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai quattro minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Sacco Bakary, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Sacco Bakary, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza, quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio, sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bakary Sacco a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere.
3: Voltiamo pagina, ma ancora cronaca. Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto poi risolto dalla Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera refurtiva e arrestato i due presunti responsabili. Il servizio è di Dario Galitelli.
5: Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto poi risolto in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera refurtiva e arrestato due presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiatori provenienti da Buenos Aires e diretti a Brindisi avevano lasciato per pochi minuti la propria Mercedes parcheggiata fermandosi in un bar. In quel breve

0: Breve lasso di tempo, i gnoti hanno forzato il vano posteriore del veicolo, portando via bagagli, effetti personali, 2.900 euro in contanti e un orologio del valore di circa 3.000 euro. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, le volanti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in poco tempo a rintracciare due uomini tarantini di 75 e 50 anni, trovati in possesso del denaro sottratto suddiviso in parti uguali. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare anche il resto della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Per i due sospettati è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari.
1: E anche i controlli dei carabinieri contro i reati legati agli stupefacenti e violazioni sulla sicurezza sul lavoro con il supporto del NIL e del NAS di Taranto. A Taranto è stato denunciato un imprenditore 43enne titolare di un locale pubblico per presunte violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti con un'ammenda di 6.000 euro. Alla terza invece i denunciati responsabili di due attività commerciali per irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di 3 lavoratori in nero su 6, disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. Andiamo avanti. I sindacati hanno chiesto oggi in Parlamento l'intervento dello Stato per fermare la delocalizzazione dell'azienda Natuzzi. Dalle istituzioni è arrivato sostegno. La discussione proseguirà con una nuova audizione a cui sono attesi l'azienda ed il ministro Adolfo Urso. Vediamo il servizio di Lisa Duso.
2: Da poco conclusa in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati la audizione dei sindacati riguardante la crisi dell'impresa pugliese Natuzzi. L'azienda chiede infatti un aumento dal 45 all'80% della cassa integrazione per più di 1.700 lavoratori tra le regioni di Puglia e Basilicata, confermando però la rilocalizzazione delle attività in Romania. I sindacati hanno chiesto a gran voce un intervento deciso dello Stato perché venga invece promosso un rientro dell'attività in Italia. L'incontro è stato convocato dall'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha spiegato la posizione delle istituzioni.
3: Allora, oggi c'erano i sindacati appunto della Natuzzi che ci hanno raccontato quello che sta accadendo e che è veramente molto critico, perché nel momento in cui i sindacati mi dicono che a livello territoriale l'azienda quindi ha spostato le commesse ai terzisti e ancora maggiormente all'estero in Romania, e in contemporanea mi chiede che da 45% chiaramente la cassa integrazione passi all'80%, il loro piano è chiaro. E quindi, oltre a chiaramente ai sindacati, ho chiesto chiaramente che in audizione ci venga la proprietà e il ministro Urso, perché abbiamo il 27 questo tavolo di lavoro al ministero e vogliamo capire: c'è un piano industriale per 1.800-1.700 lavoratori e per 9.000 lavoratori dell'indotto fra la Puglia e la Basilicata? Quindi è un'altra bomba che sta scoppiando nelle nostre regioni del sud, lo Stato se ne deve fare carico.
1: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partenariati pubblico-privati. Intanto, tra i nomi emersi, come riportato dal quotidiano di Puglia, c'è anche quello di Legends Global, gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi e grandi eventi. Sentiamo Dario Galitelli.
0: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo la chiusura lo scorso 21 aprile della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione delle strutture al termine dell'evento, il Comune di Taranto prepara ora un nuovo avviso pubblico dedicato ai partenariati pubblico-privati. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare soggetti in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti, possibilmente in forma integrata. A spiegarlo è il direttore generale del Comune, Marco Lesto, secondo cui la priorità resta quella di affidare a uno stesso operatore due o più strutture, creando sinergie nella gestione. Tra gli strumenti previsti c'è anche il project financing. Al momento l'unico progetto formalmente presentato riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, con la proposta avanzata dal Taranto Calcio. Il dossier è ora al vaglio degli uffici comunali, che stanno analizzando progetto, piano economico-finanziario e bozza di convenzione. Sono circa 40 le manifestazioni di interesse arrivate entro la scadenza di aprile, come riportato dal quotidiano di Puglia. Molte provengono da realtà pugliesi, ma non manca l'interesse delle federazioni sportive nazionali. La FIDAL ad esempio ha manifestato attenzione per per il Pala Ricciardi e il campo scuola. Resta aperto anche il capitolo centro nautico sul Mar Piccolo.

0: piccolo per il quale proseguono contatti con la Federazione Canoa e Canottaggio. L'impianto seguirà però un percorso amministrativo separato, essendo inserito in area demaniale marittima collegata all'autorità portuale del Mar Ionio. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Legends Global, quello del gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi, arene e grandi eventi, già attivo in strutture come il Santiago Bernabéu o l'Ovo Arena Wembley, ma dal comune precisano che al momento non esiste alcuna candidatura ufficiale. La società avrebbe soltanto richiesto documentazione preliminare per valutare un eventuale interesse futuro.
1: E quasi ultimati i campi da basket 3x3 costruiti all'interno della Villa Peripato in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura sorge sull'ex piscina detta degli alleati, costruita alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi abbandonata al degrado. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Quasi terminati i nuovi campi da basket 3 contro 3 realizzati all'interno di Villa Peripato e inseriti tra gli interventi prioritari del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura è ormai ultimata, resta da completare solo il sistema di illuminazione, indispensabile per consentire lo svolgimento delle competizioni anche nelle ore serali, attraverso l'installazione dei fari già predisposti. Il programma di riqualificazione comprende anche il restyling dell'ingresso principale di Villa Peripato in Piazza Kennedy, con interventi che interesseranno anche i lampadari storici. Previsti inoltre il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra già oggetto di demolizione, la realizzazione di un ascensore per migliorare l'accessibilità dal livello stradale e la creazione di un infopoint dedicato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'area interessata, incluse le scalinate di accesso, è stata temporaneamente delimitata e chiusa al pubblico. L'investimento complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. I lavori sono stati affidati dal commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, al consorzio Stable Build, vincitore della procedura d'appalto. L'opera ha cambiato completamente il volto dell'area che in passato ospitava la cosiddetta piscina degli alleati, costruita tra il 44 e il 45 dalle truppe anglo-americane e utilizzata per alcuni anni anche per manifestazioni sportive. Per molti anni quella zona della villa comunale ha rappresentato uno dei simboli dell'abbandono cittadino, non sono mancati nel tempo tentativi di recupero da parte delle precedenti amministrazioni, compresa la trasformazione dell'area in un giardino acquatico. Un'esperienza però durata poco a causa dell'assenza di manutenzione e della conseguente ricaduta nel degrado. La vecchia struttura è stata demolita e successivamente riempita per lasciare spazio ai nuovi campi destinati al basket, un intervento considerato strategico non solo in vista dei giochi, ma anche per la crescita di uno sport che a Taranto sta conquistando sempre più spazio tra giovani e giovanissimi, diventando una disciplina molto praticata, soprattutto negli spazi urbani e all'aperto. I nuovi campi da basket di Villa Peripato, insomma, puntano a diventare un punto di riferimento per l'attività sportiva, l'aggregazione e la socialità nel cuore della città.
1: La Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via oggi gli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Vediamo il servizio. Studenti di Taranto, Mottola e Pulsano a raccolta per conoscere da vicino l'ambiente cinematografico. Si è aperta oggi nel Salone di Rappresentanza della Provincia la prima giornata degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, inseriti nel progetto Giovani in Equilibrio di Province per Giovani.
3: Nel mondo del cinema, soprattutto in Puglia, quali sono le figure professionali maggiormente ricercate?
4: Ed è proprio questo il motivo per cui facciamo questi due incontri, perché ce ne sono così poche e c'è una così grande richiesta. Abbiamo bisogno di costumisti, scenografi, direttore della fotografia, registi, aiuto regia, voglio dire segretario di edizione, dunque c'è veramente bisogno di tante professioni, e abbiamo bisogno di giovani che possono fare anche il ricambio generazionale.
3: Al centro dell'evento l'incontro con registi, attori e professionisti del settore, tra mestieri del cinema, racconti dal set, esperienze personali e nuove opportunità per il futuro. In una regione che, nonostante sia molto ambita dalle produzioni, è ancora oggi territorio difficile.
5: Il cinema è uno strumento di conoscenza a 360 gradi ed è uno strumento importantissimo per lo sviluppo anche del turismo nelle località, soprattutto in Puglia e soprattutto a Taranto, che ha bisogno appunto di avere un'immagine anche nuova e rinnovata. La situazione del cinema in generale in Italia e in Puglia è abbastanza critica. Veniamo da 3 anni di crisi profonda del settore e ci troviamo in una situazione di stallo.

0: In Puglia abbastanza importante.
1: Filo conduttore il cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo, in lavorazione proprio a Taranto in questi giorni.
2: Il cortometraggio parla appunto degli invisibili. Quanto è importante raccontare anche questo tipo di storie nel cinema italiano?
3: Ma secondo me è importante perché si fa poco, ma soprattutto si fa in un modo, diciamo, che io non condivido, che è molto pietistico. Cioè, quando si parla dei marginali lo si fa sempre in termini drammatici, no? Quindi con uno sguardo che è il nostro sguardo, lo sguardo borghese, che vede la condizione drammatica del marginale, ma spesso all'interno del mondo della vita dei marginali ci sono grandi elementi di comicità e comunque vite, seppur in un sistema diverso dal nostro, però molto più simile alle nostre di quanto noi possiamo immaginare.
1: E adesso la pagina sportiva.
4: Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per uno degli appuntamenti più attesi del pugilato italiano del 2026. Il prossimo 15 maggio il Pala Angioni Caliendo di Maddaloni in provincia di Caserta ospiterà la sfida valida per il titolo italiano vacante dei pesi super welter tra il tarantino Francesco Magri e il casertano Francesco Aiello. L'incontro, organizzato da Promobox Italia di Mario Loreni, metterà di fronte due giovani talenti ancora imbattuti tra i professionisti, pronti a contendersi il tricolore al termine di 10 riprese che si preannunciano intense ed equilibrate. A rappresentare Taranto sarà il 28enne Francesco Magri, portacolori della Quero Chiloiro Taranto, palestra nella quale è cresciuto sin dall'età di 11 anni. Magri arriva all'appuntamento con un record professionistico di 8 vittorie, 4 delle quali per KO e un pareggio. Da dilettante ha conquistato 3 titoli italiani, il guanto d'oro del 2017 e diverse convocazioni in maglia azzurra tra europei youth e giochi del Mediterraneo. Il pugile tarantino ha svolto una preparazione intensa insieme allo staff tecnico guidato dai maestri Cataldo Quero e Francesco D'Arcangelo, sostenendo numerose sessioni di sparring con altri professionisti della Quero Chiloiro. Dall'altra parte ci sarà il 26enne Francesco Aiello, anche lui imbattuto da prof con 11 vittorie e 5 KO. Già campione italiano dilettante nel 2015, Aiello si allena oggi con la Foglia Boxing Team dopo le esperienze con l'Excelsior Box Marcianise e le Fiamme Oro. Per Magri sarà una sfida difficile, fuori casa, ma con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo italiano e riportare il tricolore nella sua Taranto. Il Pallavotia di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in vista dei 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha verificato la risposta tecnico-operativa della struttura concentrandosi sulla gestione dei flussi e sugli accessi riservati ad atleti tecnici e pubblico. Importante anche il coinvolgimento dei volontari di Taranto 2026 impegnati nelle prime attività operative sul campo tra procedure organizzative e assistenza agli spettatori in un contesto di gara reale. A fare da banco di prova sono stati i campionati italiani Under 13 di lotta, manifestazione che ha assegnato i titoli nazionali di categoria e portato in pedana giovani atleti provenienti da tutta Italia. Presente una nutrita rappresentanza istituzionale, la delegazione del comitato organizzatore dei giochi era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta. Per la federazione presenti tra gli altri Alessandro Saglietti, Salvatore Avanzato e Filippo Gargaglia. Presenti anche i vertici regionali della FISCAM. Puglia presente con il presidente Roberto D'Alessandro e i responsabili di settore Franco Quarto per la lotta e Nicola Rinaldi per il judo. Nei prossimi 2 mesi sono previsti altri test event per proseguire il percorso di avvicinamento a Taranto 2026.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio

0: Patrimonio unico al mondo.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture e Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Ionico.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Questo programma è offerto da...
11: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!
12: Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
13: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
14: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso

0: tutti giravamo gli stessi ospedali, perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente
0: il pubblico,
1: sì.
0: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del Premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo Premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!

0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
3: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
4: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
3: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
5: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
3: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
6: Solo 150.000.
7: Qual è l'obiettivo?
8: Far ragionare questi bifolchi.
7: In cifre?
8: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
6: Ma che pezzo di merda!
5: Non avrete mai i vostri soldi.
7: Troveremo un accordo qui e ora.
5: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
3: La smettete di prenderci per il culo?
6: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
3: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
5: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
10: Un'altra dimensione

0: molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO. Mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici.

0: psicologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro,
0: l'altro Luca,
1: dall'altra parte.
0: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, no, se quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione è qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Era il 6 maggio del 1976, prima trasmissione radiofonica. I Tarantini, la città e poi non solo la città, avrebbero conosciuto da quel giorno un Brad che li avrebbe accompagnati per 50 anni, sino ad oggi, sino ai giorni nostri, sino a questa nuova struttura. Ma noi oggi vogliamo celebrare l'inizio, i pionieri, l'avvio. Ecco, grazie Alessandro Labiore in regia, 50 anni Studio 100, auguri a questo brand, auguri a tutti noi, auguri a tutti quelli che ci hanno preceduto, colleghi giornalisti, montatori, cameraman, direttore di produzione. Auguri Ugo Briganti.
1: Grazie, grazie. Certo, ripercorrere tutto dopo 50 anni, insomma,
0: Ci proviamo,
1: ci proviamo.
0: ci proviamo. E auguri Pino Campanelli da Roma, collegato con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati, un saluto a tutti quanti.
0: Allora, non ti chiamo avvocato, oggi sei Pino, uno dei primi DJ, uno dei primi collaboratori musicali e non solo di Studio 100 Radio. Allora, 6 maggio 76, perché ricordiamo questa giornata, Ugo?
1: Perché intorno alle 18 più o meno abbiamo acceso un piccolo trasmettitore in via Berardi 47, che è stata la prima sede di Studio 100, e di là è incominciata l'avventura. C'è stata una piccola rivoluzione a livello mediatico perché all'epoca esistevano già un paio di radio, la prima in assoluto, Radio Taranto Stereo, e poi successivamente, qualche giorno prima che accendessimo noi, Radio Taranto Centrale. E io e Mariano Melucci, che mi pare che abbiate intervistato, che è stato uno dei fondatori
0: Sì,
1: insieme
0: Marina
1: a me.
0: Luzzi in Buongiorno, di Buon Mattino il 6 maggio.
1: Mariano Melucci insieme a Antonio Cavallo e a me abbiamo creato sta cosa. Dovevamo scegliere il nome della radio. All'epoca andava di moda Studio 54 negli Stati Uniti, una discoteca famosissima. E decidemmo insieme di chiamare Studio 101 perché avevamo scelto la frequenza studio, di 100, 101 MHz. Radio Taranto Stereo era 102 e
0: Che era
1: 500.
0: un'altra struttura quella.
1: Sì, Radio Taranto Stereo era dei fratelli Lauria. Prima, essendo le prime radio libere, la cosa che si voleva creare era il rapporto con il pubblico, no? E quindi le famose dediche, no? Per fare una dedica a Radio Taranto Stereo dovevi scrivere a una casella postale, ti rispondevano dopo una settimana e se andava bene ti
0: E
1: facevano la dedica.
0: invece
1: Noi invece in diretta, 24 ore su 24, telefono in diretta e quindi la gente è impazzita, no, per questa cosa qua, c'è stato un piccolo terremoto
0: E
1: mediatico.
0: purtroppo in quei giorni c'era anche il drammatico terremoto del Friuli,
1: Esatto,
0: purtroppo, sì.
1: esatto. Per cui diciamo divenne una cioè, un successo incredibile. Vedi qua queste
0: Ecco qua, qui
1: fotografie.
0: c'è un
1: Stavano già in via Campania
0: Campanelli, guarda
1: 43.
0: questa foto, c'è Briganti che già corteggiava una DJ all'epoca e poi ci riusciste, mi sa, in questo
1: Eh sì, ci siamo
0: corteggiamento.
1: sposati poi
0: E
1: alla
0: Nelly
1: fine.
0: Guardone che salutiamo. Ma qui eravate già fidanzati oppure ci stavi
1: No,
0: provando?
1: no, no, c'eravamo già
0: Ah,
1: fidanzati.
0: ok.
1: Tra l'altro facevamo una trasmissione insieme perché poi eravamo già in via Campania 146,
0: In
1: no?
0: questa foto.
1: Questa foto
0: Andiamo
1: qua.
0: per ordine, cominciamo in
2: Confermo,
0: via Berardi
2: io confermo.
0: 47. Di Pino, prego, prego.
2: Confermo.
0: Cosa confermi? Che ci provavo che erano già fidanzati.
2: Tutto, perché quando si fidanzavano andavamo a ballare insieme quella sera, vai. Supera, supera questa cosa.
0: E
2: Una
0: diciamo
2: cosa
0: le
2: ci
0: stesse cose.
2: sono i nipoti, supera, supera.
0: Possiamo dire tutto, dai. È tutto in prescrizione, avvocato. Allora, dicevamo, stiamo, tutto comincia in via. Oh,
1: Via Berardi 47.
0: cosa comincia in quei giorni? Quali trasmissioni partono?
1: Vabbè, diciamo, si andava in diretta praticamente 24 ore su 24 e siccome era la novità, era diventata Via Berardi 47 la succursale del Bar Tre Palle. Non so se ti ricordi, il Bar Tre Palle in Piazza della Vittoria.
0: Sta
1: Sta
0: ancora, è
1: ancora, era
0: storico.
1: diciamo, un ritrovo di tutti i ragazzi dell'epoca,
0: Vabbè,
1: no?
0: più o meno come ora,
1: Esatto,
0: questo
1: più o
0: non è
1: meno come ora,
0: cambiato,
1: soltanto che
0: dai.
1: poi là si ritrasferivano là e chi voleva andava in diretta, no? Cioè, non c'era una
0: Ah,
1: programmazione,
0: era una radio
1: finché,
0: libera, molto libera.
1: liberissima, finché non fu chiamato Gianni Tursi, che nessuno ricorda, che è stato il primo direttore
0: lo stiamo ricordando
1: esatto,
0: noi
1: diciamo dei programmi, no? Certo. Che diede, diciamo, creò un palinsesto. Mi ricordo alcune trasmissioni, Frutta e Verdura, se non sbaglio, Licantropia, che credo ricordi qualcosa.
0: Licantropia, c'era un lupo alla in regia, chi era? Campanelli, tu sai niente di Licantropia?
2: No, era una specie di programma in cui si prendevano in giro le persone, registravamo, perché all'epoca cominciavamo a registrare anche personaggi particolari, le imitazioni dei professori, cioè tutte queste cose molto goliardiche, e quindi montavamo su musica bella, attuale al tempo, questi piccoli sketch, prendevamo in giro le persone, prendevamo in giro i venditori ambulanti, le voci del mercato, del popolo, e la

0: gente piaceva molto perché c'era tanta identificazione. Ricordo, uno faceva l'imitazione del tipico tifoso, cioè, sai, queste cose molto goliardiche, ma riportale per favore a 50 anni.
1: Però sai Pino, Ugo, goliardici con giovanissimi, con l'entusiasmo tipico dei ventenni, perché parliamo di quei ventenni, cioè oggi ne avete 21, all'epoca erano 20, ecco, vedete Nelly bellissima come oggi, Ugo più bello di oggi, diciamolo, Nelly invece è ancora più bella oggi, però è spietato la Briola nel mettere queste foto, però io direi la Briola, rinquadriamo Campanelli, li mettiamo, li ricordiamo com'era? Così lo confondiamo con suo figlio. Eccolo qua. Campanelli,
0: Beh, questo
1: lei si riconosce?
0: è molto crudele, però per fortuna, siccome c'è una certa somiglianza con mio figlio, posso voltarla in una valutazione paterna. Però, voglio dire, qui avevo 18 anni, adesso sono quasi 70, quindi è ovvio che le cose nel frattempo siano cambiate.
1: Eh sì, perché insomma 50 più 18 fa 68, non possiamo scappare da questo. Pino, che città era quella? Che Taranto era?
0: Allora, è una bellissima domanda che mi fai perché è molto, molto coerente con questa rievocazione. Era una città in crescita, c'era un benessere inaspettato e poi purtroppo si è rivelato effimero e c'era anche molta voglia di partecipare. Tanti cinema, tanti teatri, tante occasioni, tanti locali e quindi la gente partecipava e c'era anche un bel ricambio intergenerazionale. Per cui da questo punto di vista era una città completamente diversa, era un periodo storico diverso, basti pensare che c'era, possiamo dirlo senza fare sociologia d'accatto, c'era un benessere diffuso. E allora in quest'ottica si creavano queste iniziative e quindi la radio era la freschezza in quel momento. Poi purtroppo voglio dire che le cose si modificano, ci fu anche una, diciamo, un'emulazione non qualificata che svilì un pochettino il mezzo, ma diciamo che a livello delle due o tre radio che citava prima Ugo c'era una buona professione.
1: Beh, ci furono l'inizio di tante professionalità che poi avrebbero sviluppato un know-how che ci ha portato qui oggi a parlare, ma altre realtà televisive che poi sono nate, nacquero poi altre TV, nacque Canale 1, nacquero tante realtà
0: La prima
1: che si
0: TV
1: aggiunsero alla carta stampata, che all'epoca era Gazzetta e Quotidiano, Gazzetta e Corriere del Giorno, nasceva il quotidiano in quegli anni, quindi si sviluppava anche dal punto di vista giornalistico, ci fu una evoluzione. Briganti, invece dal tuo punto di vista, che tarantella era quella? O intanto voi frequentavate la scuola? Che studi avevate fatto? Pino, tu eri dell'archivio o del battaglino? Non ricordo.
0: Naturalmente.
1: No, naturalmente cosa? Archita,
0: E lo dico con orgoglio, no? Archita.
1: tu,
0: Io ho
1: Briganti?
0: fatto Enrighi ed avevo appena finito il
1: Enrighi
0: militare.
1: che ha sfornato professionalità di
0: Sì.
1: elettrotecnici.
0: Specializzato in
1: Ah,
0: telecomunicazioni,
1: ecco,
0: guarda un
1: vedo.
0: po'.
1: Quindi proprio.
0: Sì, cioè, è stata una fortuna per me lavorare in una radio e poi in una televisione perché ho applicato ciò che avevo studiato, no? Che è una fortuna, secondo me, fare il lavoro per il quale si è appassionati. Per cui, cioè, per me non c'erano orari, voglio dire io.
1: Vabbè, questo è un mantra per tutti noi, forse anche per l'avvocato ancora oggi non ci sono orari, no?
0: Assolutamente, è chiaro che gli orari sono veramente qualcosa di molto episodico e
1: È un po' che
0: apocalittico, ma
1: gira, no? È
0: d'altronde
1: relativo.
0: è connesso alla libera professione.
1: Certo. Allora, che città era la tua? Pino ci ha dato un affresco. Ricordiamolo, eravamo in pieno sviluppo del raddoppio Ilva, Cital Sider, quindi era una città che credeva di essere ricca, ha detto che poi si sarebbe rivelato effimero negli anni
0: Sì,
1: questo.
0: io vivevo l'esperienza perché il mio padre lavorava all'Italsider all'epoca, no? E ricordo quando incominciò a lavorare che avremmo il frigorifero, la lavatrice, voglio dire, cioè, tutte
1: Questo
0: quelle
1: anni 60,
0: anni
1: diciamo.
0: 60, per arrivare poi nel 76 che c'era un benessere diffuso e quindi tutti quanti diciamo, eravamo contenti di questa situazione. E poi non sapevamo a cosa andavamo incontro.
1: Ugo, nasce Studio 100, nasce la radio. Tuo padre, la stessa domanda faccio a Pino, tuo padre, tua madre, i genitori, come presero questa avventura? Cioè vi dicevano, pensa alle cose serie, trovati un lavoro, no?
0: Sì, mi ha dato l'imbeccata giusta perché mio padre, tramite qualche suo

0: collega mi fece fare un colloquio all'Italsider. Io dovevo fare l'ispezionatore dei tubi, penso un po' perché mi dovevo infilare nei tubi, guardare le saldature. Dissi: papà,
1: Ti immaginasti così?
0: non te la prendere. Ma io ho cominciato, e per lui era un gioco, non era una professione, no? Io ho insistito, ho continuato, poi fin quando poi
1: Capì che
0: capì, mi ricordo un episodio. Dopo tanto tempo stavamo già a Statte, che si organizzò una festa, e per la prima volta lui venne a vedere dove lavoravo, l'ufficio, il laboratorio, eccetera. Insomma, divenne
1: è una cosa seria.
0: esatto, sì, e quindi diciamo da quel punto di vista. Poi è stato chiaramente, non ti dico mia madre, poi che quando sentiva il mio nome pronunciato,
1: Orgoglio.
0: e quindi
1: Tu
0: stavo.
1: fratelli anche?
0: Sì, avevo un fratello purtroppo
1: Ma non era
0: che.
1: nel.
0: No, no, all'inizio mio fratello, quando stavamo in via Berardi, ha frequentato un pochettino, ma per gioco. Poi lui era ottico, si è aperto un negozio.
1: Mentre Pino, la tua famiglia, vedeva questo un gioco, già sapeva che avresti fatto l'avvocato? O c'è stato un momento in cui forse anche per te questo sarebbe stato il futuro?
2: Beh, sai,
1: Sarebbe potuto essere il futuro?
2: Mio padre aveva un'agenzia di pubblicità, una delle prime a Taranto, e quindi è ovvio che ci fosse un minimo di sensibilità sull'argomento. Quindi era evidente che loro seguivano con grande interesse quello che faceva. Probabilmente non avevano molto piacere di certe frequentazioni massive dell'epoca, però è ovvio che in realtà non c'era ostilità, ma poi dopo le cose si sono diversificate. Tu, fra l'altro, parlavi del sorgere di altre TV. Io peraltro mi occupai con papà della concessionaria della pubblicità di un'altra televisione tarantina che si chiamava Teletaranto Color, e
1: Come
2: poi
1: no,
2: dopo
1: certo, come no.
2: cominciai a studiare all'università, e quindi allentai molto, ma l'affetto e anche la frequentazione, perché anche da studente universitario pendolare, cioè, avevo un programmino su Studio 100, oltre che in una radio nelle Marche, dove avevo studiato Urbino. Quindi non ho sostanzialmente mai abbandonato, però ripeto, non c'era ostilità, e più che altro era il contorno che piaceva poco, ma insomma. L'età
1: Ecco,
2: era quella
1: la prima,
2: e
1: se
2: gli
1: torniamo
2: ormoni.
1: indietro, Pino, scusa, se torniamo indietro, c'è un Briganti alle prese con dei tasti. Questa è la struttura televisiva che poi sarebbe nata, se ricordo bene, in Contrada Felicciolla a Statte. Quindi ricordo, noi rinnoviamo gli auguri e il saluto a tutti coloro i quali ci hanno preceduti, perché 50 anni di storia sono 50 anni di uomini, di donne, di famiglie, di lavoro, di produzioni. Quindi noi salutiamo tutti con rispetto e con molto affetto, anche colleghi ora in giro. Ecco, questo è il figlio di Ugo Briganti, no? È Ugo Briganti e la Briola ride in regia. La Briola se la sta ridendo, ma anche lui c'ha i capelli bianchi ora, anche se c'ha qualche mese meno di
0: Li
1: noi.
0: ha fatti prima di me lui.
1: Bravo, diciamolo. Che facevi di fronte a quei macchinari? Ecco, il tuo lavoro in cosa sempre è
0: Beh,
1: consistito?
0: io gestivo tutta la rete, perché considera che tra radio e televisione avevamo impianti praticamente in tutta la Puglia, no? E io ho immaginato chilometri e chilometri per tutta la Puglia a controllare ed eventualmente o riparare o allestire impianti sia radiofonici
1: Cioè la
0: che.
1: messa in onda.
0: La messa in onda io l'ho creata a livello, diciamo, progettuale, e la messa in onda era, diciamo, gestita da altro personale, no? Si sono creati anche dei nomi nuovi, no? Dei neologismi, messi in ondista.
1: Messinondista,
0: Sì,
1: le nuove figure lavorative.
0: esatto, no? È quello che praticamente dalla regia di produzione gestiva i segnali che andavano poi in onda, quindi o la videocassetta del caso, o la diretta, o quello che c'era da
1: Ma
0: mandare, la pubblicità.
1: tu, ecco, gli altri tecnici, avete imparato strada facendo o vi approcciavate a, per esempio, andavate in Rai a sbirciare, a guardare? Come vi siete preparati?
0: Allora, vabbè, io avevo una preparazione, diciamo,
1: Scolastica. Però poi,
0: scolastica, no?
1: come sai,
0: Però
1: questo è un mestiere che
0: chiaramente,
1: poi.
0: diciamo. Ho sempre avuto il piglio dell'arrangiarsi, no? E questo mi ha aiutato molto. Però però per avere conferma di questo.

0: Quello che io pensavo, insieme a un altro personaggio, Ignazio Stasi, no?
1: Come no? Grande amico che
0: Andammo
1: salutiamo,
0: negli
1: che è
0: studi,
1: ancora nel settore.
0: sì, negli studi di Canale 5 al
1: Ah,
0: Palatino.
1: ecco.
0: Tra l'altro assistemmo a non è la RAI,
1: Vabbè, siamo già negli anni 90 qui.
0: 94, era
1: No, io parlavo
0: 94.
1: di quel periodo proprio.
0: No,
1: Cioè, tu crei una radio.
0: mi sono inventato tutto praticamente. Tieni conto che all'epoca non c'erano le industrie che adesso producono trasmettitori, mixer, eccetera, no? Bisognava arrangiarsi con quello che stava. Insomma, il mixer lo prendevi da quello che diciamo, produceva strumenti musicali o cose del genere. I trasmettitori, il trasmettitore, l'abbiamo il primo trasmettitore l'abbiamo ordinato a una ditta che faceva impianti per le forze armate. E adattarono un
1: Ah,
0: trasmettitore in
1: ecco.
0: FM, no? Quindi era difficilissimo trovare, no? Poi si sono sviluppati, ci sono state tante aziende, adesso esporta l'Italia, tanto per cambiare, è il numero uno in questo settore, esporta e installa impianti dappertutto, soprattutto in Africa
1: Quindi insomma,
0: adesso.
1: eri preparato scolasticamente, ma poi sul campo era
0: Sì,
1: proprio artigianato.
0: mi sono dovuto inventare io le cose. Che
1: Altri,
0: poi.
1: con te chi era il gruppo di lavoro tecnico, poi come è stato
0: Allora,
1: strutturato?
0: all'epoca, diciamo, all'inizio proprio ero da solo. C'era qualche collaboratore che lavorava con Antonio Cavallo, tecnici anche loro, che quindi gestivano un po' le installazioni degli elettrodomestici di Antonio Cavallo.
1: Ah,
0: Successivamente.
1: parliamo del cavallo
0: Sì, expert, sì,
1: ok, il
0: figlio
1: famoso
0: di
1: cavallo
0: Armando
1: il figlio di
0: Cavallo.
1: Armando, ok.
0: Esatto, no? Vabbè, diciamo il connubio con Melucci non durò molto,
1: Ok,
0: devo dire, no?
1: vabbè, le cose della vita che poi no?
0: Però, diciamo,
1: Prendono
0: alla
1: strade
0: fine
1: diverse.
0: è stato diciamo, fondamentale anche per lui. Poi si è dedicato chiaramente. Anche Mariano Melucci aveva il papà che aveva un'attività completamente diversa.
1: Ah, ecco.
0: Grassello e Malta di calcio e
1: Tuo
0: Melucci.
1: padre che faceva?
0: Mio padre era ricambista all'Ilva,
1: Ah, l'hai detto prima,
0: all'Italsider.
1: quindi ti voleva tubista. Campanelli,
0: Sì, no.
1: invece tu, i tuoi avvocato, era già segnata la tua strada? Tracciata?
2: Assolutamente no. Io, tra l'altro, avrei voluto continuare a fare questo lavoro, però poi dopo cominciai a studiare, mi piacque, ho l'onore di aver avuto grandi maestri. L'università andò molto più velocemente del liceo e quindi
1: Le cattive frequentazioni cominciarono a evaporare, diciamo.
2: Ma non erano cattive, io ho detto
1: Massive, hai detto
2: massive.
1: massive, massive. Hai detto da arringa finale hai usato un eufemismo.
2: No, vabbè, penso che sia piuttosto elegante come eufemismo. Però in realtà poi dopo ho cominciato a fare la pratica professionale presso un notissimo studio di Taranto e di lì poi dopo sono cambiate un po' le cose.
1: Poi
2: Poi
1: andò a Roma.
2: mi
1: Io
2: sono
1: conosco Campanelli
2: trasferito
1: a Roma, a Trastevere, con Paolo
2: a Roma.
1: Tedeschi, 15 anni fa, con un gruppo di tarantini, Taranto Crea Consenso. E la prima cosa che ho visto è tu che mettevi i dischi. Quindi ho detto, caspita che DJ.
2: Ho continuato e anzi a un certo punto non nascondo, vabbè, queste apologie personali, c'entra poco con la rievocazione della radio. A un certo punto ho avuto un problema perché andavano talmente bene le due attività da cominciare ad essere ingestibili e quindi ho rinunciato ad un ingaggio importante come DJ perché avevo processi da fare. Voglio dire, è andata così. E poi
1: Hai
2: dopo.
1: avuto un po' di malinconia? Mai avuto un po' di rammarico?
2: No, guarda, sinceramente no, anche perché poi quando ho smesso, io ho cominciato a fare, ho fatto dei dischi, ho pubblicato dei dischi di musica elettronica e quindi diciamo che sono passato da disc jockey all'interno dei dischi e adesso vorrei, insomma, mi piacerebbe da pensionato ricominciare a fare radio, perché quello è
1: Vieni
2: il
1: qua,
2: grande
1: facciamo
2: amore.
1: un po' di feste, di musica insieme. Briganti è pronto. Diciamo, Labriola in regia, tu al mix e Briganti coordina, dai.
2: Sai che c'è, Angelo? Che in realtà diciamo che anche quello è un fenomeno un po' passato, no? Cioè quando capita con tanti amici che operano nel settore brillantemente a Taranto, capita ogni tanto di fare qualche serata, io trovo sempre le stesse persone, cioè, sai, è anche generazionalmente una cosa passata. E la radio che mi piacerebbe a fare. Quello veramente sì, quello...
1: Siamo l'attuale editore Semeraro di Studio 100, creiamolo un canale radio, Semeraro, un appello qui da Campanelli e Briganti, qua abbiamo DJ e direttori pronti, la Briola sta già ballando dietro il vetro, secondo me si può fare, anche perché la radio sembrava morta, invece è tornata, la radiovisione ha dato un nuovo impulso, però in auto, in giro, mentre ti fai la barba, durante la doccia, la radio fa parte della quotidianità.
0: È essenziale, essenziale. Io poi l'ho vissuta perché all'inizio, quando ci siamo trasferiti in via Campania, apro e chiudo parentesi, nottetempo smontiamo l'antenna di 18 metri, la caliamo da via Berardi e con un carrello trainato da un cavallo.
1: Io non lo ricordo. Trainato?
0: Da un cavallo.
1: Da un cavallo?
0: Sì, all'epoca si chiamavano traini.
1: Utraini.
0: L'antenna mi poggia da sopra, noi da dietro che mantenevamo perché 18 metri di via, siamo andati, l'abbiamo salita poi.
1: La Campania dove, angolo?
0: Angolo via, aspetta, di fronte, voglio fare pubblicità, ma di fronte alla pescheria Conte, sotto ci sta me.
1: È la vita della città questa?
0: Proprio all'angolo con, come si chiama quella via che sbocca poi sulla piazza?
1: Piazza Lucania.
0: No, no, sì, diciamo...
1: L'ex Piazza Sicilia, l'ex...
0: Esatto, esatto.
1: Vabbè, la zona è quella, dai.
0: Di fronte a Conte proprio, sotto c'è un meccanico.
1: Ok,
0: all'angolo.
1: Perfetto. Diciamo che di fronte sta nascendo questa grande piscina oggi, a 100 metri. Quindi lì, esatto. Poi da via Campania c'è un altro trasferimento.
0: Via Campania in via Plateia 1.
1: E lì cominciano anche i miei ricordi di ragazzino, eravate in via Plateia, e là gli adesivi. Qui per esempio abbiamo uno dei primi adesivi, ecco, no, non è sbagliata l'inquadratura, è speculare, perché... Tanti tarantini, diciamo over 50, over 45 di oggi, forse sul vetro dell'auto o dietro accanto alla targa,
0: sì,
1: lo hanno portato.
0: Era vetrofania questa cosa.
1: Era vetrofania, cioè quindi applicato al contrario si leggeva Studio 100, ecco. Qui abbiamo altri cimeli, questo microfono, che sembra quasi, lo daremo al Martà questo qua, la Briola, perché sarà archeologia televisiva e radiofonica, una telecamera che non è più...
0: È già, voglio dire, questa era abbastanza avanti.
1: Metteva dura prova alle spalle quella.
0: Sì, questa comunque era già digitale.
1: Questa è già anni 90 sempre. Abbondanti.
0: Sì. Siamo stati i primi, tra l'altro, ad adottare...
1: Io quando ho cominciato, Pino, Ugo, quando cominciai a Taranto Sera la carta stampata, incontravo in conferenza stampa i colleghi, c'era un cameraman, uno addetto alla luce.
0: Sì.
1: Che aveva proprio la luce con le mani tipo torcia.
0: Con il pacco batterie che
1: con
0: pensava.
1: Pacco batterie. Non è, diciamo, lo zainetto oggi racchiude tutto. Oggi lo chiamiamo zainetto. La Briola, guardiamo un po' di foto così, vediamo un po' di facce di voi. Ah, ecco.
0: Ah, questa è la versione giusta.
1: Ah, ecco.
2: È la versione originale che all'uopo avevo tirato fuori da un cassetto.
1: Ma che, quando ti fermano i vigili urbani a Roma lo tiri fuori oppure non vale?
2: Ma guarda, ormai io giro poco in macchina in Roma, mi muovo con i mezzi, quindi è difficile che possano fermarmi. Il traffico a Roma è una cosa impossibile. Però per fortuna ho risolto. Beh, comunque, altro argomento. No, io volevo dire a complemento delle cose divertenti che ha detto Ugo, la storia del traino, me l'avevo dimenticata, sono impazzito da realizzare.
1: Sul cavallo.
2: È interessante ragionare sul discorso della crescita della professionalità. E qui io adesso invado un pochettino il terreno di Ugo, perché in realtà noi avevamo un limite invalicabile, che era la collina di Gioia del Colle. Perché, come Ugo può dire meglio di me, la modulazione di frequenza era la diffusione come se fosse questa la penna dalla cui punta si diffonde il segnale per quello che può vedere la punta. E allora, per una questione orografica, la collina di Gioia del Colle era il nostro limite storico. Cioè, nel momento in cui tu vieni dall'autostrada, superi Gioia del Colle e vedi sotto la meraviglia del Golfo di Taranto, ecco, quello era il limite in cui l'FM doveva rallentarsi. Al contrario, invece, ci fu anche un tentativo di modulazione di ampiezza, Ugo se lo ricorda, che dava una situazione completamente differente, perché la modulazione di ampiezza sostanzialmente sparava il segnale contro la ionosfera che lo ribaltava giù su dimensioni molto molto più ampie, come se fosse una sorta di trapezio irregolare. E quindi anche questo fu fatto. Dico questo perché, non per fare il professorino con Ugo che mi distrugge, ma perché...

0: era quello il limite. Cioè, il limite fra un certo tipo di professionalità che si è poi evoluta e quello che era la difficoltà anche economica di superare la fase del pionierismo, era proprio questa questione orografica, insomma. Per cui, poi dopo vennero i ripetitori, poi dopo vennero i
1: Come l'avete
0: trasmettitori,
1: superata,
0: poi
1: Ugo?
0: la questione è
1: Come
0: completamente
1: abbiamo
0: diversa.
1: superato la collina di Gioia del Colle?
2: Allora, grazie a diciamo, l'inventiva di Mariano Melucci, va a Livorno in un'azienda che vendeva surplus militare, compra un trasmettitore in onde medie, no? Una cosa, non ti dico, pesantissima, verdone, c'è cioè il verde militare. Chiamiamo uno che montava le antenne sulle navi, no? Montiamo sul terrazzo un'antenna a filare, attacchiamo sto modulatore. Indovina che frequenza era l'FM, la M,
1: 100.
2: no, 1000,
1: Vabbè,
2: perché 1000.
1: 1000.
2: Chiaramente con la ionosfera, come ha detto Pino, dappertutto, no? Soprattutto la notte che c'è la propagazione, abbiamo poi ricevuto riscontri dappertutto, per cui non è durata molto lì, perché poi, non essendo una zona ottimale, fu trasferita a Contrada Baronia, dove aveva diciamo, l'azienda Mariano Melucci, e lì c'era la
1: Nell'Ama, giusto?
2: No, Contrada Baronia è vicino a San
1: Ah no, San
2: Giorgio.
1: Giorgio e Baronia, verso la
2: Sì.
1: strada, sì, giusto.
2: Esatto, poco prima di arrivare a San Giorgio era anche più
1: Nella zona
2: alto,
1: industriale,
2: esatto, nella
1: sì.
2: zona industriale, no? E lì fu montata l'antenna per bene, insomma, di là poi arrivò. E ci fu, mi ricordo, anche Vogue, un
1: La
2: mensile,
1: rivista famosa.
2: la famosa rivista, che pubblicò sta cosa con le fotografie. Peccato che non ce l'abbiamo, perché c'era anche diciamo, le foto di molti di noi nella regia di Via Campania 146.
1: E a proposito di foto, allora ecco qua, abbiamo sfogliato l'album dei ricordi, grazie alla Briola,
2: Buono.
1: perché vedi Pino Briganti ha conservato tutto. Guarda
0: Beh, ma
1: qui.
0: lui è sempre stato uno molto preciso e ordinato.
1: Classifiche. Ma è bello, è la sua personalissima emeroteca con rassegne stampa, pubblicità, testate.
2: Qua siamo già in via Platea.
1: Qui già in via Platea.
2: Sì,
1: Ecco,
2: sì. Anche perché c'erano.
1: vedi, André Ron De Gregori. Taranto il Mare 2 era una rassegna del comune, ricordo, bellissima. Giunta Cannata, mi pare di ricordare. C'erano grandi concerti e grandi eventi sportivi d'estate. Eh sì, qua stiamo proprio. Taranto il Mare era i primissimi anni 80, fino ai 70. Ed è
2: Comunque,
1: uno
2: qua
1: studiocento che già
2: è
1: raccontava.
2: già televisione qui,
1: Qui è già
2: quindi
1: televisione.
2: sì.
1: Sì.
2: Perché diciamo radio di eventi molto. Ah, ecco, una cosa che noi facevamo i notturni, una cosa che non hai idea di quanta gente ascolti la radio la notte, no? Poi c'erano i turnisti dell'Ital Sider, io mi ricordo due o tre nomi, c'era Franco Alò, che quando chiamava Alò ed era
1: Ecco.
2: diventato Franco Alò. E poi c'era un altro Peter, mi pare.
1: Telefonavano?
2: Sì, telefonavo la notte,
1: Erano
2: passavano,
1: turnisti dell'Ilva, dei taxi.
2: sì, turnisti dell'Ilva che telefonavano, diciamo, nei momenti di pausa, diciamo.
1: Eh sì, certo. Certo, allora, la Briola facciamo così, andiamo qualche secondo in pubblicità, poi torniamo perché abbiamo tante foto da guardare con Pino Campanelli, collegato con noi da Roma, che ringraziamo per la bellissima, bellissima sorpresa che ci ha fatto, e Ugo Briganti qua in studio. Qualche secondo di pubblicità e poi vediamo un po' di foto insieme, volti e facce bianche e nere a colore, dipende, di qualche anno fa.

0: scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e via.

0: Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Eccoci qui, 50 anni di storia cittadina e non solo, attraverso le celebrazioni del cinquantenario di Studio 100, che comincia il 6 maggio del 76 con la prima trasmissione radiofonica. Ne stiamo parlando con Ugo Briganti, qui in studio, storico, direttore tecnico e non solo. Qua ti hanno accolto i cameraman e i tecnici di Studio 100 proprio come un amico, come un fratello maggiore, e non è da tutti i giorni, quindi è stato bellissimo vedere. Ti hanno portato anche l'acqua, ti hanno usato questa cortesia che si usa proprio al saggio o al capo, è un riconoscimento di un grado che non vediamo, ma che il cui peso si avverte in tutto il suo spessore professionale. Pino Campanelli, avvocato a Roma, ma Tarantino Doc, che a un certo punto ha sfoderato un adesivo che sarebbe questo, ma Pino l'ha inquadrato meglio, perché questo era quello che si applicava ai parabrezza, Pino invece c'è quello proprio frontale. Allora, Labriola in regia, vediamo qualche foto insieme, qualche foto ricordo, e la commentiamo con... Oh, allora, io qui riconosco subito Frascella, il primo guardando da sinistra quasi sdraiato, vero? È lui? Claudio Frascella e poi tanti altri.
5: Allora,
4: che
5: vediamo.
4: Foto è, Briganti? E dove siamo? Pino,
5: qua
4: siamo, anche tu.
5: Qua siamo in via Campania 146 e vedo io qua forse Angelo Esposito, Andrea Iannotti, poi quello con i baffetti basso e Antonio Convertino, Mariano Menucci il terzo dietro.
4: C'è una donna?
5: Aspetta, vediamo.
4: Ma tu dove sei? Non ti
5: no,
4: vedo.
5: No, qua non ci sono.
4: Campanelli, io. Neanche te vedo
5: no,
4: qui.
5: No. Credo che Campanelli sia, se cioè, avete quello del trentesimo.
4: Ah, ma forse non è Frascella.
5: No, non è
4: no,
5: Frascella.
4: No, non è Frascella, ho sbagliato.
6: No,
4: andiamo avanti.
5: Angelo Esposito forse il penultimo sopra.
4: Uh-huh. Andiamo avanti. Non lo so, questa foto...
5: Vabbè, questa
4: forse
5: è,
4: me l'hai mandata tu questa foto.
5: Sì, ieri, sì, sì, questa è Ada Friuli.
4: No, quel gruppo di ragazzi... Sì, hai riconosciuto gli ambienti almeno?
5: Sì, sì, l'ambiente
4: no, perché magari un'altra comitiva
5: sai, sai quante ce n'è?
4: Immagino.
5: Questa allora, è Ada Friuli, che sì, era la segretaria, che stava, cioè, riceveva le telefonate, insomma, gestiva un
4: con
5: po'.
4: Con Gino Paoli e Califano che campeggiano esatto, sui muri.
5: Tieni presente che c'era un via vai di personaggi. All'epoca c'era Giulio Milella, non

0: Lui portava i personaggi, no? Quelli che facevano gli spettacoli, poi li portava in radio e noi li intervistavamo, no? Quindi c'era un via vai di queste persone. Ecco, questo è il primo adesivo di Studio Centro.
1: Questo ce l'hai, Pino?
0: 24 ore di stereofonia.
2: Eccolo.
1: Ce l'hai questo? Vediamolo. Non mi dire che c'è. Ah, è quello lì di prima.
0: No,
1: no, vedi, quello è 24 ore.
0: Questa è già televisione, perché FM 100 più 41,65 che erano i canali che avevamo.
1: Addirittura questo, precedente a quello
0: questo
1: che
0: questo qua è stato il primo. Ti racconto anche un aneddoto a proposito di questo. Il primo adesivo che fu realizzato, all'epoca le serigrafie non erano molto attrezzate.
1: Vabbè, siamo...
0: Attacchiamo anche lì la prima pioggia. Si squagliò tutta la stampa, no? E quindi poi l'ho rifatta, ecco perché me lo ricordo bene.
1: Cioè, fu un tabellone pubblicitario questo?
0: No, questi erano gli adesivi che si attaccavano alla macchina.
1: Ah, dalla macchina si staccò?
0: No, si staccò, si sciolse, praticamente si sciolse.
1: Andò in liquefazione.
0: Sì, diciamo, ciò che era blu, praticamente.
1: Andiamo avanti, la Briola, vediamo cosa ci riserva.
0: Ah,
1: questo è il gruppo, un altro...
0: Allora, qua riconosco più di qualche libro. Allora,
1: qua Frascella lo vedo.
0: E c'è anche Pino Campanelli, il primo a sinistra in basso, poi ci sono io, Andrea Iannotti.
1: Tu sei il secondo con i baffi.
0: Esatto,
1: sì.
0: Io sempre baffi da quando tengo 16 anni. Cioè,
1: qui abbiamo 5 donne, 4
0: sì,
1: donne.
0: Allora, poi c'è Andrea Iannotti, Angelo Esposito, a sinistra Franco Dulcamare, Francesco Gentile.
1: Ma Angelo Esposito è il futuro avvocato?
0: No, Angelo Esposito è il fratello di Sandro Esposito.
1: Ah, il fratello di Sandro Esposito.
0: È ingegnere.
1: Ah, ok, no, allora ho sbagliato Angelo Esposito. No.
0: Poi sopra Rosellina Abruzzese, Francesca Frascella, Nelly Guardone, Ada Friuli e Maria Lazzaro. Gli altri due non me li ricordo.
1: Sì.
0: Allora, Francesco Gentile, che è stato mio compagno di scuola a Righi, ha collaborato con noi per un po' di tempo ed era un altro ragazzo intelligentissimo, no? Che organizzò una caccia al tesoro con l'ausilio della radio, no? Praticamente tutti che andavano in cerca del tesoro, diciamo così, devono sentire la radio e seguire un certo percorso, no? E se mi ricordo in diretta, però non mi ricordo per quanto tempo, siamo in via Campania 146. Poi lui, altro genio, ha lavorato al centro meccanografico per tanto tempo, poi credo ci siamo sentiti ultimamente perché avevamo lo stesso acconciatore
1: di capelli.
0: Di capelli.
1: Beh, vedo tanti capelli neri e lunghi là.
0: Sì, vabbè, ormai.
1: La moda era quella.
0: La moda era quella, cioè, questo è uno dei tanti.
1: Pino, questa foto ti riconosci? Rivediamola.
2: Sì, dunque, io mi pare di vedere in alto a sinistra Lino Inglese, probabilmente Lino Inglese. E poi...
1: Signore, sì.
2: E invece per quanto riguarda le donne, si conferma esattamente, sono proprio loro, e fra l'altro sì, esattamente nell'ordine in cui le ha indicate, Ugo e Andrea Iannotti lo vedo fra Ugo e Angelo Esposito. Non riesco a ricordare la persona che sta a fianco ad Andrea, per il resto riconosco tutti.
1: Facciamo un appello, se ti riconosci, non dico telefonaci, ma fatti sentire, che sarebbe bello anche sapere nome e cognome e salutarti, o anche i parenti e gli amici. Pino, quanti anni avevi in quella foto?
2: 18.
1: Tu?
0: Io 22.
1: Tu per 4 anni vi passate con
0: sì,
1: me.
0: Io ho 72 anni.
1: Andiamo avanti con la carrellata, vediamo cosa ci riserva la Briola. Oh, qui stiamo in studio, vedo Frascella.
0: E Francesca Scarcella, quell'altra ragazza
1: accanto,
0: che si vede dietro.
1: Questo, invece al microfono,
0: non mi ricordo questo qua chi fosse.
1: Baffi e capelli ricci tipici dei fine anni 70.
0: Comunque, quello c'era sicuramente un personaggio.
1: Andiamo avanti, c'è anche un poster, Rosé, dell'epoca.
2: Pierino Montalbetti dei Tic Tic.
1: Pierino Montal?
2: Dei Tic Tic.
1: Ok, ok. Dic Dic, come no? Andiamo avanti. Quindi gli ospiti che venivano anche.
0: Sì.
1: Bello. Frascella, che salutiamo, grande Claudio, grande collega, giornalista e scrittore, recentemente un bellissimo libro anche dedicato ai ricordi del Taranto Calcio, Cimpel, Biondi, ecco qui di nuovo la coppia.
0: E qua è sempre via Campanella.
1: Briganti Guardone.
0: Allora, vedi,
1: in regia c'è qualcuno, vedo due facce dietro
0: allora,
1: il vetro.
0: Quella persona che si vede in trasparenza dietro il vetro, era, purtroppo dico era perché purtroppo non c'è più, il fratello di Mariano Melucci, morto tra

0: Logicamente in circostanze diciamo non belle, e là più o meno chi stava si metteva in regia, cioè, c'era anche la gara perché
1: Perché era
0: era
1: bello.
0: piacevole, no? Era un
1: Era bello.
0: divertimento. Io personalmente, quando stavamo in via Campania, facevo una trasmissione che incominciava alle 8 la mattina e finiva alle
1: Ah, quindi tu
0: 14.
1: anche sei stato dall'altro
0: Sì,
1: lato del
0: sì,
1: vetro?
0: sì, sì, sì.
1: Ah,
0: Cioè, io
1: ti è
0: ho fatto anche
1: piaciuto?
0: il DJ
1: Però poi ti
0: nelle
1: sei speso
0: discoteche, allo
1: allo
0: Iotti.
1: Iotti. Allo Iotti.
0: Insieme a mia moglie.
1: Pino, ogni volta che viene l'estate, Pino, farai una grande festa quest'estate con Paolo e gli altri?
2: Ma vediamo se ci saranno i presupposti. Certo è che è ovvio che è bella questa citazione che ha fatto Ugo, perché io poi ricordo che presi io il loro posto, perché loro ebbero un incidente di moto e quindi presi io il loro posto in questa discoteca che non nominiamo, ma è molto divertente e quando metto piede per qualche festa o per qualche cosa mi piace dire: guardate che io qui nell'estate del 77 ero il DJ resident.
1: Sì,
2: Sì,
1: resident. Adesso sei guest quando arrivi, guest star.
2: ormai sono Hasler.
1: Questa è bella, questa è bella. DJ Aslo non è male, eh? Tieni conto che io ho una trasmissione sull'ospedale, sul nuovo ospedale di Taranto. Magari DJ Aslo potrei lanciare il brand. Allora, il nuovo ospedale, magari, siccome è immenso, un angolo per radiofonia e canale televisivo, si potrebbe anche organizzare, perché no? Perché comunque fa parte del benessere, la comunicazione, la musica soprattutto. Quella foto, bravo, la prima, bellissima, che foto è? Qui c'è Briganti con...
0: Alberto DJ si chiamava, era un ragazzo che frequentava, no? Che veniva, mi dava una mano, noto sempre queste belle camicie a quadri.
1: Sì, è la tavola di una trattoria che ti sei messo addosso, però andiamo avanti, un'altra foto, ne abbiamo alcune.
0: Sta un'altra,
1: Oh, vabbè, qui
0: qua con Nelly,
1: Nelly
0: sì.
1: con sguardo quasi stupito dalla foto, tu stai parlando qua. Ecco,
0: Sì, e noi facevamo il quiz a tavola dalle 13 alle 14.
1: può essere l'ufficio anche di un CAF, no? Perché abbiamo la lampada,
0: No, il microfono come quelle che si usano nelle chiese.
1: è vero, sì. Bello, bello, le
0: No,
1: lampade
0: vabbè,
1: proprio da
0: roba
1: ufficio.
0: vintage proprio. C'è una fotografia con un'altra
1: Un quiz
0: persona a
1: a tavola
0: fianco.
1: dalle 13 alle 14.
0: Esatto, sì. Considera, ecco, racconto sta cosa
1: Sì.
0: velocemente, che in quell'ora arrivavano decine di telefonate. Il numero che avevamo, il numero di telefono, era in PBX all'epoca, cominciava col 37. Le
1: Il
0: centrali.
1: numero di Taranto col 3 cominciavano.
0: Esatto, quella di quella zona 37. Che cosa succedeva? Che per poter prendere la linea a casa facevano i primi quattro numeri, l'ultimo lo lasciavano, appena sentivano che chiudevi il telefono dalla radio, tu facevano il numero per avere, diciamo, la possibilità di andare in
1: Cioè,
0: diretta.
1: avevano
0: Il
1: imparato.
0: problema qual è? Che tutti facevano così, si bloccò la centrale, perché la centrale, diciamo, analogica con permutatori, quindi diciamo non si poteva più telefonare. Chi aveva un numero che iniziava col 37 non poteva telefonare. Un giorno ci vediamo arrivare due funzionari della SIP che dicono: scusate, vedi che c'è questo problema qua, come possiamo risolverlo? Ve lo risolviamo noi, dissero. Vi diamo un numero unico, 3200. E noi telefonate a go-go, praticamente con quel.
1: 3200.
0: Sì, che poi è diventato il numero forse proprio del Corriere del Giorno, se non sbaglio,
1: Pensa
0: dopo,
1: te.
0: se non sbaglio.
1: Vedi?
0: Quattro cifre, facilissima da
1: Forse quella
0: ricordare.
1: era la Benistabili, forse,
0: Sì,
1: posso immaginare.
0: probabilmente,
1: Che la
0: o
1: zona
0: dei
1: era quella.
0: vigili urbani, adesso non mi ricordo, quindi
1: Ah,
0: un
1: ok.
0: numero facile, no? Facile da
1: Da
0: ricordare e da
1: ricordare.
0: fare, no? E quindi io ho distribuito casse di aranciata Fabia a tonnellate, regali della gioielleria
1: Chiaramente gli
0: Caruso,
1: sponsor
0: sì,
1: mettevano a disposizione i
0: esatto, e
1: regali.
0: chi indovinava
1: Certo.
0: l'indovinello, diciamo così, aveva, diciamo, il regalo.
1: Poi tra l'altro nasceva TV Taranto, che poi diventò Videolevante, nascevano
0: Esatto.
1: altre realtà, quindi c'era anche la concorrenza che stimolava.
0: Certo,
1: Mi ricordo
0: sì.
1: anche i giochi e quiz di Videolevante il pomeriggio, era
0: Perché?
1: bello, era una città, ha ragione Pino, e c'era un fermento, c'era fermento.
0: Ti devo dire un'altra cosa,
1: Se la possiamo dire, se la
0: sì,
1: con lo sguardo che stai
0: vabbè.
1: facendo già.
0: No. Sempre questo l'invento, quando sono inviato in
1: Vai.
0: Italia, no? Cioè, non possiamo parlare di studi televisivi, no? Gli venne in mente a Mariano Melucci di fare un gioco che si chiamava Tiro al piccione.
1: Ho capito dove stai andando a parare. I tarantini hanno già capito, quindi.
0: Sì, ma era avuto un successo
1: E immagino, un bellissimo.
0: incredibile.
1: Pino, certi titoli, eh? Andiamo avanti? Allora, ragazzi, io starei qui a parlare.

0: con voi ore e ore. Vedo anche la briola che, ecco, di solito chi è?
1: Questo è Ettore D'Aleo. Questo ragazzo qui aveva diciamo una collezione di dischi 78 giri e
0: 78 giri.
1: Infatti si chiama Un tuffo nel passato, si chiama questa trasmissione. Questo veniva con i dischi, mi scriveva i testi dei dischi che mettevamo, io facevo, cioè praticamente era un'ora dedicata a tutte queste.
0: Diciamolo ai non boomer, c'era il 45, il 33 e il 78.
1: 78 giri, che era tra l'altro pesantissimo,
0: largo, cioè, grosso,
1: largo, grosso, la grandezza più o meno del 33 giri, no? Però era di un materiale tipo bakelite, insomma una cosa del genere.
0: Quando ero bambino io ricordo che la musica sinfonica, la musica classica girava,
1: esatto,
0: sui 78,
1: infatti erano tutte, quasi tutte opere liriche, no?
0: Sì.
1: E diciamo non se ne trovavano più, e non è che tutti i giradischi avevano il 78 giri. Il Lenco L75S ce l'avevano, ricordo anche la sigla del giradischi che utilizzavamo noi, non come adesso che non fanno niente.
0: Vorrei chiudere con una domanda. Pino, che musica ascolti oggi?
2: Ma oggi ascolto naturalmente musica nuova, ovviamente, perché non mi piace fossilizzarmi, però la novità, anche per questi trattamenti che fanno con l'intelligenza artificiale, è andare a rivedere proprio i dischi di quel periodo. Quindi ci sono dei remix di Philadelphia, di tutto il movimento di Philadelphia, quindi MFSB, Soul Soul Orchestra, ci sono dei remix anche di pezzi disco bellissimi. Beh, sai, la disco era una musica stupenda. In quel momento, per restare sull'argomento della celebrazione, altra caratteristica della radio che è il fatto che ci fosse musica stupenda, perché c'era la disco che andava alla grande, c'era la musica soul funky che andava molto alla grande, c'era la musica italiana d'autore,
0: c'è il cantautore d'autore,
2: tanta roba, il jazz elettronico, tipo parlavamo di Francesco Gentile, di Weather Report, cioè, e devo dire che Studio 100 da questo punto di vista si distingueva, ma anche altri, come diciamo a Taranto, per non fare mancamento.
0: Sì, sì.
2: Anche altri.
0: Che musica ascolti?
1: Beh, adesso diciamo non molto, tieni presente che io ho dei trascorsi anche da musicista, perché suonavo la chitarra, c'avevo un gruppo prima di partire al militare e facevamo Black Sabbath, Deep Purple.
0: Ah beh, tu andavi sul rock.
1: E qui, adesso sono un po' influenzato da quello che ascolta mio figlio, che suona anche tra l'altro, quindi Pink Floyd, roba vecchia. Insomma, ti devo dire che la musica attuale non tanto mi piace.
0: Che è giusto, perché le nuove generazioni devono sviluppare il loro sentiment, no? Socioculturale.
1: Sarò forse un boomer, però.
0: No, ma per fortuna.
1: Il rap, per esempio, non lo digerisco.
0: Diciamo proprio. Che dai tamburi delle tribù sino al. Tranne l'autotune, che non ci piace, però la musica è sempre bella ed è giusto che racconti il periodo. Allora, Pino, grazie.
2: Ti
0: aspettiamo a Taranto.
2: Se abbiamo 30 secondi, volevo
0: anche
2: chiudere
0: un minuto,
2: con
0: Pino, vai.
2: Benissimo, no, intanto io volevo, noi abbiamo citato qualcuno, non abbiamo citato tutti e ovviamente non avremmo potuto, includiamo in questa celebrazione sia le persone che non abbiamo citato, sia quelle che purtroppo abbiamo perso per strada e naturalmente chi non è stato citato, voglio dire che sta comunque nei nostri cuori e questo è un primo discorso. Secondo discorso, volevo raccontare, per chiudere col sorriso, un fatterello divertente legato agli antipodi della televisione, no? E quindi qui chiedo l'aiuto di Ugo e naturalmente da bravo avvocato non farò nomi, ma ci fu un episodio che io racconto sempre che fa ridere da morire, e anche Studio 100 TV trasmetteva la notte e quindi succedeva che magari l'addetto ogni tanto avesse qualche momento di defiance, di sonno, eccetera. E capitò ad una persona che non nomino il seguente episodio. Stava mandando, da un certo punto stava mandando un film, sentiva rumore di spari e quant'altro ed era tranquillo nella fase di dormiveglia. A un certo punto squilla il telefono e dall'altra parte della cornetta si sente dire: scusa, ma che è successo al film? E lui dice: no, guarda, il film sta andando, io lo sento benissimo, sento che stanno sparando. E quello, il telespettatore dice: sì, vabbè, ma prima stai vedendo un film con i cowboy, mo hanno assunto le tedesche.

0: praticamente nelle cassette VHS in cui c'erano registrati film, naturalmente si duplicavano, si sovrapponevano. Allora lo sfortunatissimo tecnico sentiva con la coda dell'occhio un rumore di sparatorie, sì, solo che dal film western erano passati a un film di guerra.
1: Un salto di 2 secoli abbondanti, probabilmente.
0: E questo per e chiudere
1: vabbè, poi la vita delle radio e delle TV è piena di aneddoti, è piena di gaffe storiche e di errori meravigliosi.
0: Stare fino a notte, però ecco, certo. Ho voluto unire nel ricordo delle persone che non abbiamo citato, ma soprattutto nel ricordo degli amici anche carissimi che abbiamo perso, ho voluto unire a quello questo episodio divertente, per dire come sono cambiate le cose.
1: Grazie, ti aspettiamo qui in studio e a Taranto in generale, perché
2: ciao Pino.
1: Comunque andiamo, casa nostra è sempre Taranto, e Pino è uno di quelli che lo sa benissimo. Ugo, grazie.
3: È stato un piacere.
1: Tanto ci si sente, ci si vede, grazie veramente. Salutiamo gli spettatori. Mi permetto di, lo faccio personalmente, ma credo anche a nome di tutta la struttura attuale di Studio 100, di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con passione, con professionalità, facendo cose buone, sbagliando, come tutti noi tutti i giorni, ma creando un brand che ancora oggi c'è, che ha cambiato editore ma è in campo, vuole svilupparsi, ha tante idee. Quindi ringraziamo oggi Semeraro, per ringraziare tutti quelli che negli ultimi 50 anni hanno tenuto in piedi un brand storico per la città, e personalmente vorrei dedicare questa striscia ad Angelo Caputo. Ciao a tutti, 100 Storie vi dà appuntamento a lunedì prossimo.

0: Cani, gatti, conigli e volatili. Sempre più le nostre famiglie si arricchiscono della presenza di amici animali che ne diventano parte integrante. Per quanto possiamo amarli, però, una cosa è certa: purtroppo non parliamo la stessa lingua. Con Zampe in Salute, quindi, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, abbiamo voluto dar vita ad uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri pet, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi vi facciamo scoprire da dove parte il nostro viaggio. Nel 1994 due giovani veterinari decidono di costruire uno spazio dedicato alla medicina degli animali da compagnia, un progetto che nel tempo si è trasformato in una struttura associata, l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, un luogo dove la medicina interna, la diagnostica e la chirurgia convivono. Alla base di questa struttura ci sono due percorsi professionali diversi ma complementari. La dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario della struttura, si occupa prevalentemente di chirurgia, ortopedia, radiologia e della medicina interna e clinica del cane e del gatto, senza dimenticare la zoantropologia, disciplina che studia il rapporto tra l'uomo e il proprio animale.
1: Salve, io sono la dottoressa De Francesco e si può dire che io sia la fondatrice dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile. Mi sono laureata nel 1992 in medicina veterinaria all'Università di Bari, successivamente ho svolto un dottorato di ricerca e ho aperto il mio ambulatorio. All'inizio ero da sola, con grandi difficoltà perché chiaramente per una donna giovane le difficoltà non erano poche, ma dopo brevissimo tempo ho trovato un socio che è il dottor Luca Gentile. Un socio che chiaramente con il quale ho stretto una collaborazione che dura da più di 30 anni, quindi direi che è stata una società che è vincente da tutti i punti di vista.
0: Anche il dottor Luca Gentile inizia il suo percorso accademico all'Università degli Studi di Bari, specializzandosi in ostetricia e ginecologia degli animali.
2: Sono il dottor Gentile e sono medico veterinario. Mi sono laureato in medicina veterinaria nel lontano 97, poi nel 2001 sono diventato socio in questa struttura con la dottoressa De Francesco. Con lei abbiamo fatto, diciamo, una cavalcata di quasi 30 anni. Comunque, negli anni ho avuto modo di approfondire alcune materie, tra queste la medicina comportamentale, mi occupo anche di medicina interna, mi occupo anche di dermatologia veterinaria, avendo approfondito questa ulteriore branca.
0: Medicina interna, comportamento, dermatologia, diagnostica, ambiti diversi ma strettamente collegati.
1: Il nostro ambulatorio ha sempre avuto una missione. Innanzitutto quella che chiaramente è l'amore verso gli animali, ma molto spesso non basta soltanto amore nei confronti degli animali, ma anche tanto studio e tanto aggiornamento, tanta preparazione, e la nostra missione è sempre stata quella di prevenire, come negli esseri umani, di prevenire la malattia, di prevenire tutto ciò che può determinare una patologia nei nostri animali domestici.
0: Ogni giornata inizia così: visite, controlli, dubbi, domande, la medicina veterinaria e prima di tutto ascolto.
1: Qui siamo nella sala d'attesa dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, questo è il nostro logo da sempre. Adesso io vi porterò a fare un tour nelle varie sale. Noi abbiamo qui una piccola sala visita che utilizziamo solitamente per gli esotici, gli animali non convenzionali, o lì dove ovviamente è necessaria una stanza più piccola e più tranquilla, che solitamente appunto utilizziamo per questi animali. Poi adesso andiamo a vedere la sala visite, quella più grande, dove abbiamo la collega che sta terminando una visita ad un cagnolino, e qui abbiamo la nostra sala visita principale. Qui abbiamo l'impianto radiologico e la zona, diciamo, della diagnostica, quindi qui effettuiamo le radiografie, abbiamo un digitale, e poi venite con me, andiamo nella zona, diciamo, della sala operatoria. In particolare abbiamo qui la zona del piccolo laboratorio di analisi per le emergenze, qui attualmente abbiamo gli animali che hanno appena, diciamo, effettuato un intervento che stanno risvegliando. Qui la sala operatoria, adesso c'è in preparazione un animale che deve effettuare una laparoscopia e i colleghi stanno per iniziare a effettuare una sedazione e qui abbiamo tutto il gruppo dei monitor della sala operatoria.
0: Dalla chirurgia dei tessuti molli all'ortopedia fino alle procedure mini-invasive, la scelta della tecnica è sempre la conseguenza di una valutazione clinica.
3: Cessantemente e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord. E nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
4: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
3: Verrà tutto chiuso.
4: L'ultima posa invece credo
3: si
4: sia quella direttamente.
3: Si poi in fase antiorario verso il raccordo sud-ovest.
4: Per intenderci tra tribuna e
3: tra
4: curva
3: tribuna
4: sud.
3: Ovest e curva sud.
4: L'ultimo poi sarà
3: l'ultimo
4: curva sud e gradinato.
3: Sì.
4: Proprio qui saranno posizionati poi i maxi schermi, quindi in questi raccordi quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
3: Curva sud con la gradinata est.
4: Saranno quindi posizionati qui due maxi schermi.
3: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica

0: dell'area hospitality, chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata belvedere.
1: Di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
0: Lo spettacolo, dipende anche chiaramente
1: dalla partita. Questo chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo, noi facciamo del nostro, dice Giacomo. Certo. Quindi di qua la visuale sarà poi questa che vi mostreremo dalle nostre immagini a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
0: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.
1: Abbiamo qua idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality e questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
0: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedono nella zona VIP.
1: Ok, si potrà sostare qua?
0: Si potrà sostare.
1: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando la partita dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare,
0: sì.
1: Quindi all'aperto, area hospitality all'aperto in questo caso.
0: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo, certo, di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che viene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco, è pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo in completamento di molte zone.

0: nel nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacopone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle 5 rampe per diversamente abili realizzato con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono 4 che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente al rettangolo di gioco
1: ai posti.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: E questo è il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata?
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono 2 in gradinata est, 2 in tribuna ovest, 1 in settore ospiti e poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Maggiore per l'accesso dai tornelli dello stadio.
0: Struttura prima aveva un solo ascensore, quello nel settore di tribuna.
1: Sì.
0: Adesso?
1: Adesso ce ne sono 2. Uno esclusivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sediolini. Adesso mi porti a vedere i sediolini?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di una complicata incredibile, quindi tribuna est, per chi chiama da fuori tanto, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi sediolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento...
1: A scacchiera, diciamo, a scacchiera. Più che altro è un effetto ottico,
0: okay,
1: che risalta alla luce di chi guarda,
0: sì,
1: dà quel
0: modo...
1: senso di... riempimento più che altro.
0: E il modo in cui sono stati posizionati i sediolini a Napoli piuttosto che negli altri stadi,
1: delle...
0: magari c'è
1: sì,
0: una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso e va...
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo
0: okay,
1: così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto rimanere nella, diciamo, nel bicolore,
0: sì,
1: nel rosso-blu.
0: I colori sono diversi da quelli che vedemmo qualche mese fa.
1: È un rosso più acceso che è quello tradizionale del Taranto, come
0: sì,
1: lo stesso d'altro canto quello blu. C'è stata una ricerca, diciamo un'analisi di mercato per poterci avvicinare alla realtà di cui oggi siamo qui ad appurare la bellezza.
0: E che vi garantisco in questo momento, visto di qua ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo. Non vediamo l'ora di vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'anello superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà composta nessuna scritta.
1: No, no, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore per tutta la lunghezza ci sarà la scritta Taranto.
0: Soltanto nel settore
1: soltanto
0: di gradinata.
1: Nella tribuna est.
0: Settore di tribuna ovest invece
1: no.
0: stesso gioco di colori.
1: Colori.
0: Nessuna scritta composta.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Mi devi far vedere però sopra,
1: sì,
0: perché mi devi portare sopra perché vedo delle zone che sono interdette.
1: Sì.
0: E che resteranno così?
1: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque di progettuale.
0: Sì.
1: Nasce così e verrà chiusa.
0: Che però non intaccano quella che è la capienza dello
1: stadio? No, la capienza no, perché rimarrà nei 20.050 posti.
0: Ok, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
1: Certo, assolutamente sì.

0: Una delle polemiche, geometra, che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette il sollevamento dalla seduta.
0: Per salvaguardare...

0: incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza
0: ci sarebbero delle ripercussioni.
1: E chiaramente verrà sistemata e pulita, però non utilizzata, quindi verrà realizzato su questo primo gradone.
0: Sì, qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente...
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: Uno, due,
1: tre,
0: quattro e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Nel vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi quattro e mezzo sono cinque, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta aziendale, quindi...
0: Certo, no, è chiaro, assolutamente. Però diciamo, non va a intaccare quella che è la capienza dello stadio. Beh, effettivamente... Diciamo che lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione. E di qua invece guardiamo quella che è la visuale della gradinata e lo stadio che inizia a prendere forma più delle altre volte. E là c'è l'altra struttura che riguarda i Giochi del Mediterraneo, che di qua è visibile, che è il Pararicciardi. È un quartiere che sta cambiando.
1: E lo guardiamo crescere anche noi da qui.
0: È un quartiere che sta cambiando pelle.
1: Sì. È tutta una zona di Taranto che cambia aspetto con queste nuove costruzioni.

0: Sempre in quell'ottica relativa ai lavori che non si vedono, perché esterni al rettangolo di gioco, alle nostre spalle c'è un escavatore che sta facendo che?
1: Sta chiudendo lo scavo che abbiamo realizzato settimana scorsa della vasca per raccogliere le acque meteoriche che proverranno dalla parte alta della copertura, quindi tramite delle tubazioni che scenderanno in caduta e saranno dirottate in una canalina che sarà costruita sulla strada, che raccoglierà le acque piovane esterne e tutte convogliate questo è l'impianto numero uno dietro la tribuna ovest, e un altro sarà piazzato dietro la curva sud, quindi per smaltire e recuperare le acque per l'irrigazione.
0: Ah, quindi l'acqua viene in parte smaltita, in parte recuperata per l'irrigazione del rettangolo di gioco?
1: È chiaro che poi se ci dovesse essere una pioggia che non finisce mai,
0: tipo quella di questi mesi,
1: che ha dato molto fastidio, ci sarà una tubazione che porterà nel troppo pieno nella fogna bianca esistente della cittadinanza tarantina.

0: Esattamente sotto i gradoni della tribuna est.
1: Sì.
0: Faccio fatica però. Però ricordo, sì, qua ci sarà un bancone.
1: Sì.
0: Che delimiterà uno dei due bar, delle due aree ristoro, di questo settore qua.
1: Precisamente sì, questo diciamo chiamiamolo numero uno, più avanti verso la sud avremo l'altro. Lo stesso dicasi per la curva nord, dove ce ne avremo uno, stesso curva sud, e due sulla tribuna ovest.
0: Quindi due, fammi parlare com'è, due in gradinata, due in tribuna,
1: uno sud
0: e uno nord,
1: sì.
0: Escluso però quello che è il servizio relativo all'area hospitality.
1: Assolutamente sì.
0: E quello è un servizio a parte?
1: Quello è un servizio a parte per, diciamo, la tribuna VIP.

0: Concluso il nostro tour tra spalti e cantiere vero e proprio, mi avete portato qua di nuovo quello che è il posto principe, il teatro vero e proprio, quello che sarà poi il rettangolo di gioco. Qui di pronto non c'è niente, però mi avete promesso che qualcosa ve la fate vedere dopo.
1: Certo.
0: Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.

0: lavoro.
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che è lì nelle sue aree
0: di
1: proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: sul posto,
0: srotolati.
1: Srotolati e curati durante, sì, il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: Questo non può che farci piacere, perché le aziende del territorio sono presenti anche in questo maxi cantiere. Io vi ringrazio, anzi no, costo dell'opera?
1: Questi sono le... Costo dell'opera, posso parlare in termini di lavori,
0: sì,
1: totali 45 milioni di euro.
0: Di lavori?
1: Di lavori.
0: Chiaro, consegna dell'impianto?
1: Consegna dell'impianto prevista il 20 luglio.
0: 20 luglio, quindi ce la facciamo per questi benedettissimi giochi al Mediterraneo a vedere questo che è un impianto?
1: Ce la facciamo e dobbiamo farcela.
0: Dobbiamo farcela.
1: Non ci sono scusanti.
0: Adesso per la sorpresa che mi avevi promesso mi porti a vedere?
1: Un po' di verde.
0: Un po' di verde, restate con noi che vi diamo questa chicca.

0: Non è un viaggio nel tempo, ci siamo spostati solo di qualche metro perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene?
1: Per 1000 no, per 900.
0: Per 900 sì.
1: Insomma, questo è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco, ed è la parte di erba che abbiamo estirpato dalla Plantec e portata qui in rotoli più piccoli, chiaramente.
0: Sì.
1: E l'abbiamo utilizzata come giardino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
0: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
1: Ci stavo pensando.
0: È vero.
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma, toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire in quello stadio lì, è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a seguirci attraverso le frequenze di Studio 100 e a rimanere incollati, perché solo qui vi diamo le informazioni su quella che poi sarà la kermesse più importante che Taranto abbia mai visto sotto il punto di vista sportivo. Grazie e buon proseguo di giornata con Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1.

Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata.

0: giocatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano, di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio del Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà

0: più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro, poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano-Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa

grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco atterra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto

0: di recupero, i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita, sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano. Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola. ma con l'orecchio teso alle radioline

0: per ascoltare il risultato che giunge dal selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro sul rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla Rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno

0: Ippolito, Taranto in C2.
1: Franco, vai in pezzo. Vai, vai, tutti insieme. Pronti?
2: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
0: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
3: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
0: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
4: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno Ivo Iaconi che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già prima del fischio d'inizio con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere

0: del tempo quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte, sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti, lo stacco di Riganò è imperioso, l'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù, che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnulo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare

0: La maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B. C'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio Ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata. Il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere Ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo, minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra a Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora, quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo, una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi, che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali, che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò, che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire. Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break del Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1. In vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari, 5 fermi, svolta nelle indagini sulla morte del 35enne in Città Vecchia. E poi ancora giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune punta ai partenariati, spunta l'ipotesi Legends Global per la gestione degli impianti. E ancora gli stati generali del giovane cinema pugliese, avvia il confronto sul futuro dei giovani nel cinema in Puglia. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Ma da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Zaccari, 35 anni, originario del Mali, ucciso il 9 maggio in città vecchia a Taranto. Hanno portato ai termini di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo la procura ordinaria e quella minorile, supportate dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo avrebbe agito in branco, trasformando una lite in una violenta aggressione. Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partecipanti pubblico-privati. L'obiettivo è individuare operatori in grado di garantire una gestione sostenibile e possibilmente integrata degli impianti. Cinema, la Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via gli stati generali del giovane cinema pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Le indagini sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne originario del Mali, ucciso il 9 maggio in città vecchia a Taranto, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto è emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura a Taranto sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un ventenne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 e le 5:26 del mattino. Bakary arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della città vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del santo patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano

0: il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida.
1: E a margine della conferenza stampa di oggi in questura, queste le dichiarazioni di Daniela Putignano, procuratrice del Tribunale dei Minori di Taranto, raccolte da Giovanna Calabrese. Sentiamo.
2: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
1: Questa morte è un fallimento per la società, lo ha detto Mahmoud Idrissa, buon presidente della comunità del Mali in Italia, a margine della conferenza stampa sull'omicidio del suo connazionale. Queste le dichiarazioni raccolte sempre da Giovanna Calabrese.
3: E la famiglia in questo momento come sta?
4: Male, malissima. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi in 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. Veniamo purtroppo a sapere sabato mattina che è stato ammazzato, ucciso il nostro connazionale, che non merita, nessuno merita una brutta fine, ma soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il Mali, la famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
5: Qui ci sono
4: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
6: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto?
4: Inizialmente io, come ho detto sul dire, che volevano uccidere uno di colori. Questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, persone che non sanno cosa vuol dire umanità.
1: E il sindaco Piero Bitetti ha espresso cordoglio per l'omicidio di Sacco Bakary. Nel comunicato il sindaco ha richiamato l'attenzione sul disagio sociale che interessa alcune aree della città, ricordando di aver già chiesto nei mesi scorsi al ministro dell'Interno Piantedosi un rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza, sollecitando ora una visita urgente a Taranto. Bitetti ha sottolineato la necessità di un impegno comune tra istituzioni, scuola, sanità, chiesa e terzo settore per contrastare dispersione scolastica, devianza giovanile ed emarginazione, annunciando anche un confronto con il Tribunale per i minorenni. L'amministrazione comunale ha aggiunto sta già portando avanti interventi di inclusione sociale nella città vecchia anche attraverso i fondi del Just Transition Fund. Infine il ringraziamento alle forze dell'ordine e a Don Emanuele Ferro per il supporto alla comunità. L'omicidio di Bakary Issako scuote le coscienze ed indigna la comunità tarantina. Le associazioni chiamano a raccolta la società civile giovedì pomeriggio in piazza Fontana, ma c'è anche chi sui social esprime solidarietà alla Baby Gang. Il servizio è di Marina Luzzi.
7: Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai quattro minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Issako Bakary, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Issako Bakary, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente, ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza. Quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio. Sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bakary Issako a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere.
1: Voltiamo pagina, ma ancora cronaca. Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto poi risolto dalla Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera re furtiva e arrestato i due presunti responsabili. Il servizio è di Dario Galitelli.
0: Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto, poi risolto in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera re furtiva e arrestato due presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiatori provenienti da Buenos Aires e diretti a Brindisi avevano lasciato per pochi minuti la propria Mercedes parcheggiata, fermandosi in un bar. In quel breve lasso di tempo, ignoti hanno forzato il vano posteriore del veicolo, portando via bagagli, effetti personali, 2.900 euro in contanti e un orologio del valore di circa 3.000 euro. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, le volanti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in poco tempo a rintracciare due uomini tarantini di 75 e 50 anni, trovati in possesso del denaro sottratto suddiviso in parti uguali. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare anche il resto della re furtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Per i due sospettati è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. A disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari.
1: E anche i controlli dei carabinieri contro i reati legati agli stupefacenti e violazioni sulla sicurezza sul lavoro, con il supporto del NIL e del NAS di Taranto. A Taranto è stato denunciato un imprenditore 43enne, titolare di un locale pubblico, per presunte violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, con un'ammenda di 6.000 euro. Alla terza invece denunciati i responsabili di due attività commerciali per irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di 3 lavoratori in nero su 6, disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. Andiamo avanti. I sindacati hanno chiesto oggi in Parlamento l'intervento dello Stato per fermare la delocalizzazione dell'azienda Natuzzi. Dalle istituzioni è arrivato sostegno. La discussione proseguirà con una nuova audizione a cui sono attesi l'azienda ed il ministro Adolfo Urso. Vediamo il servizio di Lisa D'Uso.
8: Da poco conclusa in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati la audizione dei sindacati riguardante la crisi dell'impresa pugliese Natuzzi. L'azienda chiede infatti un aumento dal 45% all'80% della cassa integrazione per più di 1.700 lavoratori tra le regioni di Puglia e Basilicata, confermando

0: Mando però la rilocalizzazione delle attività in Romania. I sindacati hanno chiesto a gran voce un intervento deciso dello Stato perché venga invece promosso un rientro dell'attività in Italia. L'incontro è stato convocato dall'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha spiegato la posizione delle istituzioni.
1: Allora, oggi c'erano i sindacati appunto della Natuzzi che ci hanno raccontato quello che sta accadendo e che è veramente molto critico, perché nel momento in cui i sindacati mi dicono che a livello territoriale l'azienda quindi ha spostato le commesse ai terzisti e ancora maggiormente all'estero in Romania, e in contemporanea mi chiede che da 45% chiaramente la cassa integrazione passi all'80%, il loro piano è chiaro. E quindi, oltre a chiaramente ai sindacati, ho chiesto chiaramente che in audizione ci venga la proprietà e il ministro Urso, perché abbiamo il 27 questo tavolo di lavoro al ministero e vogliamo capire: c'è un piano industriale per 1.800-1.700 lavoratori e per 9.000 lavoratori dell'indotto fra la Puglia e la Basilicata? Quindi è un'altra bomba che sta scoppiando nelle nostre regioni del sud. Lo Stato se ne deve fare carico.
2: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partenariati pubblico-privati. Intanto, tra i nomi emersi, come riportato dal quotidiano di Puglia, c'è anche quello di Legends Global, gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi e grandi eventi. Sentiamo Dario Galitelli.
3: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo la chiusura lo scorso 21 aprile della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione delle strutture al termine dell'evento, il Comune di Taranto prepara ora un nuovo avviso pubblico dedicato ai partenariati pubblico-privati. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare soggetti in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti, possibilmente in forma integrata. A spiegarlo è il direttore generale del Comune, Marco Lesto, secondo cui la priorità resta quella di affidare a uno stesso operatore due o più strutture, creando sinergie nella gestione. Tra gli strumenti previsti c'è anche il project financing. Al momento l'unico progetto formalmente presentato riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, con la proposta avanzata dal Taranto Calcio. Il dossier è ora al vaglio degli uffici comunali, che stanno analizzando progetto, piano economico-finanziario e bozza di convenzione. Sono circa 40 le manifestazioni di interesse arrivate entro la scadenza di aprile, come riportato dal quotidiano di Puglia. Molte provengono da realtà pugliesi, ma non manca l'interesse delle federazioni sportive nazionali. La FIDAL, ad esempio, ha manifestato attenzione per il Pala Ricciardi e il campo scuola. Resta aperto anche il capitolo centro nautico sul Mar Piccolo, per il quale proseguono contatti con la federazione canoa e canottaggio. L'impianto seguirà però un percorso amministrativo separato, essendo inserito in area demaniale marittima collegata all'autorità portuale del Mar Ionio. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Legends Global, quello del gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi, arene e grandi eventi, già attivo in strutture come il Santiago Bernabeu o l'Ovo Arena Wembley. Ma dal Comune precisano che al momento non esiste alcuna candidatura ufficiale. La società avrebbe soltanto richiesto documentazione preliminare per valutare un eventuale interesse futuro.
2: E quasi ultimati i campi da basket 3x3 costruiti all'interno della Villa Peripato in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura sorge sull'ex piscina detta degli alleati, costruita alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi abbandonata al degrado. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Quasi terminati i nuovi campi da basket 3x3 realizzati all'interno di Villa Peripato, inseriti tra gli interventi prioritari del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura è ormai ultimata, resta da completare solo il sistema di illuminazione, indispensabile per consentire lo svolgimento delle competizioni anche nelle ore serali, attraverso l'installazione dei fari già predisposti. Il programma di riqualificazione comprende anche il restyling dell'ingresso principale di Villa Peripato in Piazza Kennedy, con interventi che interesseranno anche i lampadari storici. Previsti inoltre il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra già oggetto di demolizione, la realizzazione di un ascensore per migliorare l'accessibilità dal livello stradale e la creazione di un infopoint dedicato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'area interessata, incluse le scalinate di accesso, è stata temporaneamente delimitata e chiusa al pubblico. L'investimento complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. I lavori sono stati affidati dal commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, al consorzio Stable Build, vincitore

0: futuro professionale. Al via oggi gli stati generali del giovane cinema pugliese con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Vediamo il servizio. Studenti di Taranto, Mottola e Pulsano a raccolta per conoscere da vicino l'ambiente cinematografico. Si è aperta oggi nel Salone di Rappresentanza della Provincia la prima giornata degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, inseriti nel progetto Giovani in Equilibrio di Province per Giovani. Nel mondo del cinema, soprattutto in Puglia, quali sono le figure professionali maggiormente ricercate?
1: È proprio questo il motivo per cui facciamo questi due incontri, perché ce ne sono così poche e c'è una così grande richiesta. Abbiamo bisogno di costumisti, scenografi, direttore della fotografia, registi, aiuto regia, voglio dire segretario di edizione. Dunque c'è veramente bisogno di tante professioni, e abbiamo bisogno di giovani che possono fare anche il ricambio generazionale.
0: Al centro dell'evento l'incontro con registi, attori e professionisti del settore, tra mestieri del cinema, racconti dal set, esperienze personali e nuove opportunità per il futuro. In una regione che, nonostante sia molto ambita dalle produzioni, è ancora oggi territorio difficile.
2: Il cinema è uno strumento di conoscenza a 360 gradi ed è uno strumento importantissimo per lo sviluppo anche del turismo nelle località, soprattutto in Puglia e soprattutto a Taranto, che ha bisogno appunto di avere un'immagine anche nuova e rinnovata. La situazione del cinema in generale in Italia e in Puglia è abbastanza critica. Veniamo da 3 anni di crisi profonda del settore e ci troviamo in una situazione di stallo in Puglia abbastanza importante.
0: Filo conduttore il cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo, in lavorazione proprio a Taranto in questi giorni. Il cortometraggio parla appunto degli invisibili. Quanto è importante raccontare anche questo tipo di storie nel cinema italiano?
3: Ma secondo me è importante perché si fa poco, ma soprattutto si fa in un modo, diciamo, che io non condivido, che è molto pietistico. Cioè, quando si parla dei marginali lo si fa sempre in termini drammatici, no? Quindi con uno sguardo che è il nostro sguardo, lo sguardo borghese, che vede la condizione drammatica del marginale, ma spesso all'interno del mondo della vita dei marginali ci sono grandi elementi di comicità e comunque vite, seppure in un sistema diverso dal nostro, però molto più simile alle nostre di quanto noi possiamo immaginare.
0: E adesso la pagina sportiva.
4: Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per uno degli appuntamenti più attesi del pugilato italiano del 2026. Il prossimo 15 maggio il Pala Angioni Caliendo di Maddaloni in provincia di Caserta ospiterà la sfida valida per il titolo italiano vacante dei pesi super welter tra il tarantino Francesco Magri e il casertano Francesco Aiello. L'incontro, organizzato da Promobox Italia di Mario Loreni, metterà di fronte due giovani talenti ancora imbattuti tra i professionisti, pronti a contendersi il tricolore al termine di 10 riprese che si preannunciano intense ed equilibrate. A rappresentare Taranto sarà il 28enne Francesco Magri, portacolori della Quero Chiloiro Taranto, palestra nella quale è cresciuto sin dall'età di 11 anni. Magri arriva all'appuntamento con un record professionistico di 8 vittorie, 4 delle quali per KO e un pareggio. Da dilettante ha conquistato 3 titoli italiani, il guanto d'oro del 2017 e diverse convocazioni in maglia azzurra tra Europei Youth e Giochi del Mediterraneo. Il pugile tarantino ha svolto una preparazione intensa insieme allo staff tecnico guidato dai maestri Cataldo Quero e Francesco D'Arcangelo, sostenendo numerose sessioni di sparring con altri professionisti della Quero Chiloiro. Dall'altra parte ci sarà il 26enne Francesco Aiello, anche lui imbattuto da prof con 11 vittorie e 5 KO. Già campione italiano dilettante nel 2015, Aiello si allena oggi con la Foglia Boxing Team dopo le esperienze con l'Excelsior Box Marcianise e le Fiamme Oro. Per Magri sarà una sfida difficile, fuori casa, ma con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo italiano e riportare il tricolore nella sua Taranto. Il Pallabottiglia di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in vista dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha verificato la risposta tecnico-operativa della struttura, concentrandosi sulla gestione dei flussi e sugli accessi riservati ad atleti tecnici e pubblico. Importante anche il coinvolgimento dei volontari di Taranto 2026, impegnati nelle prime attività operative sul campo, tra procedure organizzative e assistenza agli spettatori in un contesto di gara reale. A fare da banco di prova sono stati i campionati italiani under 13 di lotta, manifestazione che ha assegnato i titoli nazionali di categoria e portato in pedana giovani atleti provenienti da tutta Italia.

0: Presente una nutrita rappresentanza istituzionale, la delegazione del comitato organizzatore dei giochi era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta. Per la federazione presenti tra gli altri Alessandro Saglietti, Salvatore Avanzato e Filippo Gargaglia. Presenti anche i vertici regionali della FIGCAM. Puglia presente con il presidente Roberto D'Alessandro e i responsabili di settore Franco Quarto per la lotta e Nicola Rinaldi per il judo. Nei prossimi due mesi sono previsti altri test event per proseguire il percorso di avvicinamento a Taranto 2026.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni oliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
10: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: Un, due, tre, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Un, due, tre, uno e due, grazia, grazia, brave, brave.
2: Sbagliarci.
3: Prego, signor direttore.
2: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Ma si vede che il mio orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono sei mesi e sempre puntuale, eh?
0: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzante omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso io a voi.
5: Veramente.

0: Tenite.
1: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia con i giotti?
0: Non so.
2: E credete che uscirà la signorina Laura oggi?
0: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
3: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
0: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
3: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
4: E come farete?
0: Ditecelo, professore.
3: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
0: A che cosa alludete?
3: Al cinematografo.
0: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
3: Appunto.
0: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
3: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
0: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
3: 5, prego, 5 milioni.
0: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
3: Il marchese di Montalto, infatti.
0: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
3: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuol dire che uno si rovina per una donna. I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Show, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Già che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria.
5: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
5: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù? Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
7: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
7: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: È una crema alla Valiera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
1: Ma chi me lo ha fatto?
2: Finalmente sei qui, eh? Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
3: Ci hai rovinato lo stomaco.
4: Perdonate, signor professore.
2: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
5: Africa.
2: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
5: La tecnica moderna.
2: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
5: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che l'uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
3: preferisco ammazzarmi.
0: Allora, adesso.
3: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo!
1: No! Quando l'avrò strozzato!
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai! Lasciami! Lasciami!
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Astronomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo. Paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però quest'articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io.
4: Ah.
8: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
4: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità.

0: umanità integerrima. La paranoia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucose logiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre di antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
1: Sì, sono un povero dottore malato.
2: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
3: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
2: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
3: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
4: Avanti.
0: Permesso? Disturbo?
4: Prego.
0: Dormito bene?
4: Sì, grazie.
0: Sognato?
4: No, non sogno quasi mai.
0: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
4: No, è impossibile.
0: Come no? L'ho costantato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
4: Lo so, ebbene?
0: Ci sono queste parole, oceano indiano.
4: Naturalmente.
0: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
5: Buongiorno, signorina Laura.
4: Buongiorno, professore.
2: Consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
4: Possibile.
0: Che c'è?
3: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
2: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
0: Ah, sì!
4: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
4: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto
0: a mare, e perciò mi sono adeguato.
2: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
2: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
2: Andate via.
0: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
2: Ha esalato.

Laura. Dimmi soltanto Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando, il bramito!

0: Io. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
3: La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti, però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo, vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, con gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: C'è.

0: tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Ma non un paio di pedate a ondate successive farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
1: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata? Ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?

0: perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
1: E con i 5 milioni noi, professore, faremo...
2: Oh. Ah, se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
3: Io ce l'ho una pianta topografica.
2: Allora siamo a posto.
3: Siamo a posto.
2: Consultiamola.
3: Quello che cerco
0: è il mio forte.
3: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
2: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
3: Sì, signora.
2: Ma se questa è la pianta di Milano?
3: Lo so, ma sempre piante. Oh.
2: Come faremo ad orientarci?
3: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
2: Ma voi avete la bussola?
3: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest. Est.

Il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
2: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmì?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
4: Si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh?
6: Proprio bella.
5: Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Ah, oggi, carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei illecito?
6: Suona del silenzio.

0: sarà più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana.

0: Esiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
1: Ultimo sangue?
0: Sì.
1: Io non posso.
0: Perché?
1: Sono medico.
2: Sì, sì.
0: Farete 300 passi senza voltarvi.
1: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
0: Tace ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
1: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
0: Via.
1: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati,
4: non ti muovere.
3: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci vede sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
3: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

0: era morto. Anzi, se sapevi di essere morto, mi sarei vestito a lupo.
1: Tagliamo la cosa. Maledetti.
2: Momento, professore, una parola. Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
0: Esiste!
3: Ah, eccolo!
0: Non esiste! Ignorante!
4: Laura! Laura!
0: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
5: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
6: Siamo qui.
7: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
8: Fermi tutti! Il professor

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso

0: delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di cosiddetto carpo della mano, quindi la parte

0: posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro il paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque.

0: maniera capillare nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario Essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa.

mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola
di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra.

0: sinistra e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEUAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEUAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti per

0: perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo, bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora,

0: quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare.

diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno, al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria.
La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine.